0: Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini.
1: Senegal. Senegal.

a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire?
5: E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Radio Icaro.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Mi hanno costretto a me a fare il comico perché mi hanno, come si dice, dato un calcio nel culo e mi hanno detto vai che...
0: È stato l'imprenditore Teddy Casadei, è stato Yuri, il fan di Valentino Rossi, ma soprattutto è stato l'assessore Palmiro Cangini. A parlare è Paolo Cevoli, comico e cabarettista romagnolo, ospite di questa puntata di On Air.
1: Io ho cominciato tardi perché ho debuttato a Zelig, che avevo già 44 anni, avevo un lavoro, avevo una famiglia, e vivevo a Bologna perché da Riccione mi sono trasferito a Bologna dopo gli studi e quindi è stata una casualità. E mi sono trovato a scoprire che in tutta Italia la Romagna è adorata. La Romagna e anche l'Emilia Romagna, perché molti non lo sanno questa differenza. Effettivamente, secondo me, non c'è tanta differenza. Io sono romagnolo, nato a Riccione e vivo a Bologna, quindi rappresento tutte e due le anime, secondo me.
0: Dai personaggi di Zelig fino alla recente webserie Romagnoli Dop su YouTube, Cevoli porta sempre la Romagna nei suoi sketch.
1: Sì, sì, racconti Romagnoli Dop, perché allora io sono, diciamo così, una sintesi, no, di quello che è in Romagna, no? Quindi la voglia di lavorare, voglia di, e al tempo stesso di divertirsi, questa capacità di creare relazioni, cercare di vedere sempre le cose positive e naturalmente io le trovo anche quando vado in giro, quindi raccontare altri che sono testimoni di questa terra meravigliosa mi piace proprio.
0: Cevoli inizia però come imprenditore della ristorazione.
1: Dopo gli studi di fatti a Bologna in giurisprudenza ho conosciuto il proprietario del Grand Hotel di Rimini che mi ha invitato a fare questo lavoro che era un'apertura di una catena di fast food all'italiana, Italian Dita. Era l'83 e lì ho cominciato. Anche quella è stata casuale, non è, avrei voluto fare giornalista. Cerco sempre di partire dalle cose che ho vissuto, ecco. Racconto della mia infanzia, dei miei genitori, del mio babbo soprattutto, del lavoro del cameriere che si faceva lì, mio fratello. Ancora oggi racconto dei miei nipoti, della mia famiglia. In realtà io, la mia comicità è il racconto della mia storia. Cangini, che nacque così casualmente parlando di una cosa non voluta, non cercata, e quindi fa anche abbastanza ridere, no? Figlio di albergatori, poi volevo fare giurisprudenza, volevo fare il giornalista, poi dopo faccio il manager, poi faccio l'imprenditore, poi faccio il chissà cosa farò da grande.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro.
0: On Air, il giornale dell'Emilia-Romagna. È in discussione in questi giorni in Commissione Diritti e Cultura dell'Assemblea Legislativa un nuovo progetto di legge quadro regionale sulle politiche culturali in Emilia-Romagna. Una legge che vuole dare un'unica cornice normativa e nuova linfa ai diversi settori della cultura. E così si rafforzano musei, teatri, biblioteche, si dà sostegno alle imprese creative, ma soprattutto si introduce un nuovo concetto, quello di welfare culturale. Nicolò Bosi del Partito Democratico, relatore del testo di legge, ci spiega perché.
3: Sono convinto e siamo convinti che la cultura sia qualcosa che qualifica la vita di noi cittadini e ci rende, diciamo, possiamo dire, cittadini più forti in un certo senso. Ed è per questo che viene inserito per la prima volta anche quel concetto di welfare culturale, cioè la cultura come anche uno strumento insieme alle politiche socio-sanitarie per aiutare e stare vicino alle persone, alle fasce della popolazione più fragili.
0: Un importante capitolo della legge riguarda anche il tema della memoria storica. Sentiamo il relatore di Fratelli d'Italia, Ferdinando Pulitanò.
4: La storia fondamentalmente ci insegna a capire chi siamo e quelle che sono le nostre radici che poi ci hanno resi tali. Noi siamo una regione che sulla storia ha basato praticamente tutto, dalle nostre eccellenze manifatturiere, enogastronomiche e anche culturali. Ecco perché, con una piccola polemica, credo che questa legge tagli pezzi importanti della nostra storia.
0: Una legge regionale sulla storia del Novecento esisteva già, specifica Bosi, secondo cui il nuovo progetto di legge, in realtà, amplia il percorso, perché parte dal Risorgimento per arrivare al Novecento e al nostro Stato democratico. E in più, tra le novità della legge, c'è anche il tema della rigenerazione urbana.
3: Questo proprio per il concetto che si pone la legge di una cultura che sia condivisa e accessibile a tutti, e quindi prevedere la possibilità di riqualificare spazi urbani, come possono essere anche semplicemente delle piazze e dei luoghi, permettendo di avere dei momenti o delle installazioni culturali diffuse, quindi fruibili a tutti.
0: Ferdinando Pulitano.
4: Sicuramente un obiettivo ambizioso, perché quando qualsiasi legislatore decide di accorpare in un unico corpo normativo tante leggi diverse, è sicuramente uno sforzo apprezzabile. Più che irrealizzabile, forse posso definirlo poco produttivo sotto il profilo della realizzabilità, proprio perché quando si crea un unico corpo normativo forse si lascia indietro qualche pezzo che sia della nostra storia o che siano anche magari di altri comparti e dagli altri pezzi della cultura propriamente e ampiamente intesa.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro.
0: On Air, il giornale dell'Emilia-Romagna. Sono 60.000 ogni anno in Italia le persone colpite da arresto cardiaco. Intervenire in tempo con la rianimazione cardiopolmonare e con il defibrillatore aumenta notevolmente le possibilità di sopravvivenza. Lo spiega il dottor Federico Semeraro, medico rianimatore dell'Ospedale Maggiore di Bologna.
5: Una persona perde coscienza, cade per terra, chiami il 112, inizi la rianimazione cardiopulmonare e cerchi un defibrillatore. Nel frattempo ne arrivano i mezzi di soccorso, ma ovviamente ci mettono del tempo. Per ogni minuto che passa io perdo il 10% di possibilità di essere rianimato.
0: In Assemblea Legislativa, in Commissione Sanità dell'Emilia Romagna, è stata presentata dai consiglieri Giovanni Gordini dei Civici e Giancarlo Muzzarelli del Partito Democratico una proposta di legge che nasce proprio per fare formazione e prevenzione su questo tema. Giovanni Gordini.
6: Cerchiamo di dare sistema alle varie iniziative che sono già nate nel territorio da tempo, non solo quelle del sistema sanitario regionale, nel quale appunto ho lavorato a lungo, ma anche quelle che hanno già coinvolto cittadini, sia la parte di formazione, le scuole hanno iniziato da tempo percorsi proprio per avvicinare anche i bambini al tema della rianimazione cardiopolmonare, che poi tornano a casa e portano delle notizie, sono i primi vettori.
0: Luca Pestelli, di Fratelli d'Italia, riporta alcuni dati emersi nell'udienza conoscitiva sugli arresti cardiaci in Emilia-Romagna.
7: Nel territorio dell'Emilia-Romagna statisticamente ci sono 12 arresti cardiaci al giorno e una persona sopravvive. E per quanto riguarda gli altri 11 non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di Marta, Federico, Francesca, Alessio, stiamo parlando di persone. Questo ci restituisce la cifra del fatto che la gestione del tema della prevenzione e dell'arresto rappresenti una priorità politica. Dal punto di vista operativo ci dobbiamo assumere la responsabilità politica poi nel declinare operativamente quelli che sono, diciamo, i criteri di riferimento del progetto di legge, di lavorare sulla connettività sul territorio, perché l'applicazione che avverte il first responder deve funzionare ovunque, e sulla mappatura delle situazioni in cui si possono trovare i defibrillatori.
0: Sentiamo ancora Giovanni Gordini.
6: Davanti a un paziente che perde conoscenza, allertare il sistema di emergenza, il 112, avviare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Da un lato il massaggio cardiaco e dall'altro quello di cercare lo strumento salvavita che è il defibrillatore. In un contesto, la nostra regione l'ha fatto anche insieme ad altri, che ci vede utilizzare il cellulare. Perché se ci registriamo nella app, che è gratuita, che è quella lanciata dal 118, veniamo informati tutte le volte che c'è un arresto cardiaco, sia del dove si trova il cittadino e anche dove è il defibrillatore più vicino.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro. La

0: magistra della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
3: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
2: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
4: Radio Icaro.

0: grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani. In onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 4 ottobre, ribaldura di Rimini. Con la rievocazione storica della pesca alla tratta ci fa rivivere la vita e il lavoro dei pescatori riminesi.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Mercoledì 30 settembre, un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati al nostro appuntamento con la lettura dei quotidiani riminesi. Come sempre siamo in onda in diretta su Radio Icaro e Icaro TV e cominciamo con uno sguardo alle prime pagine. Partiamo dalle aperture del Corriere Romagna. Transizione energetica, la scommessa di Pollarini, un imprenditore riminese, socio amministratore di Avizu che diversifica il gruppo di famiglia dai pulcini all'idrogeno verde, e lo vediamo anche inquadrato nella foto pubblicata a centro pagina dal Corriere Romagna. Nel taglio alto, allargamento fiera, sì di Confindustria, parere favorevole per il cupolone anche da Legacoop e Confcommercio. Come sappiamo invece i residenti della zona hanno delle perplessità sul progetto. Le notizie di spalla dalla prima del Corriere: Sant'Arcangelo, addio a Siluro Scarpellini, ha fatto parte per tanti anni del sindacato di polizia SAP. San Marino, forze dell'ordine 121 candidati, interscambi, paesi emergenti, affari da 500 milioni. E poi nel taglio basso il Club del Sole rivoluziona Riccione Sud, 3 resort, 2 nuovi 5 stelle, un unico grande polo turistico da 290.000 metri quadrati. Vediamo anche i sommari dello sport dalla prima del Corriere. In primo piano il calcio, Rimini in Coppa, c'è il Pietracuta al Neri e poi si parla anche di softball, Falcons tricolore, un progetto nato solo 4 anni fa. Andiamo adesso alla prima pagina del Resto del Carlino. Finalmente una luce su Ustica. La notizia al centro delle cronache nazionali in queste ore, con la Francia che apre, diciamo, ai suoi archivi sulla vicenda. Ci sono anche 3 vittime, ci sono state anche 3 vittime riminesi tra le vittime del 19 Itavia. La sorella di Pierpaolo Ugolini interviene oggi sul Carlino, una delle 81 vittime. I documenti francesi possono aiutarci a scoprire la verità, dice in questa intervista. A centro pagina una foto in cui vediamo inquadrato un rider, un tetto per i rider, è un progetto del comune che cerca spazi per poterli accogliere nei momenti di attesa delle chiamate che appunto hanno rider e fattorini. Nel taglio alto, polizia, mancano agenti, servono 50 uomini in più per garantire la sicurezza, l'allarme che arriva dal sindacato. E nelle notizie di spalla vediamo la foto di Scarpellini, che dicevamo appunto ha fatto parte del sindacato di polizia per tanto tempo. Addio a Siluro, il ring piange, il grande maestro di vita, perché appunto era anche un pugile impegnato nell'educazione dei ragazzi attraverso questo sport. La scuola entra in ospedale, lezioni ed esami in pediatria, il progetto compie 1 anno. E poi ancora dalle notizie di spalla, imprese compatte, sia il cupolone è strategico per la città, il cupolone in fiera. E poi si parla di pesca, mercato ittico, gestione sicura per 4 anni per i pescatori, Riccione, ville milionarie nel nuovo resort, laguna di lusso davanti al mare. Nel taglio basso un progetto dell'Istituto Alberti, vediamo gli studenti infatti inquadrati con la vice sindaca Bellini e con l'assessore Gianfreda, occhiali solidali fatti proprio dagli studenti nei laboratori della loro scuola. E poi 3 giorni nel borgo, Sant'Andrea in festa con Mirko Casadei. Parliamo della festa del borgo Sant'Andrea che è arrivata quest'anno alla sua 14ª edizione. Apriamo adesso allora le pagine del Resto del Carlino, partiamo da qui. Ustica, dopo 46 anni finalmente una luce, la Francia apre gli archivi e ci restituisca la verità, dicono i parenti delle vittime, e lo dice la sorella di Pierpaolo Ugolini, un tecnico che viveva nel Riminese, che era su quell'aereo per questioni di lavoro, era un tecnico dello SNAM, c'era con lui anche un altro tecnico riminese e poi una bambina di 11 anni originaria di Misano Adriatico. Leggiamo dall'articolo: da oltre 40 anni l'Italia chiede alla Francia le registrazioni radar dell'area dove cadde il 19, dove si trovavano la portaerei Clemenceau e Foch, i piani di volo dei caccia francesi diretti in Libia e quella che nel corso degli anni è stata identificata con la traccia amica denominata LL004. Tanti misteri, poche risposte, scrive il Carlino, che ora potrebbero arrivare. La notizia è arrivata quando ormai le speranze di trovare la verità erano agli sgoccioli, alla vigilia dell'udienza davanti al GIP
1: del Tribunale di Roma sull'opposizione alla richiesta di archiviazione al procedimento unificato su Ustica, che avrebbe chiuso 46 anni di domande. Su quel volo c'erano 3 passeggeri che vivevano nel Riminese e tra loro Pierpaolo Ugolini, che all'epoca aveva 32 anni. Con lui un altro tecnico SNAM, Marco Volanti, anche lui riminese. Andavano a lavorare distanti centinaia di chilometri da casa per periodi lunghi, settimane, prima di tornare dai propri cari. Pierpaolo a casa aveva lasciato 3 figli, il più piccolo di appena un anno, e su quel volo non sarebbe dovuto esserci. Aveva anticipato di un giorno la partenza per dare il cambio al collega, racconta Maria Pia, che è la sorella, perché erano solo 2 i tecnici specializzati per svolgere determinate mansioni. E quindi era dovuto partire. E dicevamo, c'era anche seduta su quel D19 una bambina, aveva appena 11 anni, Giuliana Superchi, era originaria di Misano Adriatico. E ci ricorda in chiusura dell'articolo il Carlino che anche a Rimini i parenti delle vittime e le istituzioni hanno mantenuto vivo il ricordo e la richiesta di fare piena luce sui cieli di Ustica, e dunque queste notizie che riguardano la Francia aprono nuove speranze. E lo sottolinea anche in questo articolo che troviamo nella stessa pagina, in questo intervento, l'assessore Stefano Bragagni, quindi dà voce all'amministrazione riminese, dice: adesso bisogna andare fino in fondo. L'amministrazione riminese era già tornata sul tema in passato, chiedendo alle autorità di opporsi all'ipotesi di archiviazione del procedimento, così come appunto ora è avvenuto. Quest'ora in sofferenza, mancano 50 agenti, fanno i conti precisi i sindacati, ma il trend è invertito. Le reazioni dei sindacati di polizia dopo le parole di Pisani, Piantedosi e Zangrillo al congresso SIAP: sbagliato stabilire gli organici in base ai residenti, perché di questo si è parlato in questo convegno. E sottolineano, dal SAP in agosto sono arrivati 15 agenti in questura, ma 30 andranno in pensione nel 2026. E poi ancora, Rimini è una realtà turistica, quando si decidono gli organici bisogna tenerlo in considerazione. E nella stessa pagina troviamo una notizia di cronaca che riguarda proprio controlli degli agenti. Lunedì, in una struttura alberghiera di Marebello, la polizia gli chiede i documenti, nel portafoglio ha cocaina e 555 euro. E allora l'uomo, che appunto si trovava in questa struttura, è stato arrestato con l'accusa di spaccio. Andiamo avanti sulle pagine del Carlino. Arriviamo a questa questione che riguarda una quantità crescente di persone, sono in continua crescita i rider dei vari servizi appunto di consegne, soprattutto legati al cibo, sono in crescita anche nella nostra città. E allora il comune pensa ad una casa, un tetto insomma da mettergli sulla testa nei lunghi momenti di attesa tra una chiamata e l'altra. Riparo dal caldo e dal freddo, più tutele per chi consegna, una casa speciale per i rider, intitola l'articolo. Il comune cerca uno spazio in particolare in centro. Sono 2, scrive il Carlino, le direzioni su cui si muove l'amministrazione comunale. Da una parte si lavora per arrivare a identificare nella zona del centro uno spazio da dedicare alla casa dei rider, dall'altro la giunta è impegnata nel definire un protocollo territoriale per il settore del delivery che possa portare delle tutele per questa categoria di lavoratori. Nelle ultime settimane sono stati effettuati alcuni sopralluoghi tecnici da parte del personale del municipio per verificare l'idoneità di spazi in città destinati a ospitare i lavoratori del settore. L'ambiente o gli ambienti dovranno diventare un punto di riferimento per i ciclofattorini e i lavoratori della gig economy. Ora gli uffici stanno valutando le ipotesi sul tavolo per capire quali mobili possano meglio adattarsi alle esigenze e con che costi. E insomma, fa specie che ci pensi il comune, non ci pensino le aziende per cui questi lavoratori sono impiegati. Restiamo sui temi del lavoro per parlare del settore della pesca. Anche qui interviene il comune, parliamo del mercato ittico. La gestione resta ai lavoratori del mare per i prossimi 4 anni. La concessione dà continuità al settore in una fase difficile per la pesca, scrive il Carlino. Il caro gasolio pesa, come sappiamo, sulla flotta mentre si guarda la nuova struttura. E si dice in questo articolo: la certezza di gestire il mercato ittico rappresenta un punto fermo su cui Palazzo Garampi vede anche un sostegno. Palazzo Garampi, quindi il comune, vede anche un sostegno proprio al settore. Sempre dalle pagine del Carlino, la scuola in ospedale, le lezioni in pediatria, le lezioni per chi si trova in pediatria. Il progetto compie un anno, le attività sono calibrate in base alle esigenze, naturalmente alla condizione dei pazienti che tornano sui banchi in reparto. Il progetto, si spiega nell'articolo, è stato organizzato nella parte operativa dell'Istituto Comprensivo 20 Settembre, guidato dalla dirigente Lara Verzola. E dopo un anno è tempo di bilanci e dall'Istituto Comprensivo spiegano che tra i traguardi principali del primo anno c'è stato il potenziamento dell'organico grazie all'integrazione di una nuova docente, risorsa che ha permesso di ampliare la copertura didattica e di gestire con maggiore flessibilità la presenza in reparto. Ed è stato costante, si spiega ancora nell'articolo, il lavoro di rete con le scuole da cui provenivano gli alunni. La scuola in ospedale ha anche garantito lo svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo di istruzione per i bambini ospedalizzati, il tutto sempre in un luogo fisico e colorato. Restando in tema di studenti, nella stessa pagina troviamo anche questa notizia: studenti ottici in campo, occhiali gratis per chi è in difficoltà, un'iniziativa dell'Istituto Alberti, un laboratorio scolastico che diventa una piccola filiera solidale, scrive il Carlino, dove imparare un mestiere significa anche prendersi cura degli altri. Questa è l'idea alla base di Visioni Solidali, l'ottica Alberti per la città, progetto avviato dall'Istituto Professionale Alberti di Rimini insieme a Comune, Caritas e Rumori Sinistri ODV. Ancora dalle pagine del Carlino, le frontiere del turismo, dal boom degli stranieri ai cammini religiosi, gli esperti si confronteranno al TTG che è in programma dal 14 al 16 ottobre. Il Carlino oggi dà un'anticipazione dei temi che saranno al centro di questa rassegna organizzata da IEG. Si parte da un dato: nei primi 8 mesi di quest'anno la spesa dei turisti stranieri in Italia ha raggiunto 16,2 miliardi di euro e ci saranno tanti nell'ambito della fiera, tanti incontri per fare il punto sul settore. Addio a Siluro Scarpellini, maestro di box e di vita. È scomparso a 63 anni Tiziano Scarpellini, storico segretario del SAP, ex campione di pugilato, e il dolore è stato espresso dal mondo dello sport riminese. In tanti dicono ha tolto tanti ragazzi dalla strada. Scrive così il Carlino: Siluro, quel ragazzo nato nel 1963 che sul ring si lanciava a velocità doppia rispetto agli altri, trasformando un soprannome appiccicatogli da giovane nel marchio di fabbrica di una vita intera. Ex ispettore superiore della Polizia di Stato e storico segretario del sindacato SAP fino al 2019, Scarpellini ha vissuto con i piedi ben piantati a terra e i guantoni sempre pronti. Aveva iniziato a tirare di box nel 1981 alla Box Sant'Arcangelo, la palestra di famiglia fondata dallo zio. Da lì una carriera da 40 match in nazionale, 2 ori agli europei, delle forze di polizia con le fiamme oro e il sogno olimpico sfiorato per ben 2 volte, nel 1984 e nel 1988. Ma finiti i round da atleta, scrive ancora il Carlino, Siluro non ha mai lasciato l'angolo. Per 30 anni ha indossato i panni del maestro, prendendo per mano centinaia di ragazzi sant'arcangiolesi e non, per insegnare loro che si può incassare, ma ci si rialza sempre. E andiamo, prima di andare alle notizie da Riccione, incontriamo questa notizia dalle pagine del Carlino: il Marvelli compie 40 anni e sono ancora aperte le iscrizioni all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli della diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro. Fino al 15 ottobre sarà possibile iscriversi alla laurea triennale magistrale in scienze religiose e al percorso di teologia pastorale. Dicevamo le notizie di Riccione, in primo piano questo mega, diciamo, condotel immerso in una laguna che promette di trasformare la zona sud di Riccione. È stato presentato il progetto del Laguna Boutique Resort, così si chiamerà, nasceranno 6 ville, ognuna in vendita a 1,5 milioni. È l'ultimo progetto nato in casa Club del Sole. Negli ultimi giorni è stato lo stesso club a svelare i dettagli del maxi progetto che sta nascendo sulle ceneri della vecchia colonia Mater Dei in zona sud, e a conti fatti si tratta di un intervento, scrive il Carlino, che va al di là delle previsioni iniziali palesate 7 anni fa, quando il club mise gli occhi su Riccione siglando un accordo operativo con l'allora amministrazione Tosi. Le fondamenta con il piano interrato sono già state ultimate ed ora in poi le palazzine cominceranno a crescere verso l'alto, ma le altezze saranno limitate perché l'intervento intende mantenere un equilibrio tra il verde e le costruzioni, dando questo effetto laguna che ci mostra il rendering che viene pubblicato oggi dal Carlino. Si punta a terminare i lavori entro giugno 2027. E andiamo adesso a Cattolica, dove è arrivato il via libera al piano dell'Arenile. I bagnini dicono: allora ritiriamo i ricorsi al TAR. Il Consiglio Comunale di Cattolica ha approvato lunedì sera a maggioranza la variante che ha proposto alcune integrazioni al piano spiaggia adottato alcuni mesi fa. I bagnini ora annunciano di ritirare i ricorsi al TAR. Tra le novità della variante, la gradualità degli interventi di adeguamento, la possibilità di proporre soluzioni alternative all'innalzamento della superficie occupata dagli stabilimenti e alcune dotazioni anche delle spiagge libere, del verde e più spazio alla mobilità sostenibile. A Bella Rigia Marina invece in primo piano il tema della tassa di soggiorno, un incasso da 1,4 milioni. Vengono presentati i conti del comune relativi al periodo giugno-agosto, il dato è in linea con i dati del 2025. Valuteremo con le categorie, dicono dall'amministrazione, se introdurla anche in bassa stagione. E andiamo anche a Sant'Arcangelo, dove c'è in primo piano questa vicenda che riguarda gli studenti che vivono a Sant'Arcangelo e che hanno difficoltà a rientrare da scuola con il treno al pomeriggio perché il treno qui non si ferma, disagi per gli studenti. Allora il sindaco di Sant'Arcangelo ha chiesto a Trenitalia Regione di istituire uno stop in città, perché attualmente i ragazzi sono costretti a scendere a Savignano. In particolare parliamo degli iscritti, spiega il Carlino, agli istituti tecnici agrario e geometri di Cesena. Finite le lezioni ai laboratori obbligatori, tornare a casa per loro diventa un vero percorso a ostacoli. Un treno che passa davanti alla loro stazione c'è ma non si ferma. E allora farsi portavoce del disagio di una ventina di famiglie il sindaco di Sant'Arcangelo Filippo Sacchetti, che ha inviato in questi giorni una lettera formale al presidente di Trenitalia Paolillo e all'ufficio mobilità della regione per esporre la situazione e cercare di trovare una soluzione. Spiega il sindaco nella lettera: il treno RV3927 transita già sui binari della nostra stazione e una fermata in più non dovrebbe comportare stravolgimenti agli orari della linea. Introdurla gioverebbe sia ai nostri giovani, dando loro i giusti tempi di studio e riposo, sia la mobilità sostenibile dell'intero territorio, anche perché spesso i genitori appunto sono costretti ad andare a recuperarli a Savignano in orari in cui poi si è ancora al lavoro. Su questa notizia ci prendiamo adesso una piccola pausa, tra poco per leggere insieme anche il Corriere Romagna.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
1: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.

Le 7.50 riprendiamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna, che nel suo primo piano mette nuove frontiere aperte nella green economy da un imprenditore riminese. Il riminese pioniere dell'idrogeno, possiamo alimentare 100 bus, dice in questa intervista. Nei giorni scorsi ha inaugurato a Falconara l'impianto più completo e avanzato in Italia, un progetto che permette di mettere assieme tutte le fasi della filiera su un unico sito. Si parla dell'imprenditore riminese Stefano Pollarini, 64 anni, socio amministratore di Avizu Gruppo Pollarini, con sede a Longiano. Ha messo insieme due delle tematiche più calde del momento, energia e ambiente, scrive il Corriere. La sua azienda di famiglia, nata nel 1959, negli ultimi anni ha diversificato le attività, investendo nel settore immobiliare e nell'energia verde, prima con gli impianti funzionali alle aziende e poi creandone altri. Tra Romagna e Marche conta circa 200 dipendenti e giovedì scorso, alla presenza tra gli altri del presidente della regione Marche, è inaugurato a Falconara il più grande hub del centro nord per la produzione di idrogeno verde, sviluppato assieme alla Renco di Pesaro, un investimento da oltre 600 milioni di euro, di cui 16,4 arrivati con il PNRR. E allora chiede il Corriere: perché il vostro impianto è tra i più completi in Italia? Spiega l'imprenditore: il progetto è nato dalla nostra partnership con Renco. Da un po' di tempo cercavamo una soluzione per un'area di 4,5 ettari di nostra proprietà. E poi dopo spiega insomma i benefici possibili di questo tipo di impianti e alla quantità di energia che sono in grado di generare. Confindustria, Legacoop e Confcommercio, fondamentale l'ampliamento della fiera, intervengono le categorie, le tre associazioni, e si schierano a favore del nuovo cupolone che deve essere costruito nel quartiere fieristico. Parlano di opportunità di attrarre nuove grandi manifestazioni internazionali. L'estensione del calendario fieristico, dicono, è lo strumento principale per creare una nuova offerta in grado di permettere una nuova proposta di respiro internazionale. Dunque giudicano l'opera necessaria. Ecco la festa del Borgo Sant'Andrea, 3 giorni di eventi e beneficenza. La chiesa di San Gaudenzio sarà il cuore della manifestazione e verranno raccolti aiuti anche per finanziare la realizzazione di pannelli fotovoltaici nell'ospedale creato a Mutoco dalla dottoressa Marilena Pesaresi. Siamo alla 14ª edizione della festa che anima il borgo. Si comincerà in maniera conviviale venerdì 9 ottobre alle 19.30 con una grande tavolata comunitaria lungo tutto via Saffi. Ci sono tante le iniziative che ruotano intorno alla festa, ci sono come al solito gli stand gastronomici, le mostre e poi la musica e gli spettacoli avranno anche in questa edizione uno spazio fondamentale, con anche la partecipazione al concerto itinerante di Mirko Casadei e della Retro Marching Band. Sarà sabato 10 a partire dalle 18.15. Itinerante per le vie del borgo, anche lo spettacolo di circa teatro con gli artisti sui trampoli mangiafuochi, poi ci saranno due palchi, appunto tanti spettacoli. Il Corriere in questo articolo ci dà appunto tutto il programma. Settimana della salute mentale, l'ASL scende in campo, è il 6 ottobre, il giorno in cui si terrà il primo di una serie di incontri informativi su salute mentale tra tutele e autonomie. In occasione della settimana della salute mentale, l'ASL ha organizzato, attraverso i dipartimenti di salute mentale e il dipartimento di sanità pubblica, con la collaborazione dei comuni, un ricco cartellone di dibattiti, incontri, convegni, eventi culturali. Anche qui trovate appunto sulle pagine del Corriere il programma. Parcheggi, i terreni da 4.700 metri quadrati comprati per 3 euro. La quinta commissione consiliare del comune di Rimini ha dato l'ok all'acquisizione di 3 aree. Siamo in zona Torre Pedrera. I terreni, che ospitano strutture già da tempo in disuso, non più funzionali al servizio idrico, saranno acquisiti dall'amministrazione con l'obiettivo di aumentare l'accessibilità della zona di Rimini Nord e del Parco del Mare, andando in particolare ad aumentare la dotazione di aree per la sosta di auto e moto a servizio della zona turistica e commerciale. Sempre dalle pagine del Corriere arriviamo a questa notizia.
interscambi con i paesi emergenti, un business da 500 milioni di euro in provincia, le esportazioni in un anno verso le nazioni appunto dei paesi emergenti ammontano a oltre 197 milioni di euro, il 6,9% del totale, le importazioni raggiungono quota 307 milioni, e nell'articolo si spiega un po' i settori che sono interessati. Andiamo adesso a Riccione, dicevamo di questo nuovo progetto del Club del Sole che inizia a prendere forma, nel frattempo sono in dirittura di arrivo i lavori di restyling all'ex mattatoio di Riccione, d'area dismessa, nuovo spazio per giovani, inclusione e musica, l'ex mattatoio di Viale Bergamo entra nella fase finale della sua trasformazione. Andiamo alle pagine della Valconca, gruppo di artisti a Saludecio completato il restauro di 7 murales. Ad intervenire è appunto un gruppo di artisti guidato da Marisa Russo, direttrice artistica e direttrice del progetto Le Invenzioni dell'Ottocento, hanno messo a disposizione le loro abilità per riportare a nuova vita questi murales che caratterizzano le vie di Saludecio. E andiamo adesso a Savignano, 100 nuovi posti auto in arrivo a ridosso del centro storico, previsti anche interventi su viabilità e rete fognaria e anche una nuova area di sgambamento per cani. E vediamo anche una notizia che arriva da Cesenatico, anche a Cesenatico si cerca di correre ai ripari rispetto all'erosione del mare, dune di protezione previste in anticipo quest'anno, i lavori partiranno domani, le ruspe saranno in azione da ponente verso levante per costruire la barriera di sabbia contro le mareggiate. E andiamo alle notizie sportive, dal Corriere, il Rimini vuole continuare a vincere ma è pronto l'inevitabile turnover. Si parla di Coppa Italia Eccellenza, al Neri c'è il Pietracuta e Gadda lancia il 4-2-3-1. L'occasione giusta, dice il mister, per chi ha giocato meno. Attacca così il pezzo, si cambia spartito ma non l'obiettivo, vincere dopo il filotto di 5 successivi consecutivi in campionato, il Rimini si tuffa nella Coppa Italia di Eccellenza questa sera alle 20:30 per i 16esimi di finale, i biancorossi ricevono al Neri il Pietracuta, formazione che domenica ha imposto all'Imolese una rimonta d'applausi recuperando dallo 0-2 al 2-2. La gara è a eliminazione diretta e in caso di parità al 90esimo si procederà con i tiri di rigore. Scrive ancora il Corriere, un appuntamento che arriva in una settimana particolarmente intensa con il Rimini chiamato a giocare di nuovo sabato in campionato nel derby con il San Marino alle 15 sempre al Romeo Neri, ma che Massimo Gatta non intende affatto snobbare. La Coppa, spiega il tecnico biancorosso, è sicuramente diversa dal campionato, diciamo che sarà l'occasione per vedere all'opera qualcuno che fino a questo momento ha giocato meno. A questo proposito, come sempre, Gadda non fa tanta pretattica, anche perché le assenze riducono inevitabilmente le possibilità di scelta. Non siamo in tanti e ci mancano, spiega, 4 giocatori. Su questa notizia sportiva ci fermiamo con la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che tra pochissimo torniamo con il nostro Icaro TG Mattina. Tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, che vedrà una profonda zona di bassa pressione sull'Europa nord-occidentale, vicina alle isole britanniche. Lì sono attese condizioni di forte maltempo. Ma da noi si allunga un'area di alta pressione che ci protegge dall'arrivo di nuove perturbazioni. Se guardiamo il dettaglio sull'Italia, le macchioline azzurre rappresentano le piogge previste. Vediamo che da noi, a parte un minimo di variabilità presente all'estremo sud, nel corso di mercoledì in realtà le precipitazioni si attenueranno. Si avvicina poi questo nucleo temporalesco alle regioni di nord-ovest, potrebbe portare qualche goccia di pioggia, qualche breve piovasco tra mercoledì e giovedì sulle Alpi occidentali. Attenzione però anche al vento, quantomeno a livello europeo avremo condizioni di forte maltempo appunto nel nord-ovest dell'Europa, con venti di burrasca che soffieranno sulle isole britanniche. Ma da noi situazione più tranquilla, vediamo il dettaglio sull'Italia, con un po' di vento che sta soffiando al momento sul Mar Ionio, sui canali di Sardegna e di Sicilia, e ancora insiste lì un po' di vento, quindi i mari localmente mossi anche tra mercoledì e giovedì. Bene, quindi questa giornata di mercoledì vedrà comunque alta pressione, quindi tempo bello in gran parte dell'Italia. Qualche nuvola si fa vedere al nord, soprattutto al nord-ovest, ma senza grandi conseguenze. Qualche velatura in Sardegna. E come temperature? Al primo mattino aria molto frizzantina, quindi minime che rimangono anche sotto i 20 gradi, in alcuni casi sotto i 15. Però massime diurne molto miti, ben oltre la norma, riusciamo anche a sfiorare i 28-29 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone, comunque, c'è sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.

Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Mercoledì 30 settembre, di nuovo un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati all'appuntamento con il nostro primo telegiornale del mattino. Apriamo questa edizione con una particolare notizia di cronaca: lo hanno fermato ubriaco alla guida e per lui è scattato il ritiro della patente e una multa da ben 6.000 euro. Sanzioni pesanti perché era alla guida proprio di un mezzo particolare. Sentiamo.
1: A tradirlo è stata l'andatura irregolare un po' a zig zag e così per il conducente è scattata una maxi multa e il ritiro della patente. Quella nautica però. Lo scorso fine settimana infatti una motovedetta della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha fermato e controllato un gommone spinto da un motore molto potente con a bordo 5 persone di rientro a Marina di Ravenna dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera Romagnola. Ma la scelta di optare per un'imbarcazione invece che per un più tradizionale mezzo a 4 ruote su strada non ha evitato agli occupanti una sorta di posto di blocco marino. Ai finanzieri le 5 persone sono apparse subito in evidente stato di alterazione psicofisica e i successivi approfondimenti effettuati a terra con il supporto del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle e della Polizia Stradale di Riccione hanno confermato che la persona alla guida aveva un tasso alcolemico superiore al consentito, con l'aggravante della guida in ore notturne. Le sanzioni amministrative in mare sono decisamente più salate che quelle applicate alle infrazioni sulla viabilità ordinaria. Per il conducente è scattata così una multa da quasi 6.000 euro e il ritiro immediato della patente nautica, finalizzato alla sospensione per un periodo da 6 mesi ad 1 anno.
0: Spacciava dalla camera d'albergo, è stato arrestato. Nella mattinata di lunedì la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di nazionalità albanese con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Poco dopo le 9 del mattino un equipaggio delle volanti ha effettuato un controllo degli alloggiati presso un albergo nella zona di Marebello. Durante l'ispezione della stanza occupata dal giovane, gli agenti hanno chiesto di mostrare i documenti d'identità e all'apertura del portafogli dell'uomo sono spuntati 555 euro in contanti e un involucro di plastica contenente polvere bianca, poi risultata essere cocaina. Di lì il controllo si è allargato, sono stati trovati 16 involucri termosaldati pronti per lo spaccio, un'altra sostanza stupefacente nascosta all'interno di un calzino, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione. E parlando delle forze dell'ordine, si è spento a 63 anni Tiziano Scarpellini, ex pugile animatore del pugilato riminese, era ricoverato per una malattia ed era stato ispettore di polizia, a lungo segretario del sindacato SAP di Rimini fino al 2019. Per gli amici era Siluro, soprannome conquistato sul ring. Atleta con le Fiamme Gialle, Scarpellini aveva disputato anche 13 incontri per la nazionale. Da maestro ha cresciuto tanti giovani pugili con la box Sant'Arcangelo, facendosi apprezzare per le sue doti sportive e umane. Cordoglio è stato espresso dal mondo sportivo, sindacale e dalle istituzioni clementine e riminesi. Un incidente intorno alle 13.45 di ieri in via San Salvatore a Rimini, una Volkswagen T-Roc condotta da una donna di 57 anni è finita nel campo all'autostrada, la conducente avrebbe perso il controllo autonomamente, non risultano coinvolti altri veicoli. La donna è stata quindi soccorsa dal 118, trasferita in elisoccorso all'ospedale di Cesena, ma non in condizioni preoccupanti. Sul posto anche la polizia locale, i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall'abitacolo. Mercato ittico è stato affidato alla cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini il servizio di gestione del mercato ittico all'ingrosso di via Leurini a Rimini. L'aggiudicazione arriva al termine della procedura pubblica avviata dall'amministrazione per consentire di dare continuità a un servizio pubblico centrale per la comunità e per la filiera economica locale. La concessione, che era scaduta a febbraio 2026 e poi prorogata fino al 31 agosto, avrà validità per 4 anni e, spiega l'amministrazione di Rimini, consentirà di accompagnare il percorso che porterà alla realizzazione e attivazione del nuovo centro polivalente per la pesca che ospiterà i locali per l'asta del pesce. Per il concessionario l'utile derivante dalla gestione del servizio è costituito dal riconoscimento di un corrispettivo di aggio pari al 5,55% dei ricavi. La flotta locale oggi conta 73 imbarcazioni afferenti alla cooperativa Lavoratori del Mare e l'ultimo rapporto nazionale sull'economia del mare presentato a luglio ha confermato il peso del comparto. La provincia di Rimini si colloca infatti al quinto posto in Italia per incidenza del valore aggiunto dell'insieme delle filiere della Blue Economy, che comprende pesca, cantieristica, trasporti marittimi, turismo costiero, tutela ambientale, sull'economia provinciale con una quota del 12,7%. In provincia di Rimini l'incidenza delle comunità straniere sulla popolazione resta bassa, anche se in crescita, e tra le singole comunità c'è uno storico sorpasso. Questo emerge dal rapporto regionale su residenti e dinamiche demografiche aggiornato al 1 gennaio 2025. Con i dati al momento più aggiornati e disponibili è analizzato dall'osservatorio CISL Romagna. Allora sentiamo nel servizio. Dovrebbe partire il servizio. Non abbiamo forse il servizio in elenco, aspetto un cenno dalla regia, altrimenti andiamo a un altro servizio. Vogliamo parlare della festa del Borgo Sant'Andrea, che compie 14 anni? Per celebrare l'identità del quartiere alle porte del centro storico, ma anche dell'intera città. C'è stata la presentazione del programma. Vediamo se siamo in grado di mandare il servizio.
2: Dal 9 all'11 ottobre il Borgo Sant'Andrea si apre alla città, come da tradizione, con un articolato programma. Si parte il venerdì sera con una tavolata comunitaria, poi concerti, spettacoli, incontri su storia e identità di Rimini, attività per i bambini, solidarietà per sostenere la costruzione di un impianto fotovoltaico all'ospedale di Mutoco, tante le offerte gastronomiche con la novità del villaggio CNA dei prodotti locali, tra gli ospiti Sergio Sgrilli e Mirko Casadei con la sua retro marching band itinerante. Col presidente nazionale ACLI Emiliano Manfredonia si parlerà di Magnifica Humanitas e intelligenza artificiale. I cortili saranno aperti al pubblico per mostre e laboratori.
3: È un'attività corale con la partecipazione sicuramente di noi che siamo gli organizzatori delle ACLI, ma anche della gente del borgo, dei commercianti, dei parrocchiani. L'idea che i borghi non debbano restare chiusi in se stessi ma aprirsi alla città è già l'idea della festa. A questa festa transita tutta la città, ma soprattutto è interessante il fatto che ci si senta collegati al resto della città, quindi addirittura qui c'è una strada che parte da Porta Montanara e arriva al mare oramai.
4: Gli organizzatori hanno fatto un lavoro straordinario e già da diverse edizioni la festa del Borgo Sant'Andrea è tornata ad essere un momento di incontro per tutti i riminesi e non solo. Anche nel periodo autunnale abbiamo molto turismo e so che quelli che hanno avuto la fortuna di partecipare a queste feste hanno trovato una Rimini meravigliosa.
2: Per Don Mirko Vandi, la prima festa da parroco di San Gaudenzo.
5: La vivrò nella sua interezza, abito già qui da qualche giorno e sono curioso di vedere in qualche modo la festa dal suo nascere al suo svolgersi. Poi per noi come parrocchia il compimento della festa sarà il 14 ottobre con la festa di San Gaudenzo, che quest'anno in qualche modo non è dentro la festa del borgo, ma evidentemente rappresenta sempre il centro di questa festa.
0: Andiamo adesso a Sant'Arcangelo, dove gli studenti in rientro da Cesena sono in difficoltà. Per una ventina di studenti di Sant'Arcangelo, ma anche di Bella Regia Marina, Viserva e Torre Pedrera, iscritti ad alcuni istituti superiori di Cesena, il ritorno a casa è una vera e propria odissea, tutta colpa del regionale veloce 39-27 che ferma solo a Savignano e poi a Rimini. E così il sindaco della città clementina, Filippo Sacchetti, ha deciso di scrivere a Trenitalia, raccogliendo l'appello di un gruppo di genitori. Se non si trova una soluzione, si pregiudica il diritto allo studio e al riposo dei nostri studenti che già si sobbarcano ore di trasferimento per raggiungere la scuola, ha spiegato il primo cittadino. Chiedo a Trenitalia di poter istituire una fermata in più per permettergli di tornare a casa a orari ragionevoli e consoni con le loro necessità quotidiane ed evitare loro una vera odissea. La missiva è stata indirizzata nei giorni scorsi al presidente di Trenitalia Paolillo e all'ufficio mobilità della regione. I ragazzi che frequentano l'istituto tecnico agrario e l'istituto tecnico per geometri di Cesena, prosegue Sacchetti, hanno lezioni pomeridiane e laboratori didattici obbligatori che li costringono a servirsi del treno regionale veloce 3927 che parte da Cesena alle 16:40 per tornare a Sant'Arcangelo e nei centri limitrofi. Il treno si ferma alla stazione di Savignano sul Rubicone alle 16:49, ma poi prosegue verso Rimini transitando senza fermarsi alla stazione. Questo costringe ragazze e ragazzi a scendere a Savignano e a organizzarsi per ottenere un passaggio privato a un orario in cui gran parte dei genitori è impossibilitata perché al lavoro o a servirsi di altri mezzi di linea che prolungano a dismisura il rientro a casa. L'alternativa è proseguire fino a Rimini e prendere un nuovo treno o un autobus a ritroso fino a Sant'Arcangelo, arrivando così a casa nel pomeriggio inoltrato. L'Emilia-Romagna si candida a capitale europea dello sport per il 2029. È stato presentato a Bologna questo ambizioso progetto e allora sentiamo che cosa prevede.
6: L'Emilia-Romagna guarda al futuro. È ufficiale la candidatura della regione a capitale europea dello sport nell'anno 2029. Oggi, proprio qui, nella sede della regione, è stata presentata la candidatura alla presenza di tanti campioni dello sport. Investimenti nell'impiantistica, progetti rivolti ai giovani e un calendario di grandi eventi sportivi nazionali e internazionali capaci di generare un indotto sul territorio di oltre 530 milioni di euro. Questo è il biglietto da visita per la candidatura di una regione che conta quasi 1,8 milioni di persone dai 3 anni in su che praticano uno o più sport nel tempo libero.
7: Io credo che la nostra regione sia un modello da poter seguire. Sicuramente essere anche portavoce di questa regione per me è un onore perché è una regione che ha proprio la cultura dello sport in quanto accessibilità degli impianti, in quanto proprio accessibilità allo sport, perché credo che la cosa più importante sia poter accedere allo sport, soprattutto allo sport di base, per poi arrivare ad avere i grandi campioni, allo sviluppo di tutto quello che può essere lo sport.
8: Speriamo che questa candidatura possa vincere l'Emilia Romagna. Io ovviamente sai, sono della zona, sono di qua, sono molto legato, lo sapete tutti, la mia carriera, no? Quindi inizio a Bologna, San Giovanni in Persiceto, poi vado Virtus Fortitudo in via per 13 anni e sono tornato alla Virtus Bologna, quindi devo dire che per me è sempre stato un legame profondo, importante. Ci sono delle cose da fare, però spero che questo progetto possa andare bene.
6: La macchina organizzativa è stata già messa in moto da diverso tempo, tanti step ancora da fare per un percorso che parte da lontano.
9: Nasce da un grandissimo lavoro di squadra, dato che parliamo di sport e siamo orgogliosi come regione di candidarci proprio per Regione Europea dello Sport 2029. Come dicevo, non è frutto solo del lavoro della regione, che non è poco, nel senso che come regione stiamo investendo tantissime risorse insieme ai nostri enti locali sull'impiantistica sportiva, ma anche insieme a tutto il mondo dell'associazionismo sportivo, sugli eventi, sui progetti, ma davvero quello che ci tengo a sottolineare è che questa è una restituzione al grandissimo lavoro di squadra che in questa regione tutti fanno nel quotidiano. Ci sono anche tantissimi volontari che sui nostri campetti accompagnano le squadre di ogni tipo, no? Basket, pallavolo, calcio, nuoto. Tutto questo valore sociale della nostra comunità è qualcosa che ci rende unici in Emilia Romagna.
0: Parliamo adesso dell'ampliamento in fiera, il cupolone che sta facendo discutere dopo CNE, Confesercenti, anche Lega Coop e Confindustria intervengono sulla querela legata ai lavori di ampliamento del quartiere fieristico di Rimini per rimarcare l'importanza del progetto. Le criticità legate alla mobilità sono reali, non vanno minimizzate, rilevano i vertici di Lega Coop, ma proprio per questo riteniamo sbagliato mettere in contrapposizione l'ampliamento della fiera e le infrastrutture. Confindustria evidenzia invece dice come trasformare Rimini in un hub attrattivo in tutti i mesi dell'anno garantisca stabilità alle attività economiche valorizzando l'offerta complessiva. E c'è un intervento in queste ore anche da parte di Confcommercio con il presidente della Confcommercio della provincia di Rimini, Gianmaria Zanzini. Anche lui interviene nel dibattito sul progetto del nuovo cupolone e dice la fiera è un patrimonio di tutta Rimini, portando presenze, lavoro e fatturato, contribuisce in maniera decisiva anche alla destagionalizzazione turistica, generando ricchezza per tutti. Per questo crediamo che debba poter continuare a crescere e a competere su mercati nazionali e internazionali. Siamo quindi favorevoli alla realizzazione del nuovo cupolone. Sul tavolo restano le criticità sollevate dal Comitato dei Cittadini, in particolare sul fronte della viabilità, della sostenibilità e della vivibilità dell'area. Sono temi reali che non devono essere minimizzati, dice Zanzini. I residenti non vanno ignorati né tantomeno snobbati, vivono ogni giorno quel territorio, hanno tutto il diritto di esprimere preoccupazioni e richieste, bisogna ascoltarli, trovare un punto di caduta condiviso, una compensazione, perché no, anche a livello economico, che consenta di portare avanti un investimento così importante senza lasciare proprio loro come unici scontenti di quella che può essere una grande opportunità per tutto il territorio. E intanto il comune acquisisce 3 terreni a Torre Pedrera da destinare a parcheggi pubblici. Lo ha deciso la quinta commissione consiliare di Rimini, che ha espresso parere favorevole all'acquisizione da parte del comune di 3 terreni a Torre Pedrera, di proprietà della società Romagna Acque, che ospitano strutture già da tempo in disuso. Le aree saranno utilizzate per aumentare l'accessibilità della zona di Rimini Nord e del Parco del Mare, andando ad aumentare la dotazione di parcheggi per auto e moto a servizio della zona turistica e commerciale. Si tratta di 3 terreni in via Pollonia, via Gaza e via Tolemaide, per un totale di 4.700 metri quadrati circa. L'acquisizione avverrà al prezzo simbolico di 1 euro per ogni singolo bene. Andiamo anche a Riccione per una notizia che riguarda l'ex mattatoio. In fase avanzata i lavori del lab dell'inclusione, dunque prende sempre più forma all'ex mattatoio in Viale Bergamo a Riccione, il nuovo hub dell'inclusione e dei giovani, il cui cantiere dovrebbe concludersi in autunno. Il complesso, che gode di finanziamenti PNRR e ha un costo complessivo di 7,2 milioni di euro, sta assumendo la sua configurazione definitiva. Sono in fase avanzata 2 edifici, l'edificio A, che ospiterà il polo dell'inclusione sociale con percorsi volti a sviluppare l'autonomia dei giovani con disabilità, sale polifunzionali, ambienti per attività educative e ricreative, e poi l'edificio B accoglierà il nuovo auditorium dotato di sale dedicate alla musica, alle prove, alla formazione e agli eventi culturali. Dopo la demolizione del muro di recinzione che era avvenuta lo scorso luglio, i lavori si stanno concentrando sulla sistemazione del comparto esterno di oltre 31.000 metri quadrati, che prevede un'area di circa

0: tre contributi distinti e complementari che propongono una rilettura innovativa di questo prezioso patrimonio culturale, privilegiando un confronto di carattere teologico, spirituale, architettonico, simbolico e liturgico. La presentazione del libro, che prevede brevi interventi degli autori coinvolti, sarà accompagnata dal concerto d'organo affidato al maestro Carlo Forlivesi. E siamo allo sport. Il Rimini oggi debutta in Coppa Italia di eccellenza con il Pietracuta, che aveva strappato nei giorni scorsi un pari all'Imolese. Calcio d'inizio alle 20:30 allo Stadio Neri. In caso di parità al 90° si procederà direttamente ai calci di rigore. Chi passa il turno affronterà la vincente del confronto tra San Marino, avversario sabato prossimo dei biancorossi, e Vis Nova Feltria. Il tecnico del Rimini, Massimo Gadda, alla vigilia annuncia un ampio turnover. Sentiamo.
1: Primo impegno di Coppa Italia di eccellenza per il Rimini, che per i 16esimi di finale ospita il Pietracuta, protagonista domenica di una rimonta da 0-2 a 2-2 con l'Imolese.
2: Da prendere con le molle, come bisogna prendere con le molle tutti gli avversari, quindi è una partita di Coppa, è chiaro che è una cosa diversa rispetto al campionato, però noi l'abbiamo preparata bene, è l'occasione per vedere all'opera qualcuno che è stato impiegato o meno in questo periodo.
1: Quattro gli assenti in casa biancorossa, gli infortunati Carmona, Magnanini e Moricoli, e Zannoni impegnato con la nazionale di San Marino. Gadda annuncia l'11 di partenza.
2: Gioca Pollini in porta, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi, poi gioca Zulu, Pasquini in mezzo, Carlini, Bertani e Amora e Vitucci davanti.
1: Il Rimini ha come priorità la vittoria del campionato, ma non vuole snobbare la Coppa.
2: La Coppa Italia di eccellenza ha una certa valenza, superiore magari ad altre categorie, e quindi va fatta per bene, non va assolutamente snobbata, e quindi domani sera proveremo a vincere, a passare il turno, però è chiaro che il campionato rimane la cosa più importante, e dopo due giorni abbiamo una partita importante contro San Marino.
1: Ancora da valutare le condizioni dell'attaccante Carmona, uscito domenica a Castel San Pietro Terme per un guaio muscolare.
2: Siamo ancora in attesa, perché con un infortunio così bisogna far passare 3 o 4 giorni prima di andare a livello strumentale, insomma, a vedere che cosa ha. Siamo un po' preoccupati, onestamente, che comunque ha dolore ancora, però vediamo, aspettiamo l'esito degli esami che farà, credo, giovedì o venerdì.
1: Il Rimini ricorrerà al mercato, ma non ha fretta.
2: Con Tamai ne abbiamo parlato, adesso vediamo, non abbiamo fretta, perché è chiaro che queste 4 assenze ci hanno un po' messo, tra virgolette, alle strette, e sicuramente credo che alla lunga qualcosa faremo, un giocatore o due in più ci faranno sicuramente comodo, però non abbiamo fretta e vedremo più avanti.
0: Parliamo anche di basket. Ospite della nostra trasmissione Calcio.Basket è stato il play guardia della Dole, Davide De Negri, che ha commentato la vittoria a Montecatini. Adesso si guarda al prossimo match di domenica prossima, che sarà ad Avellino. Sentiamo.
3: L'esordio di campionato ovviamente porta sempre delle emozioni speciali, diverse dalle altre partite, quindi non è facile rompere il ghiaccio. E farlo fuori casa è ancora più difficile. Una partita un po' dai due volti, nel senso che abbiamo iniziato con un po' di difficoltà e poi ci siamo sciolti, però dai, siamo contenti di aver iniziato col piede giusto, e adesso ci apprestiamo ad affrontare Avellino in casa, che è una partita difficile, ma farlo con la spinta di questa vittoria ci dà motivazione e carica, insomma. Siamo tra quelle che possono competere per, insomma, per stare nelle prime posizioni. Poi non sono fan del fatto di chiudere il cerchio, chiudere, completare il lavoro, queste cose qua, perché tanto ogni campionato ha una storia a sé e si riparte da zero tutti, quindi dobbiamo pensare una partita alla volta, e ovviamente le aspettative adesso sono alte da parte di tutti.
1: Certo.
3: Questo non deve essere un peso, ma deve essere un qualcosa di cui ci facciamo forza anche noi, sapendo di essere una squadra forte, appunto, per il campionato. È una partita contro una di quelle squadre che abbiamo appunto citato, che vuole stare nelle prime posizioni, quindi è una partita difficile, però la giochiamo davanti al nostro pubblico e quindi ci teniamo a fare bene, non vediamo l'ora che sia domenica.
0: In chiusura uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di oggi. Sarà un pomeriggio sereno con le temperature che si attesteranno, per quanto riguarda le massime, sui 24 gradi sulla costa, 21 gradi sui rilievi. Il sole questa sera tramonterà alle 18:51. È tutto per questa edizione del nostro giornale. Da Serena Saporito e dalla redazione, grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.

0: qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Vellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Vellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì, che vedrà una profonda zona di bassa pressione sull'Europa nord-occidentale, vicina alle isole britanniche. Lì sono attese condizioni di forte maltempo. Ma da noi si allunga un'area di alta pressione che ci protegge dall'arrivo di nuove perturbazioni. Se guardiamo il dettaglio sull'Italia, le macchioline azzurre rappresentano le piogge previste. Vediamo che da noi, a parte un minimo di variabilità presente all'estremo sud, nel corso di mercoledì in realtà le precipitazioni si attenueranno. Si avvicina poi questo nucleo temporalesco alle regioni di nord-ovest, potrebbe portare qualche goccia di pioggia, qualche breve piovasco tra mercoledì e giovedì sulle Alpi occidentali. Attenzione però anche al vento, quantomeno a livello europeo avremo condizioni di forte maltempo appunto nel nord-ovest dell'Europa, con venti di burrasca che soffieranno sulle isole britanniche. Ma da noi situazione più tranquilla, vediamo il dettaglio sull'Italia, con un po' di vento che sta soffiando al momento sul Mar Ionio, sui canali di Sardegna e di Sicilia, e ancora insiste lì un po' di vento, quindi i mari localmente mossi anche tra mercoledì e giovedì. Bene, quindi questa giornata di mercoledì vedrà comunque alta pressione, quindi tempo bello in gran parte dell'Italia. Qualche nuvola si fa vedere al nord, soprattutto al nord-ovest, ma senza grandi conseguenze. Qualche velatura in Sardegna. E come temperature, al primo mattino aria molto frizzantina, quindi minime che rimangono anche sotto i 20 gradi, in alcuni casi sotto i 15. Però massime diurne molto miti, ben oltre la norma, riusciamo anche a sfiorare i 28-29 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone, comunque c'è sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541 785 785.

0: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Oggi mercoledì 30 settembre scopriamo insieme quali sono i titoli che dominano le prime pagine dei quotidiani. In primo piano lo scontro interno politico sul caso Regeni dopo la condanna dei tre agenti 007 egiziani condannati per aver sequestrato il ricercatore Giulio Regeni al Cairo. Per il ministro Tajani si tratta di una sentenza limitata. Per la premier Meloni, che si dice vicina alla famiglia Regeni, non si possono interrompere i rapporti con il Cairo perché questo non porterebbe alla verità. Per l'opposizione invece si tratta di un modo che ha il governo per tutelare Al-Sisi. E poi ancora sulle prime pagine di oggi è corsa ai tagli sulle bollette di luce e gas. Infatti dopo Enel ora anche Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette, mentre per quanto riguarda i carburanti dopo Eni e IP ora anche Kuwait ha deciso di porre un tetto massimo al costo di benzina e diesel dal 1 ottobre, rispondendo quindi all'appello del governo che ha chiesto alle compagnie e ai distributori di carburanti di calmierare i costi. E poi ancora sulle prime pagine di oggi si tornerà a parlare del caso Garlasco, perché ci sono nuove ombre sui carabinieri del RIS dopo che i PM della Procura hanno dimostrato che sui pedali della bici di Alberto Stasi non ci sarebbero state mai tracce del DNA di Chiara Poggi, e questo scagionerebbe Alberto Stasi da ogni accusa. Lo avrebbe già scagionato 19 anni fa, per questo Alberto Stasi chiede che si faccia nuova luce sulle prove. E intanto le indagini si sono concluse su Andrea Sempio e quindi si va verso il rinvio a giudizio. Ed ancora sulle prime pagine di oggi si tornerà a parlare della madre e figlia.
1: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: informazione in diretta.
1: Ma guarda te che è finito anche settembre.
2: Ma guarda te che siamo già al 30.
1: 30 giorni a novembre.
2: Con aprile, giugno e settembre.
1: Non è che gli hanno messo il 31.
2: No, no, non l'hanno aggiunto.
1: No, quindi finisce oggi.
2: Non l'hanno aggiunto, ma ti dirò
1: che... partiamo con queste notizie bomba, eh.
2: Beh, esatto, infatti. Poi chissà, magari ne diamo anche delle altre. Sono le 9.03, questa è un'altra notizia che possiamo dare oggi, perfettamente
1: scoop,
2: in orario.
1: Uno sull'altro.
2: Esatto.
1: Proprio.
2: Perfettamente in orario. L'altro scoop che vi diamo è che anche questa mattina potete raggiungerci anche
1: con
2: qui se volete
1: uova marce, pomodori, quello
2: esatto,
1: che volete,
2: in realtà noi arrivano torte, crostate, brioche, non, cioè è diverso, non
1: però,
2: so per quale motivo, noi ci aspettiamo una cosa e ci arriva
1: le
2: tutt'altro.
1: Le vere trasmissioni hanno degli haters,
2: eh sì è vero, ma ce li abbiamo anche noi.
1: Ah. E scriveteci degli insulti anche, no?
2: Tu dici altrimenti è brutto,
1: altrimenti
2: è triste,
1: è brutto, sembra tutto fasullo.
2: Lo so,
1: cose.
2: Ma sai che gli hater servono per avere ancora più viralità? A noi non interessa quella.
1: No?
2: Noi vogliamo fare un'informazione reale, concreta e trasparente.
1: Non ti senti virale?
2: Quelle sono poco virali. No, quelle
1: sei
2: sono
1: sicura?
2: Poco virali, perché sai, quando stai sul dato di fatto, non lo so. Quindi ci piacciono i nostri ascoltatori. Allora,
1: quello
2: se
1: sì,
2: volete ovviamente raggiungerci 337-511-336 per i vostri sms, whatsapp e quant'altro,
1: sms, dai,
2: e vabbè, però è bellino,
1: nessuno.
2: Secondo me ancora magari
1: è rimasto di default,
2: diciamo che si può fare, no? Cioè tu devi dare anche questa opportunità,
1: richiamando
2: si
1: la
2: può
1: battuta
2: fare
1: di un film che tu
2: ho visto anche proprio l'altro giorno.
1: Ed è?
2: Non mi ricordo il nome. Io i nomi dei film proprio
1: Frankenstein Junior.
2: Mi sfuggo io. Pensa che ho guardato, ho letto il libro di Mary Shelley su Frankenstein e mi è capitato di vedere questo film. Ma poi dopo io mi sfuggono come si chiamano i film. Non lo so.
1: Si
2: vabbè,
1: si chiama Anni che avanti.
2: È vero, hai ragione Andrea. Comunque si può fare anche questo, e quindi il 337-511-336, ma anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale, per cui raggiungeteci, raccontateci un po' di questa mattinata di fine settembre. Devo dire che per chi è dalle nostre parti, chiaramente la maggior parte sono ormai persone che vivono sul nostro territorio, che hanno la fortuna di vivere al mare, come direbbe qualcuno, però devo dirti che grazie anche
1: ancora,
2: secondo me, ancora ai voli che ci sono, ieri sera passeggiando dopo cena
1: c'erano molti turisti.
2: No, c'era, sì, molti turisti che ho riconosciuto come tali, non solo perché erano in gruppo, insomma,
1: non avevano una maglietta con
2: erano,
1: scritto turista,
2: tutti parlavano straniero, cioè
1: davvero?
2: C'erano sì chi parlava inglese, cioè chi parlava polacco, e quindi
1: e
2: la cosa mi ha molto
1: polacco da altre lingue.
2: Beh, si capisce un po' il polacco,
1: sì? Sì,
2: ho studiato con una ragazza polacca,
1: ah,
2: quindi
1: bene. Allora,
2: qualche
1: diciamo che fai un saluto in polacco,
2: no cioè, però
1: ascoltano,
2: mi ricordo più o meno le,
1: non lo vuoi
2: ma
1: fare,
2: anche lì no, assolutamente
1: ti neghi,
2: assolutamente no. E però è stato interessante vedere come a fine settembre ancora ci siano tante persone in giro, tra l'altro insomma con delle temperature piacevolissime, quindi
1: sì,
2: anche attorno alle 21 si stava meravigliosamente,
1: cioè in questo studio fin troppo piacevoli, fa un caldo ancora,
2: è vero, è vero, e quindi noi adesso dopo questo divertissement iniziale,
1: mia,
2: un po' da belle
1: a casa
2: poc,
1: si stanno sbellicando dalle risa,
2: un po' da belle poc, perché siamo un po' belle poc noi,
1: bel poco per quanto mi riguarda, ma poc.
2: partiamo, sei pronto?
1: Sì, sono pronto a andare su un gommone.
2: Esatto, ieri avevamo già un po' anticipato,
1: sì,
2: questa
1: ma
2: notizia,
1: ma tu hai voluto approfondire.
2: Ma non ho approfondito, diciamo che ho approfondito nel momento in cui tu mi hai detto, beh, ma è intervenuta anche la polizia stradale di Riccione, quindi in qualche modo anche una notizia che ci porta,
1: perché la polizia stradale di Riccione va anche lì dove non ci sono strade.
2: Esatto, no, credo, no, il controllo a terra ha fatto la polizia stradale di Riccione, però torniamo su questa che ieri un po' abbiamo giocato anche sul titolo della multa salata, visto che è stata fatta per mare. Ti è piaciuto questo?
1: L'hai scelto tu.
2: L'ho scelto io, sì.
1: Bello.
2: Sei contenta? Vediamo un po' che cosa è successo a questo conducente di gommone. A tradirlo è stata l'andatura irregolare un po' a zig zag, e così per il conducente è scattata una maxi multa e il ritiro della patente, quella nautica però. Lo scorso fine settimana infatti una motovedetta della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha fermato e controllato un gommone spinto da un motore molto potente con a bordo 5 persone di rientro a Marina di Ravenna dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera Romagnola. Ma la scelta di optare per un'imbarcazione invece che per un più tradizionale mezzo a 4 ruote su strada non ha evitato agli occupanti una sorta di posto di blocco marino. Ai finanzieri, le cinque persone sono apparse subito in evidente stato di alterazione psicofisica e i successivi approfondimenti effettuati a terra con il supporto del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle della Polizia Stradale di Riccione hanno confermato che la persona alla guida aveva un tasso alcolemico superiore al consentito, con l'aggravante della guida in ore notturne. Le sanzioni amministrative in mare sono decisamente più salate che quelle applicate alle infrazioni sulla viabilità ordinaria. Per il conducente è scattata così una multa da quasi 6.000 euro e il ritiro immediato della patente nautica, finalizzato alla sospensione per un periodo da 6 mesi ad un anno. E vabbè, la notizia c'era, una notizia decisamente curiosa, però insomma questo è 6.000 euro.
1: Curiosa per noi, costosa.
2: Per lui decisamente meno, per lui o per lei, perché si tratta sempre di persona, non sappiamo poi quale genere avesse il conducente. Invece un'altra notizia che è arrivata nella giornata di ieri e molti poi hanno anche commentato, proprio perché era una persona molto conosciuta per tante sue passioni, non solo per il suo lavoro ma anche per quello che faceva nella vita privata, alle volte poi queste cose si accompagnavano, perché si è spento a 63 anni Tiziano Scarpellini.
1: Abbiamo alcune immagini di alcune interviste realizzate
2: che le avevamo fatte anche noi,
1: anche a tempo
2: infatti,
1: reale, era intervenuto tante volte.
2: È vero, diciamo che noi prevalentemente lo sentivamo come rappresentante del SAP,
1: del Sindacato Autonomo di Polizia,
2: proprio così, però insomma era molto noto sul territorio anche per essere stato un ex pugile, poi animatore di pugilato, aveva anche insomma guidato tante giovani promesse. Era ricoverato per una malattia, ispettore di polizia, è stato a lungo appunto diciamo segretario del sindacato SAP fino al 2019. Per gli amici era Siluro, soprannome conquistato sul ring, atleta con le Fiamme Gialle. Scarpellini ha disputato anche nel corso della sua vita 13 incontri per la nazionale, da maestro ha cresciuto tanti giovani pugili con la box Sant'Arcangelo, facendosi apprezzare per le sue doti sportive e umane. Cordoglio è stato espresso dal mondo sportivo, sindacale, ma anche dalle istituzioni clementine. Ieri l'intervento anche del sindaco Filippo Sacchetti, così come della consigliere regionale Alice Parma, una persona insomma che appunto anche vedendo i commenti
1: molto insomma, nota,
2: sì,
1: molto amata,
2: sì, esatto, molto apprezzata, le persone le volevano bene. E continuiamo con un po' di cronaca ancora, intanto non so, io sinceramente dormivo, però dormivi? Tu questa mattina hai scritto di questa lieve scossa di terremoto,
1: il redattore
2: che lui le sente,
1: che le sente tutte, ha una sensibilità,
2: no, ma veramente è impressionante.
1: Me essere membro onorario dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia,
2: sì,
1: quindi magari in futuro avrà anche
2: potrebbero
1: questo,
2: dargli questo sì, sì,
1: questo riconoscimento,
2: sì.
1: 3:50 del mattino c'è stata una lieve scossa di terremoto dopo quella della scorsa domenica, che era stata di magnitudo 3.1,
2: sì, che lieve, molti avevano sentito, tra l'altro
1: sentito, questa in piena notte insomma ha avuto meno risonanza, anche perché è stata di magnitudo 2.2, poi mentre quella di domenica era avvenuta ad 8 km di profondità, questa sempre nel mare davanti a Rimini, però ad una profondità di 26 km. Diciamo che Rimini e Riccione sono le due località più vicine all'epicentro, però insomma non si segnalano problemi di alcun tipo, e non ho visto, sai che sui social la gente di solito quando si sveglia dice avete sentito?
2: No,
1: niente di tutto.
2: Penso che non so né se il nostro marito l'abbia sentita per la sua forte sensibilità o semplicemente avesse l'INGV che dà le notifiche anche quando ci sono delle lievi scosse sul territorio. Diamo l'ultima notizia di cronaca, poi passiamo ad altro. Per questa auto che è andata fuori strada, siamo in via San Salvatore, la conducente è stata trasportata in elisoccorso al Bufalini, ma leggiamo un poco più nel dettaglio questa notizia, che è relativa al primo pomeriggio di ieri, perché erano circa le 13:45 quando questa Volkswagen T-Roc condotta da una donna di 57 anni che stava viaggiando sulla via San Salvatore, finita nel campo all'autostrada. Per chi conosce quella zona, effettivamente è una strada abbastanza piccola di campagna dove bisogna avere particolare attenzione. La conducente avrebbe perso il controllo autonomamente, non risultano coinvolti altri veicoli, quindi forse è successo qualcosa che appunto l'ha fatta finire fuori strada. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasferita in elicottero all'ospedale di Cesena, non dovrebbe essere comunque in condizioni gravi. Sul posto anche la polizia locale, i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per estrarre proprio la donna dall'abitacolo, perché l'automobile insomma è andata proprio nel campo, probabilmente si è anche ribaltato, comunque era in una posizione, chiaramente nelle immagini che noi abbiamo anche inserito sul nostro sito vediamo prevalentemente quelle che riguardano l'intervento, però vediamo una automobile decisamente acciaccata nella parte anteriore.
1: Noi abbiamo un paio di saluti che ci erano rimasti indietro. Diamo il buongiorno a Gianni.
2: Ancora non abbiamo dato saluti, in effetti. Vale.
1: Lo so, ma neanche quello fai.
2: Adesso ci rimettiamo in carreggiata.
1: Possiamo intanto togliere. Detto restando proprio in tema,
2: sì, no, dicevo sui saluti, c'è sinceramente chi era riguardo ai saluti che lo volevo dire.
1: Adesso andiamo ad approfondire un tema che era sui quotidiani anche nella giornata di ieri, in seguito ad una analisi realizzata dall'osservatorio CISL legato all'incidenza delle comunità straniere sulla popolazione, un'incidenza che in provincia di Rimini resta piuttosto bassa anche se in crescita. Tra l'altro, dai dati analizzati emerge anche un sorpasso a suo modo storico
2: tra comunità,
1: una comunità,
2: sì,
1: e l'altra. Sentiamo.
0: L'Albania sorpassa la Romania come prima comunità straniera in provincia di Rimini. Al 1 gennaio 2025 gli albanesi erano il 16,6% dei residenti esteri nel territorio, seguiti da rumeni 15% e ucraini 14,9%, la percentuale in questo caso più alta in Emilia-Romagna. Gli stranieri in provincia erano 38.395, l'11,2% della popolazione complessiva, all'ultimo posto per incidenza in Emilia-Romagna, dove la media è del 12,9%. Il bilancio demografico 2024 era comunque positivo di 255 unità, sostenuto da 277 nuovi nati. Dal 2003 la presenza straniera è quasi quadruplicata, più 282%. Nell'ultimo decennio Rimini è stata la provincia più dinamica in Romagna, con un ritmo di crescita doppio rispetto a Ravenna e Forlì-Cesena. In Romagna i cittadini stranieri risultavano 130.000, con un'incidenza sotto la media regionale in tutte le province. Un apporto comunque determinante per contenere il calo demografico. Secondo la CISL, la popolazione straniera non rappresenta più un fenomeno emergenziale, ma una componente stabile, radicata e decisiva per la tenuta del territorio.
1: Insomma, è fondamentale la presenza, noi sappiamo anche quanto la presenza di cittadini stranieri, di lavoratori stranieri, al momento sia importante anche per la tenuta dei territori.
2: Direi fondamentale per alcuni settori,
1: per alcuni
2: almeno.
1: Settori, ma basti pensare anche all'impatto demografico, cioè se ancora i dati demografici tengono in molte realtà è perché appunto i cittadini stranieri sono presenti, altrimenti il calo delle città sarebbe veramente ancora più preoccupante di quanto non lo sia.
2: Ma sì, poi diciamo che ci sono anche proprio dei territori dove ci sono ad esempio delle aziende che hanno anche delle particolari lavorazioni da cui anche nel nostro territorio, comunque nel nostro entroterra, da cui gli italiani sono molto allontanati e che grazie proprio anche a questi stranieri, qui torniamo al grande dibattito sulla scuola di questi ultimi giorni, anche le scuole, anche i presidi territoriali sono rimasti, perché poi queste persone hanno deciso di scegliere quella come loro seconda casa per far crescere anche i loro bambini, per vivere con la loro famiglia, ed ecco che nascono anche dei poli scolastici molto dove la presenza di bimbi stranieri o comunque magari nati in Italia da famiglie straniere è molto alta. Quindi diciamo che è un dibattito ampio che bisognerebbe fare quando si parla di stranieri in Italia, perché poi ci sono alcune comunità, pensiamo a quella albanese, dove effettivamente insomma sono persone che vivono sul territorio da una vita intera praticamente, magari sono arrivate adolescenti e continuano ad esserci. Poi c'è anche la possibilità oggi, no, rispetto molto di più ad una volta, e qui torniamo anche alla possibilità delle infrastrutture, di viaggiare con il proprio paese di provenienza in modo molto rapido, cioè in 40-45 minuti credo sia il volo Rimini-Tirana, quindi insomma neanche andare a Bologna praticamente, però devi andare in aeroporto, devi fare tutti i controlli, però però diciamo che secondo me anche questo è agevolante anche per chi vuole vivere sul territorio, ma
1: continuare di poter mantenere un contatto più o meno diretto anche con il suo territorio d'origine.
2: Assolutamente. Continua intanto il dibattito sul cupolone.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Apro e chiudo.
2: Tanto salutiamo anche.
1: Mi autopromuovo.
2: Automuoviti.
1: Parte l'appuntamento con Fuori dall'Aula. Okay, lo dico, so che tu ci tieni molto perché sei un'appassionata della trasmissione, quindi lo dico per te e per quegli altri
2: grazie,
1: due o tre che la
2: hai
1: guardano.
2: Già il tema?
1: Sì, parleremo del piano spiaggia di Rimini, ne parleremo con due consiglieri comunali del territorio. Tra l'altro ieri si è tornato a riunire il consiglio comunale, poi vedremo se riusciremo a darvi qualche info su quello che è emerso e magari poi domattina potremo ulteriormente approfondire. Quindi il tema è quello del piano spiaggia. Ovviamente quando si parla di spiaggia impossibile non toccare anche il tema delle concessioni, che resta comunque aperto. La novità è che riguarda un po' tutta la nostra programmazione dalla prossima settimana.
2: Sì, esatto, infatti possiamo cominciare a dirlo, vai.
1: Possiamo cominciare a dirlo perché ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda la fascia dei telegiornali della prima serata, con le trasmissioni di prima serata come Fuori dall'Aula e altre che partiranno alle 20:20, che è un po' il classico orario della nostra seconda edizione del TG, perché il TG, almeno la seconda edizione del telegiornale, sarà anticipata
2: alle 20 circa,
1: la prima edizione resta alle 19:15. Tra i due telegiornali ci sarà poi la vera e propria novità, che è questo approfondimento sportivo.
2: Esatto, proprio così, ci sarà una fascia quotidiana, diciamo che lo sport, lo vediamo anche dai tanti amici che ci seguono, è particolarmente apprezzato. Abbiamo una bella redazione giornalistica sportiva che ogni giorno cerca notizie, cerca di capire quello che accade sul territorio, chiaramente in primis calcio e basket, che sono anche tradizionalmente poi gli sport di cui il nostro Roberto Bonfantini insieme a tutta l'equipe parla negli approfondimenti del lunedì e del martedì, ma anche altro, quindi cercare un po' anche durante la settimana di tenere vivo questi argomenti per tutta la settimana, perché appunto la fascia che partirà il lunedì, ma poi ci terrà compagnia fino alla domenica. Diciamo che il più grosso cambiamento riguarda le persone affezionate all'edizione delle 20:15,
1: che si troveranno i nostri programmi di prima serata.
2: Si troveranno i programmi di prima serata, quindi il consiglio è anticipare un po', come sempre, insomma è anche una esperienza questa per allargare la nostra prima serata, perché con un programma che inizia alle 20:20 ce n'è un altro che già alle 21:30, quindi anche attirando persone che normalmente vanno a dormire ad una certa ora, ci sono almeno un paio di programmi che si possono vedere su Icaro. Non è l'unica novità, perché l'altra novità riguarda il mattino, diciamo che però
1: non c'è più tempo reale?
2: No, tempo reale resta, però dalle 7:30 faremo ormai è partita la stagione, tocca aspettare la prossima, però invece la mattina ci sarà questo piccolo cambiamento, che in realtà per noi è un ritorno all'antico, dove insieme dalle 7:30 faremo un contenitore in cui leggeremo i giornali, ma daremo spazio anche ai nostri servizi, per cui insomma un mix in cui uniremo tante fonti informative, le nostre primariamente, ma chiaramente continuando a fare anche rassegna stampa, che è molto preziosa. Infatti la notizia che ti vado a leggere in realtà
1: anche noi
2: stavo dicendo la stessa cosa, una cosa, giusto perché siccome avevo l'assist sui giornali,
1: brava,
2: volevo farla apposta.
1: Scusami, che rovino, sono uno spezzabolgia.
2: Come sempre, continua il dibattito sul cupolone, giusto che qui le hanno messe tutte insieme, invece noi abbiamo fatto
1: ampliamento della fiera.
2: Esatto.
1: E si parla del doppio intervento ieri arrivato sia da Lega Coop che da Confindustria, entrambe diciamo sostengono questo progetto, un progetto che vi avevamo raccontato anche nella mattinata di ieri, è avversato da un comitato, che è il comitato osservatorio ampliamento FIEM, un comitato di cittadini che contesta in modo particolare la mancata trasparenza ma anche l'impatto sulla mobilità e la viabilità di quell'area a seguito di questo intervento. Da questo ne è scaturito un botta e risposta a distanza tra le due principali forze politiche cittadine e non solo, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, con il capogruppo del PD Petrucci che ha attaccato il consigliere regionale e comunale Marcello, che aveva diciamo sostenuto il fatto che fosse fondamentale mettere in campo anche delle infrastrutture viarie per che questo intervento sia considerato in qualche modo sostenibile anche dal territorio. Insomma, Petrucci ha detto, vedendo anche una strategia politica all'interno della coalizione di centrodestra, aveva anche detto, insomma, così alla fine il centrodestra si mette di traverso alla fiera e anche ad passate dichiarazioni. Per contro, già avevamo letto alcuni interventi pro fiera, ad esempio quello di CNA o di Confesercenti, a cui ieri si sono aggiunti Confindustria e Lega Coop. Diciamo che il tenore è sempre lo stesso: fondamentale, strategico per il territorio, fondamentale, strategico per il territorio ampliare la fiera, strategico dal punto di vista anche della destornalizzazione,

0: perché già insomma è una situazione complessa,
1: sì.
0: Adesso dice come l'allargano ma le strade restano le stesse, questo cosa vuol dire? Facile fare uno più uno,
1: bisogna,
0: no?
1: Forse puntare sulla possibilità.
0: Però è altrettanto ovvio che una realtà come Rimini, che numeri turistici alla mano, anche se ancora non ci sono quelli aggiornati, dimostra come l'estate qualche scricchiolio comunque lo presenti, e il turismo, le presenze si reggano in modo particolare sull'impatto della destagionalizzazione dei cosiddetti mesi spalla, che sono sostenuti poi da congressi e fiere. È ovvio che se tu vuoi mantenere un territorio, un indotto del territorio, non puoi dire no ad ampliare quella che è la sua infrastruttura
1: più strategica.
0: Ma sai, forse
1: bisognerebbe, non so se poi, almeno io so che il presidente Ermeti in realtà le ha anche incontrate le persone che vivono sul territorio, però poi
0: che
1: sai quando
0: loro dicono noi siamo contro la fiera, loro dicono solo prima di far crescere la fiera pensiamo alla mobilità di quell'area, insomma invertiamo l'ordine,
1: sì, dopo lui cioè è chiaro che quando hai due posizioni molto diverse fai fatica anche a trovare un punto di convergenza. Forse la cosa che bisognerebbe capire è, visto che lui dice il cupolone noi lo useremo in momenti abbastanza morti per l'utilizzo della fiera stessa, invece mi interesserebbe capire quando arrivano le grandi fiere, quindi pensiamo al SIGEP, quindi pensiamo al wellness, ma anche altre che potremmo citare, cioè questo cupolone permetterà di, visto che oggi sono fiere già sold out, cioè nel senso che appena se ne parla dicono padiglioni tutti pieni,
0: probabilmente
1: stand, potrebbe aumentare ulteriormente, perché questo credo che sia la domanda, perché non è tanto l'utilizzo del cupolone a dar fastidio, secondo me per un evento, che sia una partita, che sia un concerto, comunque si parla di alcune decine di migliaia di persone al massimo.
0: Dei numeri a caso e pensare che magari da 10.000 macchine o 10.000 mezzi che raggiungono la fiera, visto che la fiera è più capiente, possano diventare 11.000.
1: Sì, esatto, stiamo dando dei numeri che non sono quelli,
0: caso,
1: giusto così percentualmente.
0: Però si vanno ad incanalare nel medesimo,
1: esatto,
0: traffico congestionato del
1: perché
0: normale.
1: Perché se non è così, cioè se semplicemente avremo più spazio per le persone che già accogliamo, soprattutto
0: ma
1: nelle
0: non
1: grandissime
0: credo possa
1: fiere.
0: Così, l'obiettivo è quello di accoglierne di più. No, non credo.
1: Non lo so, no, infatti, questo bisognerebbe. Sembra un elemento abbastanza centrale. Magari poi torniamo sui quotidiani anche un po' sulle cose che hanno scritto. Devo dire che c'è una cosa molto interessante che riguarda Riccione, e quindi magari poi la leggiamo insieme.
0: Dati sindaci?
1: No, no, niente politica questa mattina.
0: Sai,
1: ma una
0: un po' tarato
1: riqualificazione nella zona sud. Sì, ma troppo presto, Andrea, dobbiamo lasciare il po' il
0: non
1: tempo.
0: Mi sembra, vedendo il tenore delle
1: note, dico
0: che
1: per noi dico un po' troppo presto entrarci così.
0: Ma sai che noi possiamo dimetterci prima che inizi la campagna elettorale?
1: Guarda, noi facciamo
0: proprio
1: così, andiamo a Bologna, che così ci allontaniamo un attimo da quelle che sono le dinamiche più territoriali, perché ieri a Bologna c'è stata una presentazione molto importante che riguarda l'ambito sportivo, ma va ben al di là, perché l'Emilia Romagna, quindi come intera regione, vuole essere sempre più al centro della pratica sportiva. C'è un ambizioso progetto a lungo termine che ha anche coinvolto testimonial d'eccezione, ma ascoltiamo tutto in questo servizio.
2: L'Emilia Romagna guarda al futuro. È ufficiale la candidatura della regione a capitale europea dello sport nell'anno 2029. Oggi, proprio qui, nella sede della regione, è stata presentata la candidatura alla presenza di tanti campioni dello sport. Investimenti nell'impiantistica, progetti rivolti ai giovani e un calendario di grandi eventi sportivi nazionali e internazionali capaci di generare un indotto sul territorio di oltre 530 milioni di euro. Questo è il biglietto da visita per la candidatura di una regione che conta quasi 1,8 milioni di persone dai 3 anni in su che praticano uno più sport nel tempo libero.
3: Io credo che la nostra regione sia un modello da poter seguire. Sicuramente essere anche portavoce di questa regione per me è un onore, perché è una regione che ha proprio la cultura dello sport, in quanto accessibilità degli impianti, in quanto proprio accessibilità allo sport, perché credo che la cosa più importante sia poter accedere allo sport, soprattutto allo sport di base, per poi arrivare ad avere i grandi campioni, allo sviluppo di tutto quello che può essere lo sport.
4: Speriamo che questa candidatura possa vincere l'Emilia Romagna. Io ovviamente, sai, sono della zona, sono di qua, sono molto legato, lo sapete tutti, la mia carriera, no? Quindi inizio a Bologna, San Giovanni in Persiceto, poi vado Virtus Fortitudo in via per 13 anni e sono tornato alla Virtus Bologna, quindi devo dire che per me è sempre stato un legame profondo, importante. Ci sono delle cose da fare, però spero che questo progetto possa

0: possa andare bene.
1: La macchina organizzativa è stata già messa in moto da diverso tempo, tanti step ancora da fare per un percorso che parte da lontano.
2: Nasce da un grandissimo lavoro di squadra, dato che parliamo di sport, e siamo orgogliosi come regione di candidarci proprio per Regione Europea dello Sport 2029. Come dicevo, non è frutto solo del lavoro della regione, che non è poco, nel senso che come regione stiamo investendo tantissime risorse insieme ai nostri enti locali sull'impiantistica sportiva, ma anche insieme a tutto il mondo dell'associazionismo sportivo, sugli eventi, sui progetti, ma davvero quello che ci tengo a sottolineare è che questa è una restituzione al grandissimo lavoro di squadra che in questa regione tutti fanno nel quotidiano. Ci sono anche tantissimi volontari che sui nostri campetti accompagnano le squadre di ogni tipo, no? Basket, pallavolo, calcio, nuoto. Tutto questo valore sociale della nostra comunità è qualcosa che ci rende unici in Emilia Romagna.
3: Ti senti unica? In Emilia Romagna.
4: Allora, sullo sport non tanto, perché come
3: ma
4: sai non è che...
3: a proposito, hai ricominciato a giocare a pallavolo?
4: Quest'anno niente, troppi impegni di lavoro.
3: No,
4: non era...
3: Non era... No, non va bene, non sono d'accordo.
4: Non era possibile. Vedremo nel seconda parte della stagione.
3: È già, cioè non puoi più inserirti
4: strategicamente. No, sì, ma in questo periodo non ce la faccio. Ci sono troppi impegni lavorativi.
3: Signori datori di lavoro di Simona Mulazzani, io lancio un
4: intervenite.
3: Per la sua... anche serenità
4: salute,
3: personale,
4: certo.
3: La sua salute ha bisogno di un po' di tempo da dedicare a se stessa e al gioco della pallavolo nel quale eccelle. Datele
4: d'eccelle
3: queste,
4: soprattutto
3: queste
4: e qui la tua domanda, che in sé poteva avere anche un senso, cade per la sua credibilità.
3: Io adesso insieme ai colleghi raccoglierò delle
4: firme, ok.
3: Tanto si aggiunge anche, volevo dirti, sul tema cupolone Confartigianato, nota appena arrivata, che ha detto come tutti intervengono, io no?
4: Cioè, esatto.
3: La fiera è un asset strategico per Rimini, ora servono le infrastrutture.
4: Benissimo.
3: Non fare una nota congiunta tutte le
4: scusa, poi dopo non dai, devi dare a tutti lo stesso valore. Invece una notizia curiosa, ma sinceramente che mi piace, la trovo sulla prima pagina del Resto del Carlino, ma qui poi ci permette anche di andare all'interno per darne qualche altro ulteriore elemento.
3: Altro saluto, eh?
4: Riparo dal caldo e dal freddo per chi? Per i rider. Sai, qui c'è questo grande tema che riguarda i rider sottoposti durante la stagione estiva con eccesso di caldo. Adesso forse è il periodo migliore in cui muoversi, anche
3: in cui ordinare il delivery.
4: Sì, esatto, in motorino, in bici, comunque si gira molto bene, però il comune, questa è un po' la notizia che appunto leggiamo, sta cercando uno spazio in centro con dei luoghi anche per fermarsi e punti di ricarica per migliorare il lavoro, perché tantissimi di questi rider, tanto lo vedete, girano esatto con delle bici elettriche, insomma non tanto motorini quanto bici, e quindi un posto per magari tra un momento e l'altro. Io li vedi spesso anche insieme, no? Quando attendono la chiamata li riconosci, perché evidentemente hanno queste grandi scatole da freddo e da caldo che poi portano sulla schiena, su questi grandi zaini, più che scatole, perché la forma è più di una scatola che di uno zaino giganti, e però allo stesso tempo, insomma, anche questa tutela, a mio avviso, potrebbe essere utile. Poi è chiaro che ci sono tanti altri temi sul rispetto del contratto, il rispetto del lavoro, però se già il comune fa la sua parte, cioè da loro un luogo dove potersi ritrovare magari quando piove, quando è freddo, ma anche quando è tanto caldo, ben venga. Quindi mi sembrava una notizia degna di nota.
3: Buongiorno a Irene, a Gianmaria Zanzini, presidente provinciale di Confcommercio, e a Giorgio col suo hashtag Ragazzi Belli del Mercoledì.
4: Che meraviglia, ci mancava un po'.
3: Sia un trend topic?
4: Sì, certo, sì. Insieme al mercato. Cioè, i ragazzi sono. Il mercoledì c'è il mercato a Rimini, i ragazzi belli del mercoledì.
3: E siamo noi.
4: Esatto, sì, siamo noi.
3: Ma io continuo a dire: se volete che si resti ragazzi belli, date la possibilità a Simona Mulazzani di giocare a pallavolo.
4: Ma io, guarda,
3: cioè,
4: adesso mi sto dilettando.
3: Non può dirmi: devo lavorare troppo e non posso andare. No, va bene.
4: Mi
3: non
4: diletto
3: è,
4: in
3: io
4: altro.
3: Mi preoccupo per la tua salute.
4: Grazie, Andrea, sei molto, molto gentile. Adesso noi procediamo, andiamo veramente a due passi dalla nostra sede, perché ieri è stata presentata la nuova edizione della festa del Borgo Sant'Andrea, quindi siamo nella zona della chiesa di San Gaudenzio. Diciamo, evidentemente tutto parte da questa forte identità, che è un po' quella, l'identità borghigiana, un po' di tutti i borghi all'interno della città di Rimini, ma allo stesso tempo il desiderio di allargarsi il più possibile anche all'esterno. Allora vediamo un po'.
5: Dal 9 all'11 ottobre il Borgo Sant'Andrea si apre alla città, come da tradizione, con un articolato programma Si parte il venerdì sera con una tavolata comunitaria, poi concerti, spettacoli, incontri su storia e identità di Rimini, attività per i bambini, solidarietà per sostenere la costruzione di un impianto fotovoltaico all'ospedale di Mutoco, tante le offerte gastronomiche con la novità del villaggio CNA dei prodotti locali, tra gli ospiti Sergio Sgrilli e Mirko Casadei con la sua retro marching band itinerante. Col presidente nazionale ACLI Emiliano Manfredonia si parlerà di Magnifica Humanitas e intelligenza artificiale. I cortili saranno aperti al pubblico per mostre e laboratori.
0: L'idea che i borghi non debbano restare chiusi in se stessi ma aprirsi alla città è già l'idea della festa. Questa festa transita tutta la città, ma soprattutto è interessante il fatto che ci si senta collegati al resto della città, quindi addirittura qui c'è una strada che parte da Porta Montanara e arriva al mare oramai, e quindi questo connubio per noi è stato un po' l'idea di fondo che ha gestito e ha portato avanti l'idea di questa mostra. Ma oltretutto la festa si apre anche all'estero, perché il cuore arriva fino in Zimbabwe, perché una delle azioni della festa è sempre quella di sostenere le azioni dell'ospedale di Mutoko della Fondazione Marilena Pesaresi, quindi parte del ricavato che sarà sostenuto dalla bottega solidale della parrocchia e dalle nostre iniziative andrà a sviluppare il parco fotovoltaico dell'ospedale e della zona adiacente. È un'attività corale con la partecipazione sicuramente di noi che siamo gli organizzatori delle ACLI, ma anche della gente del borgo, dei commercianti, dei parrocchiani, e quindi è veramente un'attività che punta a creare momenti di incontro, di relazione e di scambio affinché queste strade e queste case, queste botteghe restino vive e soprattutto si creino degli spazi di socialità.
6: I borghi ci sono la storia della nostra città, ma sono borghi non chiusi, sono borghi aperti a tutta Rimini, aperti al mondo, e quindi mi piace immaginare queste feste importantissime per la nostra città come le feste che celebrano l'identità, la tradizione, ma che sono proiettate verso il mondo. Davvero c'è un cartellone ricchissimo di iniziative culturali, musicali, gli organizzatori hanno fatto un lavoro straordinario e già da diverse edizioni la festa del Borgo Sant'Andrea è tornata ad essere un momento di incontro per tutti i riminesi e non solo. Anche nel periodo autunnale abbiamo molto turismo e so che quelli che hanno avuto la fortuna di partecipare a queste feste hanno trovato una Rimini meravigliosa.
5: Per Don Mirko Vandi, la prima festa da parroco di San Gaudenzo.
7: La vivo sicuramente con grande attesa, perché l'ho vissuta negli ultimi anni come ospite. Questa volta la vivrò nella sua interezza, abito già qui da qualche giorno e sono curioso di vedere in qualche modo la festa dal suo nascere al suo svolgersi. Poi per noi come parrocchia il compimento della festa sarà il 14 ottobre con la festa di San Gaudenzo, che quest'anno in qualche modo non è dentro la festa del borgo, ma evidentemente rappresenta sempre il centro di questa festa. Una bellissima comunità, ho avuto un'accoglienza meravigliosa, la vita della parrocchia è molto sana, grazie anche al lavoro che ha fatto il mio predecessore Donaldo Amati, e quindi siamo veramente in una sinergia completa con gli organizzatori della festa del borgo.
4: E grazie a Don Mirko, e grazie anche che gli ha rivolto Maurizio al termine della intervista. Ma non siamo più soli, caro Andrea, chi c'è con noi?
3: È comparsa dai piani veramente importanti di questa struttura.
4: Esatto.
3: Cristina Gambini.
4: Buongiorno Cristina.
8: Buongiorno a tutti voi, grazie.
4: Grazie di essere con noi, perché noi vogliamo parlare di una cosa bella che ci riguarda, che si svolgerà nella serata di domani. Diciamo che continua il nostro percorso di crescita ma anche di conoscenza del bel progetto Icaroteche. Ma spiegaci un po' che cosa succede domani.
8: Domani sera alle 21 abbiamo una serata e aspettiamo tutti quelli che vorranno intervenire, una serata ingresso gratuito, Cinema Apollo a Bellaria, in cui ripercorreremo, proprio grazie ai materiali emersi, tirati fuori, scovati dai nostri archivi, tantissime belle bei ricordi, emozioni, personaggi, luoghi che appartengono proprio alla città di Bellaria Egea Marina.
4: Proprio così, siamo partiti presentando il progetto fatto i Karaoteche qualche ormai mese fa, è piaciuto, e soprattutto alle persone piace tantissimo andare a rivedere cose che magari riguardano la loro infanzia, la loro adolescenza, perché nelle teche, sia quelle più pubbliche che quelle più personali, escono fuori tante chicche. E anche domani sera, Cristina, ne avete tante. Se non dobbiamo spoilerare tutto, perché poi tu condurrai, ci saranno amici anche e comunque anche esperti di storia locale che ti daranno una mano, però qualche cosa la possiamo dire per creare un po' di suspense, ma allo stesso tempo anche di curiosità nelle persone che speriamo vengano in tante. Ma
8: sicuramente, se pensiamo alla città di Bellaria, immediatamente la ricolleghiamo a una delle figure della letteratura più importanti per il Novecento, e quindi Panzini. Ecco, proprio a proposito di Panzini, abbiamo ritrovato la testimonianza di una signora che da ragazzina andava a servizio a Villa Panzini.
4: Ma bello!
8: E ci racconterà alcune cose, sì, alcune cose della famiglia, della villa, delle loro abitudini, ci racconterà insomma di anche persone, personaggi che lei ha visto, e anche di questo aspetto forse più intimo e privato di Panzini, di come salutava, ma va a salutare i contadini, insomma una cosa veramente, questa è una chicca.
4: Diciamo un intellettuale un po' rigoroso, un po' distaccato, oppure da bravo romagnolo comunque era anche diciamo coinvolto in quelle che erano...
8: Ma lui amava molto la terra, e amava molto la terra, e per lui era un legame fondamentale, e quindi amava passeggiare fra i suoi poderi e fermarsi e interloquire con chi li lavorava, i braccianti e quant'altro.
3: Come
8: e quindi...
3: te, Simona?
4: Ma guarda, io e la terra siamo i poderi. Esatto, soprattutto i miei poderi, guarda, ce ne ho da coltivare. Ma immagino, per essere insomma una zona comunque anche con una sua vocazione turistica, ma anche con una sua crescita, no? Nel periodo post bellico, un po' come tutta la Riviera, in cui il folklore, la tradizione spostata anche poi sul far festa, sull'accoglienza, sia un altro degli elementi fondanti,
8: è uno degli elementi secondo me più poetici, e questo mi permetto di dirlo perché ho passato ore a esaminare tutti i nostri materiali di archivio e a selezionarli, sarà proprio il tema del mare. Dedicheremo diciamo una clip, un momento di ricordo per quello che è stato ed è oggi il mare nella sua tradizione, dai pescatori ai venditori di pesce, ma anche alle donne che hanno fatto sì che il mercato si sviluppasse, fino a poi all'evoluzione per cui città di mare, pescatori e pesca in primis, ma poi lo sviluppo della città anche dal punto di vista turistico.
4: Esatto, infatti c'è questa doppia anima. Bellaria, tra l'altro, è ancora molto sentita anche l'anima diciamo proprio del pescatore, ancora forte, forse più che in altre località della Riviera. Un'altra curiosità, tu che non sei bellariese, quindi probabilmente ti sei messa proprio alla scoperta.
3: No, hai questo spoiler, lei.
4: No, vabbè, cioè,
3: non è colpo di scena.
4: No, perché alle volte quando si guarda da esterni, in realtà alcuni elementi, alcune curiosità ci colpiscono ancora di più.
8: Beh, c'è anche tutto l'elemento della tradizione popolare legata alla musica, alle canta dei pescatori, alla musica colta, perché ricordiamo anche che Bellaria ha portato il suo nome nel mondo anche grazie a cantanti come la Gladys Rossi, cantante lirica, l'ha portato il nome, certo, di Bellaria nel mondo. Quindi in realtà teniamo insieme un po' tutti questi elementi,
4: bisogna,
8: perché
4: certo,
8: è una città composta da tante anime che vanno da situazioni diciamo più istituzionali alla tradizione popolare, con i gruppi anche che hanno creato una storia e hanno recuperato la storia delle musiche popolari, dei canti, delle balli, dei balli, delle tradizioni. Quindi io penso che sarà una serata
4: divertente, una serata tra l'altro che è chiaramente organizzata insieme all'amministrazione comunale,
8: certo,
4: perché quest'anno Bellaria Giovenile fa 70 anni di comune. Non è un comune diciamo antichissimo, però ne abbiamo diversi che sono diventati, prima erano delle costole e poi sono diventati comuni autonomi, per cui insomma si fa insieme proprio per cercare anche di dare visibilità comunque ad una storia che procede,
8: ad un'identità di una comunità, e questa è la cosa più bella che riusciamo a fare scovando nei nostri archivi, proprio queste perle che riguardano proprio un ritrovarsi come comunità.
4: Bellissimo il progetto di Karaoteche.
3: Ricordiamo, se... quindi giovedì,
4: esatto,
3: domani 1 ottobre alle 21, Cinema Apollo di Bellaria
4: sul Giamarina. Palco troverete la nostra Cristina, ma insieme a lei tanti amici che racconteranno la storia. Grazie Cristina, adesso
8: grazie.
4: Ci guardiamo il trailer proprio di questo appuntamento di Karaoteche.
9: La memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
4: Tatta, finisce così. Eh? Deve, per ogni canzone che si rispetti bisogna finire così, con il tatta. Allora andiamo avanti.
3: Allora nella... andiamo avanti. Abbiamo una cronaca da leggere.
4: Sì, un po' articolata.
3: Intanto salutiamo Giorgio che rifà un passo indietro al 22 agosto. Ti ricorda qualcosa?
4: Sì, abbastanza.
3: Dice: io con parte della mia famiglia vi ascoltavamo dal porto, dallo schermo gigante. Pensa un po', è la prima e ultima volta che sarò su uno schermo gigante.
4: Sullo schermo gigante.
3: Perché con sua moglie, assieme a un'altra coppia di nonni, dovevano portare doni al Papa. All'ultimo momento però erano in troppi e così per la famiglia li ha portati la figlia con parte dei figli.
4: Ma
3: e
4: pensa.
3: Loro sono rimasti lì in compagnia di queste due sagome.
4: Ma quindi erano i doni durante l'offertorio, perché so che c'era una famiglia intergenerazionale. Infatti poi quando sono arrivati, insomma, davanti a Papa Leone, in realtà erano meno di quanti io sapessi, no? Però esatto. Era una famiglia che appunto partiva dai nonni, poi c'erano i genitori, i ragazzi, l'avete vissuto così, insomma, con un po' di emozione. Anche noi, per noi è stato emozionante effettivamente essere rimandati su quei maxi
3: quando
4: schermi.
3: Sono in diretta con te è un'emozione,
4: certo, sicuramente.
3: E Colomba invece ci emoziona con una foto che possiamo mostrare, una foto come sempre molto colorata e fiorita. Grazie per questi fiori, probabilmente sono donati a te.
4: Grazie, ma guarda che meraviglia, quanto questo giallo e questo verde che si incontrano, veramente un quadro impressionista potrebbe essere.
3: Mamma mia, no? Quanta cultura racchiusa in una sola.
4: Allora adesso
3: persona.
4: Io ci provo, la proviamo a leggere insieme questa cronaca, perché Vai. È un po' particolare, nel senso che diciamo che la polizia, sì, esatto, la polizia ha denunciato un 46enne italiano con questa accusa, diciamo che lui ha fatto il reato di procurato allarme. Cosa significa? Denuncia una cosa che in realtà poi non risulta essere diversa da come l'hai raccontata. Cosa succede? Che questa persona, questo 46enne, chiama il numero di emergenza e dice di avere trovato una testa di coniglio appesa al cancello di un'abitazione privata, quindi non la sua, presumibilmente.
3: C'è una testa di coniglio.
4: Sì, esatto. E quindi chiaramente immediatamente si pensa che possa essere un atto intimidatorio.
3: Minaccia, certo.
4: Esatto, non è che proprio appendi le teste di coniglio,
3: no,
4: un po' così.
3: No,
4: esatto. Sul posto intervengono i vari equipaggi, e ci sono subito degli accertamenti. Però queste investigazioni, la raccolta anche delle informazioni di testimoni, hanno consentito di ricostruire una dinamica che ha permesso di identificare l'autore di questo gesto. Quindi, cos'era successo però? Che quest'ultimo, alcuni giorni dopo, nelle more della definizione dell'indagine, si è presentato spontaneamente agli uffici della questura.
3: Mi sa che l'ha fatta grossa.
4: Esatto. E poi infatti è uscito come indagato. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito con l'intento di realizzare quello che riteneva uno scherzo. Nei confronti di alcuni conoscenti.
3: Guarda, uno scherzone proprio.
4: Lui non aveva pensato che potesse creare questo problema, e quindi questo 46enne ha manifestato sincero pentimento.
3: Sincero?
4: Cioè, sì, nel senso che probabilmente davvero non aveva colto la gravità di quello che aveva fatto, e riconoscendo il disagio provocato e anche il fatto che comunque ci fossero delle indagini che comunque sappiamo non è che siano fatte così, cioè insomma richiedono uomini, risorse, mezzi
3: a indagare su una cosa sapendo che già sono pochi poveretti, e insomma non è proprio bello.
4: E vabbè,
3: bello.
4: Alla fine la denuncia c'è comunque, perché il procurato allarme c'è stato. Io non so il resto del coniglio dove sarà, cioè
3: no.
4: Andrea lo so, però un po' dispiace perché ha attaccato una testa di coniglio, aveva anche le orecchie, ma era
3: Come mai girava con una testa di coniglio?
4: E infatti, dove l'aveva presa al supermercato? Cioè, adesso mi chiedo come fosse questa testa di coniglio. So che è un aspetto che adesso non dobbiamo, però io dentro la mia testa cerco di capire com'era questa testa di coniglio.
3: Tu lavora un po' introspettivamente.
4: Va bene, comunque, però la Polizia di Stato, lo dico perché è importante, ricorda che comportamenti imprudenti e apparentemente goliardi, ce lo dico a te, ad Andrea, che ogni tanto ci tenti questi atteggiamenti goliardici. Sì. Possono generare ingiustificato allarme sociale e soprattutto avviare una serie di investigazioni, dispositivi di sicurezza. Simili condotte possono integrare anche fattispecie di reato, come in questo caso, perché il 46enne alla fine si è preso una denuncia. Quindi abbiate, dice la Polizia di Stato, ma forse lo potremmo dire tutti, dei comportamenti responsabili.
3: Mi sembra.
4: Ma poi perché? Cioè, ma io mi chiedo, poi questi qua a cui l'ha appesa, no? Cioè, che erano dei conoscenti.
3: Sì.
4: Ma come l'avranno presa? Non so se adesso lo invitano più a cena.
3: Secondo me no. Allora,
4: cioè non fa ridere. Cioè, nel senso, no, attacchi un cartello.
3: Anche
4: no, vabbè, cioè, così non mi fa ridere.
3: Proprio,
4: sì, mi sono dispiaciuta.
3: Giorgio, in merito alla giornata del 22 agosto, insomma, questo cambio di programma all'ultimo, dice che comunque è stato ugualmente un giorno straordinario.
4: Sono
3: detto
4: d'accordo.
3: Detto questo, noi apriamo la pagina sportiva, che sarà poi intervallata da
4: una presenza,
3: presenze, da collegamenti, eccetera,
4: sì,
3: eccetera. Noi però partiamo dal basket, partiamo dalla Serie A2, insomma, con tutto il rispetto per il Rimini Calcio, però gioca in eccellenza, no? Abbiamo una squadra che invece è sulle soglie della massima serie. Ieri ospite di Calcio.basket il play guardia della Dole, Davide De Negri, che ha commentato la vittoria all'esordio sul campo di Montecatini e ha parlato dell'obiettivo stagionale di RBR e anche del prossimo match, che sarà domenica prossima al Flaminio contro Avellino.
10: L'esordio di campionato ovviamente porta sempre delle emozioni speciali, diverse dalle altre partite, quindi non è facile rompere il ghiaccio, farlo fuori casa è ancora più difficile. Una partita un po' dai due volti, nel senso che abbiamo iniziato con un po' di difficoltà e poi ci siamo sciolti, però dai, siamo contenti di aver iniziato col piede giusto e adesso ci apprestiamo ad affrontare Avellino in casa, che è una partita difficile, ma farlo con la spinta di questa vittoria ci dà motivazione e carica, insomma. Siamo tra quelle che possono competere per, insomma, per stare nelle prime posizioni. Poi non sono fan del fatto di chiudere il cerchio, chiudere, completare il lavoro, queste cose qua, perché tanto ogni campionato ha una storia a sé e si riparte da zero tutti, quindi dobbiamo pensare una partita alla volta e ovviamente le aspettative adesso sono alte da parte di tutti.
4: Certo.
10: Questo non deve essere un peso, ma deve essere un qualcosa di cui ci facciamo forza anche noi, sapendo di essere una squadra forte appunto per il campionato. È una partita contro una di quelle squadre che abbiamo appunto citato che vuole stare nelle prime posizioni, quindi è una partita difficile, però la giochiamo davanti al nostro pubblico e quindi ci teniamo a fare bene, non vediamo l'ora che sia domenica.
4: Non vediamo l'ora che sia domenica,
3: noi non vediamo l'ora che sia
4: mercoledì,
3: esatto,
4: perché finalmente, anche se con una settimana di ritardo, torna a trovarci, non per colpa sua ma in realtà perché ci siamo attrezzati solo nelle ultime ore, il nostro Francesco Barone con le anticipazioni del settimanale Il
3: Ponte. La gente diceva ma dov'è?
4: Infatti abbiamo dovuto subito correre ai ripari. Buongiorno Francesco.
11: Buongiorno a voi, che bello rivedervi e ritrovarvi. Ma ringraziando il cielo sono andato finalmente in vacanza anche io.
4: Bravo.
11: Qualche giorno, anzi il Rimini Cagliari di cui si è parlato anche in questi giorni, lo consiglio davvero a tutti, perché in un'ora si è dall'altra parte, bellissimo.
4: E la Sardegna,
11: sì,
4: non ha bisogno di presentazioni.
11: No, però l'acqua l'ho trovata, guarda, simile, adesso magari qualcuno storcerà il naso, ma molto simile alla nostra. Eravamo in alcune parti con
4: mi sei ritrovato un po' a casa,
11: ma in alcune spiagge l'acqua era trasparente. Io da riminese mi ho gonfiato il petto e ho detto ma anche da noi l'acqua quest'anno era molto bella.
4: Esatto, ci sono un po' di sardi che si rivoltano, però vabbè.
11: No, però dai.
4: Ma no, credo che... Allora, Francesco, che cosa ci propone questa settimana Il Ponte? Poi ricordiamo sempre dove troveremo, però insomma partiamo dagli argomenti.
11: In edicola è già da oggi nella nostra app per chi è abbonato naturalmente. Allora, la prima pagina l'abbiamo titolata Inferno Immobiliare, perché sempre più persone persone si trovano purtroppo ad aver problemi di natura giuridica quando acquistano o vendono una casa, soprattutto quando viene acquistata questa casa, perché come voi sapete quando si acquista una casa bisogna che la casa giustamente abbia tutta la documentazione in ordine. Invece sempre più spesso sta accadendo, visto che ci sono diverse case datate, che quando l'acquirente si ritrova in mano la documentazione, va dal notaio a firmare, ci si accorge magari che c'è una finestra che non è conteggiata, c'è magari un vano in più,
4: non risulta al catasto, la cucina,
11: e da lì iniziano dei grossi problemi, perché c'è anche tutta una questione legata naturalmente al penale. Con Simone Santini abbiamo cercato un po' di fare il punto di questa situazione, anche perché spesso e volentieri è tutta una questione burocratica. L'Italia è uno dei paesi che ha più burocrazia al mondo.
3: No, davvero?
11: E quindi basterebbe davvero poco per sistemare le cose. Quindi è davvero una pagina da leggere attentamente.
4: Sì, è chiaro che gli abusi devono essere sanati, certo, laddove è possibile, certo, o eliminati laddove sono stati fatti, perché effettivamente chi cerca alle volte di venderti casa ti vende una cosa che non era così originariamente.
11: Ma guarda, ti posso
4: anche solo per avere un mutuo, se tu non sei completamente in regola, oggi nessuna banca, giustamente, perché ci sono delle regole da rispettare, però poi c'è l'aspetto della burocrazia, quando queste sono magari piccoli cavilli che all'occhio della persona comune dice vabbè, ma cosa vuoi che ci sia, basta eventualmente sistemare quella cosina lì, invece passano mesi se non anni.
11: Guarda,
4: ti
11: racconto un episodio accaduto e da dove poi siamo anche partiti, uno dei tanti episodi da cui siamo partiti, l'acquisto di una casa da parte di una persona, tutto a posto, nel momento di rogitare il notaio si è accorto che nella documentazione mancava un vano, cioè non era scomparso su un vano. Il vecchio proprietario al momento dell'acquisto dice ma io la casa l'ho acquistata in questo modo qui, quindi sono dovuti risalire al primo proprietario aprendo poi una scatola di Pandora enorme,
4: infinita.
11: Rimanendo nelle pagine di attualità, ci siamo soffermati sulla scuola, perché l'abbiamo intitolata La scuola si fa corta, sì, perché sempre più istituti in provincia e anche nel territorio della diocesi di Rimini, perché ricordiamolo sempre, la diocesi sconfina anche in provincia di Forlì Cesena, ma San Mauro Pascoli, Savignano fanno parte della nostra chiesa riminese, sempre più istituti scelgono la settimana corta, il che vuol dire che si va a scuola dal lunedì al venerdì, rientrando anche nel pomeriggio, continuando per meglio dire nel pomeriggio. Questo però comporta una serie di decisioni che cadono a cascata. La prima cosa è naturalmente quella legata alla famiglia, non tutti si possono permettere di andare a prendere i figli nel pomeriggio, non tutti, soprattutto chi lavora nel turismo, il sabato magari è a casa, ma ci sono anche altre problematiche legate per esempio ai trasporti scolastici, già a Rimini ci sono vari problemi, e poi naturalmente c'è tutta la questione legata a come si fa a scuola, perché cambia completamente anche la didattica. Naturalmente non puoi dare a un ragazzo compiti a casa se il ragazzo sta fino alle 4 a casa, perché poi quando torna giustamente ha lo sport, la danza,
4: un po' di riposo,
11: e quindi cambiano tantissime cose. Però la scuola si fa corta.
4: Hai accennato anche al tema dei trasporti, che è uno degli aspetti che proprio nei primi giorni di scuola è emerso, perché alle volte questi cambiamenti sono intervenuti successivamente alle scelte, ad esempio del TPL, del trasporto pubblico, di gestire le corse, per cui bisognerebbe forse integrare un po' meglio le informazioni.
11: A Misano addirittura hanno dovuto studiare una linea apposta per il trasporto, perché altrimenti ci sarebbero stati dei problemi.
4: Che rimanevano bambini che rimanevano a piedi.
3: D'altro, aprendo e chiudendo una parentesi, ieri c'è stata proprio una lettera inviata dal sindaco di Sant'Arcangelo a Trenitalia per una serie di problematiche legate a quegli studenti non solo di Sant'Arcangelo ma anche di Bellaria Torre Pedrera che frequentano gli istituti cesenati,
11: non c'è la fermata, giusto?
3: E al rientro non c'è la fermata e si devono fermare o a Savignano o a Rimini e questo allunga molto il rientro a casa con tutte le problematiche che riguardano anche il fare i compiti, il gestire
4: la vita. Speriamo che effettivamente anche questo appello arrivato dall'amministrazione possa un po' far cambiare, però sai che quando hai degli orari poi non è così semplice, ma cosa vuoi che sia fermarci due minuti a Sant'Arcangelo? No, purtroppo
3: che è quello
4: non è
3: che
4: così.
3: Dice il sindaco.
4: Certo, ma è evidente. Procediamo, Franz, sempre sulle
11: naturalmente
4: pagine
11: naturalmente
4: delle...
11: no, cambiamo, ti ho fregato perché tu sei sulla pagina estera, andiamo nella pagina della vita della Chiesa, non so se te l'ho mandata.
3: Probabilmente
11: vedi, la colpa invece è la mia perché abbiamo fatto le due pagine di copertina naturalmente per la visita degli oltre 400 fedeli a Papa Leone. Ci sono un sacco di testimonianze, tanti racconti vissuti da Paolo Guiducci e Filomena Armentano che erano per noi sul posto, e quindi davvero due pagine da leggere. Continuando velocemente, ho visto che eri sulla pagina degli esteri, perché nella nostra redazione estera diciamo che San Marino si è un po' avvantaggiato rispetto all'Italia, ha già fatto partire la campagna vaccinale
3: per l'influenza. Si vede che San Marino arriva prima.
11: Può darsi, perché sai, sul Titano le cose arrivano prima. E a proposito di Titano, rimanendo sempre su questa pagina, lo si vede per chi ci segue in televisione da casa, Superstrada, ora servono 37 milioni di euro. Sì, perché sono cambiati naturalmente i costi per la realizzazione della nuova Superstrada che collegherà Rimini a San Marino, per eliminare i semafori del Tois, per esempio, proseguendo verso il Titano. Purtroppo aspettando sono aumentati anche i costi, sono arrivati a 37 milioni di euro, tanto è vero che l'onorevole Gnassi ha chiesto lumi al ministro delle infrastrutture sulla situazione
3: facendo seguito a una serie di interventi anche di altre parti politiche, perché ricordiamo che il primo intervento su questo tema, i primi aggiornamenti erano arrivati dal ministro Salvini a seguito di un'interpellanza in quel caso dell'onorevole del 5 Stelle, il senatore Croatti. Poi c'erano stati interventi anche di altri parlamentari locali e in chiusura quello di Andrea Gnassi.
11: Io ho riassunto, bravo per la par condicio, bravissimo. Continuando, credo ci sia una pagina di provincia, se non mi ricordo male, sì, è la pagina di Cattolica della Valconca. Abbiamo scelto questa perché Cattolica nei giorni scorsi ha inaugurato il suo nuovo palazzetto dello sport, una struttura che da tempo la Cattolica attendeva,
4: certo.
11: È arrivata, c'è stato l'inaugurazione. È stata brava anche la sindaca Foronchi a invitare il vecchio sindaco Gennari, perché grazie a lui,
4: lo ha detto proprio
11: che
4: anche
11: poi,
4: durante l'intervista,
11: che è proprio stato lui a iniziare quest'opera. L'unico neo, come ho scritto perché l'articolo l'ho fatto io, di tutta questa struttura è quanti spettatori può contenere al massimo 1100 spettatori, ed è un vero peccato perché una struttura così bella nuova non possa poi in realtà ospitare grandi eventi sportivi,
4: certo.
11: OMAG per esempio, che è a pochi chilometri, e secondo me è un'occasione mancata. A proposito di OMAG, così ti faccio l'assist per le pagine dello sport, l'altra pagina, questa è la pagina del Rimini,
3: ti guido.
11: La pallavolo, c'è la fotografia del presidente Stefano Manconi che indica la strada a San Giovanni in Marignano dobbiamo andare battute a parte, inizierà domenica la seconda stagione in Serie 1 della squadra di San Giovanni in Marignano. OMAG esordirà sul campo di Valle Foglia, ci sono tante novità, le abbiamo seguite sia sul settimanale Il Ponte, sia su News Rimini, su Icaro Sport, perché innanzitutto non c'è più MT, come tutti possono notare,
4: si chiamerà
11: solo OMAG. Il roster è molto cambiato, è un roster a mio parere più forte di quello dello scorso anno. Nell'intervista il presidente Manconi giustamente dice: noi dobbiamo salvarci, Poi, se dovesse arrivare qualcosa di altro, saremo qui ad aspettarlo. Quello che si aspetta sicuramente è qualche nuovo sponsor, perché effettivamente dopo una stagione, dopo le ultime due stagioni straordinarie di San Giovanni, ci si aspettava che qualche nuovo sponsor si avvicinasse.
3: Sai che nella nostra provincia mettere mano al portafoglio
11: non è facile, però il Rimini sta dimostrando anche
4: il Rimini Calcio
11: sta dimostrando come lo ha fatto RBR,
3: anche se ancora per il Rimini in realtà stiamo parlando di realtà in cui l'esborso economico è molto contenuto.
11: Sì, però il fatto che comunque ci siano già 9, e si dice che sia in arrivo anche il 10° socio, che comunque...
4: Ma ci sono sport che attirano di più.
11: No, però voglio dire, 50.000 euro a testa per 10 fa 500.000,
4: esatto.
11: Se non è... Ecco.
4: Sì, sì.
11: Già nella pallavolo non sarebbe male trovare 10 sponsor pronti a darti 50.000 euro. Credo che
4: non ha la stessa attrattiva.
11: Il presidente, sì, non ha la stessa attrattiva.
4: Benché si sia in A1
11: certo.
4: con la pallavolo.
11: Rimini, che questa sera, ricordiamolo, giocherà alle ore 20:30 il primo turno, e anzi il 16° di finale, sì, il primo turno di Coppa Italia con il Pietracuta. In caso di arrivo in pareggio al 90° si andrà direttamente ai calci di rigore. Il Rimini che poi tornerà in campo sabato, dove sempre al Romeo Neri arriverà il San Marino. Un San Marino che per molti è già spacciato, ma che in realtà nell'ultima settimana, dopo aver preso altri 3 punti di penalizzazione, ha acquistato però un giocatore importante come Michael Traini, che è vero ha qualche anno, ma in questa categoria può fare ancora la differenza. E abbiamo parlato anche sotto questa pagina, nella seconda parte della pagina, di 2 successi che danno lustro alla provincia di Rimini. Il primo è la conquista del mondiale di Superbike di Niccolò Bulega con la sua Ducati, e ha trionfato davvero, è stata una stagione straordinaria quella del pilota di San Clemente. A fianco abbiamo parlato di softball, perché le ragazze under 13 di Torre Pedrera hanno vinto lo scudetto under 13. In realtà è un progetto che coinvolge tutto il territorio, perché all'interno di questa squadra ci sono diverse ragazzine di altre realtà, e quindi è davvero stato un bellissimo successo. Finisco, scusa, so che sono molto lungo.
4: Vabbè, la prima volta ti concediamo.
11: Inizia anche con questo numero, inizia il Ponte Giovani.
4: Eccolo
11: con
4: qua.
11: Tante belle notizie dal mondo dei giovani, lo abbiamo voluto intitolare Scegliere oppure no. E riguarda la FOMO, che è una cosa molto particolare, che naturalmente è un acronimo, non mi chiedete di che cosa sia,
4: è la fobia degli spazi aperti, dell'andare all'altro, il contrario,
11: è la fobia di non riuscire a seguire tutto quello che una persona vuole seguire.
4: Esatto, però appunto tant'è che poi alla fine, non seguendo tutto, ci si rintana nel non seguire nulla,
11: sì,
4: e quindi
11: però,
4: di non esserci,
11: bravissima, di non esserci, è proprio quello,
4: non sono in quel selfie,
11: ce l'ho,
4: in quella vacanza,
11: no. Non sei l'unico. E c'è anche un altro tra i tanti argomenti davvero interessanti, ce n'è un altro che interessa tutti quanti noi, che è quello del sempre più dipendenza dai social e dai cellulari.
4: 7 ore, l'altro giorno ho ascoltato una conferenza di Vito Mancuso al Festival Francescano, che ci diceva che almeno sono 7 le ore che normalmente passiamo davanti ad un device, ma sono tantissime, è una giornata di lavoro.
11: L'esperta con cui abbiamo parlato ha detto proprio che siamo di fronte a una dipendenza come la dipendenza da droga, ha detto siamo arrivati a quel punto lì.
4: Allora noi, guarda, intanto diciamo, perché almeno così diamo tutte le informazioni, la FOMO, l'acronimo dell'inglese Fear of Missing Out, cioè la paura di rimanere fuori, di essere tagliati fuori, di perdersi qualcosa di eccezionale come tempo reale. In effetti quando uno non vede tempo reale un po' si dispiace, ha un po' di FOMO. Grazie Francesco Barone.
11: Grazie a voi.
4: Tu rimani qui, perché prima ci hai dato l'assist, parliamo proprio dell'appuntamento che spetta questa sera a Rimini in Coppa Italia contro il Pietracuta, e ascoltiamo allora Mr. Gadda.
12: Primo impegno di Coppa Italia di eccellenza per il Rimini, che per i sedicesimi di finale ospita il Pietracuta, protagonista domenica di una rimonta da 0-2 a 2-2 con l'Imolese.
13: Da prendere con le molle, come bisogna prendere con le molle tutti gli avversari, quindi è una partita di Coppa, è chiaro che è una cosa diversa rispetto al campionato, però noi l'abbiamo preparata bene, è l'occasione per vedere all'opera qualcuno che è stato impiegato o meno in questo periodo.
12: Quattro gli assenti in casa biancorossa, gli infortunati Carmona, Magnanini e Moricoli e Zannoni impegnato con la nazionale di San Marino. Gadda annuncia l'11 di partenza.
13: Gioca Pollini in porta, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi, poi gioca Zulu, Pasquini in mezzo, Carlini, Bertani e Amora e Vitucci davanti.
12: Il Rimini ha come priorità la vittoria del campionato, ma non vuole snobbare la Coppa.
13: La Coppa Italia di eccellenza ha una certa valenza, superiore magari ad altre categorie, e quindi va fatta per bene, non va assolutamente snobbata, e quindi domani sera proveremo a vincere, a passare il turno, però è chiaro che il campionato rimane la cosa più importante e dopo due giorni abbiamo una partita importante contro San Marino.
12: Ancora da valutare le condizioni dell'attaccante Carmona, uscito domenica a Castel San Pietro Terme per un guaio muscolare.
13: Siamo ancora in attesa perché con un infortunio così bisogna far passare 3 o 4 giorni prima di andare a livello strumentale, insomma, a vedere che cosa ha. Siamo un po' preoccupati onestamente, che comunque ha dolore ancora, però vediamo, aspettiamo l'esito degli esami che farà credo giovedì o venerdì.
12: Il Rimini ricorrerà al mercato, ma non ha fretta.
13: Con Tamai ne abbiamo parlato, adesso vediamo, non abbiamo fretta perché è chiaro che queste 4 assenze ci hanno un po' messo tra virgolette alle strette, e sicuramente credo che alla lunga qualcosa faremo, un giocatore o due in più ci faranno sicuramente comodo, però non abbiamo fretta e vedremo più avanti.
3: E queste erano le parole di Massimo Gadda alla vigilia ieri, visto che si gioca questa sera, di questo primo turno di Coppa Italia di eccellenza col Pietracuta, dove il Rimini avrà modo anche di far giocare chi finora ha giocato un po' di meno.
4: Ti porto a Riccione, te l'avevo detto, sì, che c'era questa notizia che mi incuriosiva, perché stiamo parlando della zona sud, vedo che c'è su entrambi i quotidiani, quindi probabilmente c'è stata una presentazione, perché il Club del Sole...
3: Ti dico solo questo, ieri ho visto alcuni consiglieri di minoranza, in quel caso, sia Caldari che Tosi, condividere questa notizia, credo che tu mi stai per dare, questo max intervento che nel giro di pochi mesi dovrebbe portare...
4: Guarda, lo vediamo, molto semplicemente possiamo far vedere questa pagina del Corriere, ma potete approfondire, la facciamo vedere perché ci sono anche delle belle fotografie, dei bei rendering, diciamo, sì. Così però riguarda tutta la riqualificazione della zona sud, Club del Sole Dimensione World, 3 resort e 2 nuovi 5 stelle, prende forma il maxi polo turistico da 290.000 metri quadri con 18.000 dedicati a piscine e parchi acquatici, appunto il nome di questa nuova realtà è World Riccione. Diciamo che già il Club del Sole nella zona sud ha fatto dei begli interventi, anche molto apprezzati dalle persone che amano le vacanze open air, come si definiscono, anche se lì ci sono delle casette molto belle vicino al mare, ma poi ci sono le piscine, i campi da padel, insomma tu puoi praticamente vivere la vacanza tutto, come se fosse una sorta di villaggio turistico. Il progetto, leggiamo dal Corriere, entrerà a regime dal giugno 2027 con l'apertura del Riviera Family Resort e del Laguna Boutique Resort, che si aggiungeranno a Romagna Family, già operativo da tempo. Lì credo che tutta la riqualificazione sia anche attorno all'ex colonia Mater Dei, che è stata abbattuta solo pochi mesi fa, grazie anche a questa interazione, a questo accordo che c'è stato poi anche con l'amministrazione comunale, per cui già dal 2027 insomma ci sarà questa novità. Uno dei tasselli più evidenti, lo leggiamo, è l'area dell'ex colonia Mater Dei acquisita dal Club del Sole, ormai entrata nella fase di cantiere. Il vecchio complesso, costituito da un edificio principale di 5 piani e da un secondo fabbricato, è destinato alla demolizione, anzi è già stato demolito. L'intervento prevede al posto della colonia 6 strutture di dimensioni molto inferiori, in gran parte rivestite in legno, inserite in un sistema di aree verdi e vasche d'acqua dalle forme naturali, che credo siano probabilmente questi edifici qua, che per chi ci segue in TV insomma vede queste strutture fronte mare ma con tante piscine proprio là dove sorgeva la colonia.
3: Noi abbiamo pochi minuti, sì, ma abbiamo un nuovo
4: degli ospiti, ospite. Degli ospiti, perché proviamo ad andare a Savignano sul Rubicone, perché questo sabato, il 3 ottobre, ci sarà la marcia per la pace, marcia della pace. Le motivazioni perché si faccia una marcia delle pace, insomma, non servono. Tutti sappiamo che vorremmo un mondo pieno di pace. Allora noi abbiamo il piacere di avere con noi collegati Arturo Zani e Bartolomeo Barberis. Arturo e Bartolomeo, buongiorno.
14: Buongiorno,
15: buongiorno a voi.
4: Guarda che bel sole alle vostre spalle, bellissimo questo collegamento. Allora raccontateci un attimo che cosa succede sabato 3 ottobre, perché io ho detto Savignano, ma in realtà qui è una marcia che supera per fortuna i confini, che a noi i confini non ci piacciono, ci piacciono i ponti e non i muri, ma raccontateci.
14: Si parte dalla piazza Vesi a Gatteo, si percorre tutta la strada fino a San Mauro, San Mauro Pascoli, ci sarà una prima sosta nella piazza davanti al comune e dal di lì si proseguirà poi fino a Savignano, a piazza Borghesi, la piazza del comune, dove ci saranno degli interventi, i tre sindaci porteranno il loro saluto e ci diranno, abbiamo chiesto loro un impegno concreto ed esplicito per la pace ognuno nel proprio comune, e poi interverranno nel percorso alla fine i due vescovi, quello di Rimini e quello di Cesena Sarsina, e altri rappresentanti delle comunità religiose, e due importanti testimonianze concrete di come si fa la pace nel nostro paese e nel mondo.
4: Ecco, ma la motivazione per cui vi siete sentiti, ho visto che il comitato promotore insieme a voi due ha tante altre persone che avete detto: noi non vogliamo rinunciare a dire che un mondo di pace è possibile. Come vi è venuto, insomma, il desiderio di mettervi insieme ed organizzare questo momento?
14: Sì, allora, da nota battuta, meglio accendere una candela che imprecare contro il buio, ci dà un'idea. Tutti siamo contrari alla guerra, tutti non vogliamo che sia la legge del più forte, militarmente, economicamente, eccetera, a dominare il mondo. Chiaro che noi nel nostro piccolo abbiamo delle possibilità limitate, ma è molto importante che ognuno di noi scelga di impegnarsi. Allora l'impegno è di dire no alla guerra e di impegnarsi per costruire la pace, ovviamente a partire dalla nostra esperienza quotidiana, perché sappiamo che in realtà la violenza, il desiderio di sopraffazione, il desiderio di gestire il potere schiacciando gli altri è parte dell'animo umano. Allora ecco, vogliamo sensibilizzare prima di tutto noi stessi, ma poi tutta la popolazione del territorio di cui parliamo, sulla esigenza urgente di rifiutare la violenza e di costruire ponti e abbattere muri. Allora questa marcia è un segno, non sarà l'unico che faremo, perché il comitato non è nato solo per la marcia di cui stiamo parlando, ma poi si impegnerà anche in altri eventi nel futuro. È un segno per dire: ecco, è compito di tutti noi, quindi chi prima capisce prima è responsabile, è compito di tutti noi fare dei passi concreti per costruire la pace. La pace non piove dal cielo, la pace va costruita, ripeto, a livello mondiale e a livello proprio anche di nostra esperienza quotidiana. In questo senso, anche nelle testimonianze di cui parlava prima Arturo, ci sarà la riproposizione con forza del dar vita al Ministero, l'assessorato della pace, una proposta non nuova, nata all'interno di diverse associazioni italiane, e quindi ecco il motivo per cui noi ci vogliamo attivare in merito. Chi tace sull'ingiustizia e ne diventa complice. Chiaro, siamo consapevoli dei nostri limiti, ma non possiamo non dare voce a chi non ha voce, non possiamo tacere sull'ingiustizia.
4: Avete detto delle cose molto belle, perché credo poi che questa cosa sia ancora più di valore se la si fa insieme, perché da soli ci sentiamo veramente altro che battaglia contro i mulini a vento. Qui dobbiamo batterci contro razzi che partono, contro bombe che cadono sulle case, sugli ospedali, quindi ci si sente inermi e quasi incapaci di poter dire qualche cosa contro, no? Sembra questa valanga di odio e di violenza che ci travolga. Secondo me, e sono certa che sabato, e speriamo anche grazie a queste interviste, siano tanti a scendere in piazza, nelle strade di questo bel territorio del Rubicone, per dire ci siamo, noi non siamo indifferenti, cambiamo. E poi, come dicevate anche voi, si può cambiare anche dal proprio piccolo, da quelle che sono le relazioni personali, quelle quotidiane, con il vicino di casa, quella persona che vediamo in difficoltà. È uno sguardo che cambia, nel piccolo come nel grande, alla fine siamo sempre noi. Che dire, volete invitarci tutti sabato ad esserci a questo appuntamento?
14: Assolutamente sì. Tra l'altro, la marcia di cui parliamo non è una situazione, un episodio isolato, ma fa parte di un percorso di 169, vero Arturo Re?
15: Noi siamo la 169esima tappa del Giro d'Italia per la Pace, organizzato dalla Fondazione Perugia Assisi, che è quella che ogni due anni organizza e promuove la Marcia della Pace Perugia Assisi, ma si prevede che di qui alla fine dell'anno si supererà le 250 tappe, quindi il popolo della pace c'è. Nonostante i potenti tentino di non farlo ascoltare, quello che sta succedendo col Giro d'Italia della Pace ci dimostra che tante realtà dal basso come la nostra organizzano queste marce per la pace, queste iniziative che chiedono appunto la pace, che chiedono un mondo diverso, che chiedono di smettere questa rincorsa pazzesca alle armi, che dicono basta ai genocidi, alle pulizie etniche, a tutto quello che sta avvenendo in tutti i continenti della nostra madre terra. Ecco, un po' è questo, e proprio per questo non siamo soli nel nostro paese.
14: Non solo, ma è significativo il fatto che i 10 promotori, come vedete dagli inviti che abbiamo mandato, di questa realtà, siamo persone di storia, di provenienza, a volte anche di pensiero su alcune cose diverse, di estrazione sociale e quant'altro. Ecco, è una esperienza di costruire con la inevitabile fatica anche la collaborazione fra di noi. Questi sono segni di speranza che devono essere conosciuti, devono trovare spazio anche a livello di media.
4: Si possono avere idee diverse, ma su alcuni temi si può essere fortemente coesi e convinti di fare la stessa strada. Grazie Bartolomeo, grazie Arturo per questo consegna che ci avete dato. Noi chiaramente invitiamo tutti ad esserci sabato 3 ottobre, quindi siamo anche alla vigilia della festa di San Francesco, che è stato un grande santo di pace. L'appuntamento alle 14:30 in Piazza Vesi a Gatteo. Si cammina 6 chilometri, ma lo si fa tranquilli, insomma, possiamo farlo tutti, no? Poi proprio per chi non ce l'ha
15: anche solo dei si possono fare anche solo dei pezzi,
4: esatto.
15: Cioè chi non ce la fa può scegliere di fare un pezzo del tragitto, esatto, oppure di trovarsi tutti insieme all'arrivo in piazza
4: chi
15: Sarmiano.
4: Proprio non ce la fa, va dalla chiesa di Santa Lucia alla piazza, comunque fa quei pochi metri e già ha partecipato alla marcia. Grazie di cuore di essere stati con noi e...
14: ovviamente invitiamo anche voi.
4: Noi siamo dei grandi camminatori, Andrea corre in realtà, io cammino, però insomma potremmo effettivamente portare anche la nostra presenza, sì. Grazie di cuore, buona giornata e buona marcia.
15: Grazie a voi dell'opportunità.
4: Grazie.
14: Buona giornata e buon lavoro.
3: Siamo andati un po' lunghi, ma perché quest'oggi non c'è Faccio, esatto, Cose, Vedo Gente, che speriamo possa tornare già da domani. C'è comunque invece l'appuntamento con Stefano Rossini.
4: Confermiamo tutto.
3: Alle 11:30, quindi noi adesso salutiamo tutti, torniamo domani, vi ascoltate un po' di musica se siete in radio, in TV non so cosa andrà in onda, poi però alle 11:30 sempre in radio Stefano Rossini con Io ne ho lette cose.
4: Buona giornata domani!
16: Tempo reale. Informazione in diretta.

0: regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
3: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
2: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. E sono in corso le indagini su quanto accaduto sul velivolo Fly Dubai in volo fra Dubai e Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita dopo che era stato emesso un alert di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. Da quanto appreso sul volo è scoppiata una violenta lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto del volo, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato di aver ricevuto la risposta americana alla proposta della Repubblica Islamica per superare lo stallo nei negoziati. Lo ha reso noto il portavoce del governo iraniano, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana ISNA. L'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni ha annunciato ieri che introdurrà sconti del 30% sull'offerta base in alcuni contratti di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. E dopo Eni e P, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione a un tetto al prezzo di benzina e diesel in Italia. A Lourdes un messaggio di speranza e di rinascita, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza di oggi in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo recente viaggio in Francia. Ricordando l'ultima tappa a Metz, il pontefice ha evidenziato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e dove ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. E gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, emerge dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto si apprende, la spesa per i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro.

0: Salve a tutti, buongiorno, buon mercoledì, ci perdonerà Biagio Antonacci se lo abbiamo un po' tagliato e sfumato, ma sono le 11.25 del momento della nostra rassegna stampa quotidiana dedicata al mondo del sociale e della cultura. Siamo in diretta su Radio Icaro, in streaming su Icaro Play e oggi pomeriggio saremo in replica su Icaro TV alle 14.40. Non sto usando il plurale maiestatis, io sono Stefano Rossini, ma con me in regia c'è Matteo Munaretto e poi noi comprende anche i tanti ospiti che partecipano a questa mattinata. Allora, cominciamo la nostra rassegna stampa con la notizia, quella che per noi è la notizia del giorno, una notizia che ci racconta di un bel progetto. Il progetto Visioni Solidali, l'ottica Alberti per la città. Siamo alle scuole all'IPSI, a Leon Battista Alberti. Ieri c'è stata la presentazione di un progetto che coinvolge varie realtà associative del territorio, in particolare l'ambulatorio Nessuno Escluso, Caritas Rimini, l'associazione Rumori Sinistri e ovviamente le scuole Alberti per essere presenti sul territorio e soprattutto non lasciare indietro nessuno, in particolare le persone più fragili, attraverso un laboratorio solidale permanente. Ma ci facciamo raccontare questo progetto dalle nostre due ospiti. Abbiamo in collegamento Alice Carletti, che è docente dell'IPSI Alberti e referente del progetto, e Domizia Ferio dell'associazione Rumori Sinistri. Dovremmo averle tutte e due in collegamento. Buongiorno, buongiorno entrambe, ciao. E allora io partirei con Alice, l'insegnante, la referente del progetto, per chiederle se ci introduce un po' in questa bella storia, ci racconta magari anche come è nato questo progetto e in che modo coinvolge gli studenti delle scuole Alberti.
1: Sì, insieme alla dirigente Franca Berardi e un'altra docente Elena Colarusso, che purtroppo oggi non possono essere al mio fianco perché sono impegnate e lavorano, abbiamo pensato questo progetto per unire quello che è la scuola alle realtà del terzo settore e unire la nostra formazione tecnica pratica a quello che sono i valori etici ed umani di un progetto importante. Come funziona? Si parte dalla campagna "Dona la tua montatura" a scuola e in alcune farmacie, e all'interno dell'associazione dei Rumori Sinistri troverete queste scatole dove potete inserire occhiali che non usate più, e l'ambulatorio Nessuno Escluso ci darà le ricette delle persone che non possono permettersi gli occhiali e che nell'ambulatorio faranno la visita. Attraverso queste ricette, che saranno con un codice meccanografico per rispettare la privacy, noi monteremo gli occhiali, quindi costruiranno i ragazzi nei laboratori dell'Alberti gli occhiali, partendo dalla sanificazione delle montature che abbiamo ricevuto e dalla costruzione vera e propria delle lenti per patologie più lievi. E la produzione degli occhiali è resa possibile grazie a dei laboratori che abbiamo qua all'interno della scuola, che sono all'avanguardia. Avremo anche una nuova mola da quest'anno elettrica. Una volta finito tutto questo processo, ridistribuiremo gli occhiali fatti alle associazioni che le daranno ai pazienti. Ma non finisce qua, perché all'interno dell'anno scolastico andremo anche in visita agli ambulatori, perché crediamo che gli studenti debbano vedere concretamente dove vanno questi occhiali, dove vanno a finire, per dare un po' il senso del loro lavoro. Farli lavorare su casi reali per noi è uno stimolo molto importante. Gli occhiali quindi non si fanno per patologie o persone di famiglia.

0: fantasia, come magari prima succedeva, ma si fanno su persone reali che incontreranno i ragazzi e vedranno esattamente dove andrà il loro lavoro. Il progetto si concluderà a giugno con una mostra fotografica di restituzione alla città, ovviamente proseguirà negli anni successivi, ma insomma la mostra ci serve anche per far vedere quello che gli studenti hanno fatto, quanti occhiali siamo riusciti a realizzare e un po' quante montature anche la cittadinanza ci ha donato. Per noi questa triangolazione è molto importante, cittadinanza, realtà del terzo settore e scuola, perché crediamo che essere uniti all'interno di una città dia veramente un valore aggiunto ai progetti, non chiudendoci nei nostri spazi ma aprendoci si può davvero scardinare un circolo di marginalità e aiutare tante persone.
1: Davvero un bellissimo progetto, Alice. Io ho delle domande, ma prima vorrei passare la parola a Domizia, perché come hai detto anche tu, è un progetto che mette in rete non solo la scuola ma anche in realtà del territorio, un progetto che si apre alla cittadinanza, e l'associazione Rumori Sinistri, con i tanti progetti già avviati dallo sportello diritti al guardaroba solidale Madiba, è un'associazione che da tempo si apre al territorio ed è attenta alla marginalità. Per cui vorrei chiedere a Domizia anche un po' se ci racconta in che modo l'associazione ha preso parte a questo progetto e in che modo lo porta avanti.
2: Sì, buongiorno a tutte. Questo progetto nasce per l'appunto in collaborazione con Caritas e l'ambulatorio Nessuno Escluso, che ha avviato il progetto di questo ambulatorio, in particolare di ottica, all'interno dello spazio del centro servizi, di cui Rumori Sinistri è capofila. Cos'è il centro servizi? È sostanzialmente uno spazio dove si crea una rete per tutte le realtà del terzo settore che sostengono le persone senza dimora attraverso vari servizi ed equip. Quindi c'è lo sportello d'ascolto, la possibilità di fare le docce, c'è uno spazio per la socialità, c'è la barberia sociale portata avanti da un abitante di Casa Don Gallo. Casa Don Gallo è sempre all'interno dell'ecosistema del centro servizi e è una struttura housing led dove vengono ospitate le persone senza dimora, molte delle quali con background migratorio. Quindi Rumori Sinistri si occupa da un lato dell'aspetto più di servizi e supporto alla persona, ha un progetto abitativo che è a Casa Don Andrea Gallo, e è anche all'interno di Casa Madiba, che è un centro sociale dove vengono portate avanti attività di attivismo, e prima tra le quali, come veniva menzionato, il guardaroba solidale Madiba, quindi con distribuzioni di vestiti e beni di igiene da parte di volontari per creare un contesto di mutualismo, di solidarietà e di reciprocità, proprio per andare a intervenire su più fronti, perché sappiamo che la salute delle persone è un diritto e che però non è strettamente interconnessa solo all'ambito dell'assenza delle malattie, ma è anche una questione mentale, sociale, e quindi creare un ecosistema in cui la persona sia vista e riconosciuta fa sì che si possa effettivamente riprendere in mano la propria vita e andare verso l'autonomia.
1: Domizia, proprio volevo citare alcune parole che tu hai espresso durante questo tuo intervento: il mutualismo, la reciprocità, la solidarietà, ecco, l'importanza anche per le associazioni di essere presenti sul territorio, di fare rete, di fare anche, secondo me, di portare avanti un'ottica per cui la solidarietà è un atto anche condiviso, compartecipato, che non cade dall'alto, dalle associazioni bisognosi, diciamo così, per trovare un termine così veloce, ma che in qualche modo coinvolge tutta la comunità. Alcune volte c'è un po' l'idea che l'associazionismo si prende sulle spalle le necessità e in qualche modo i cittadini hanno delegato e sono a posto. Invece il discorso, secondo me, è un pochino più complesso, e tu lo hai messo sotto la luce. C'è bisogno di una compartecipazione che ci renda anche consapevoli di quello che facciamo.
2: Assolutamente, io credo che molto spesso la marginalità venga vista come un qualcosa di distaccato da noi, ma in realtà le persone che vivono in grave marginalità sono il prodotto di una società e di un sistema che è sempre più individualista e che esclude alcune categorie di persone, e quindi come cittadini, come cittadinanza attiva, come persone che abitano il territorio, io credo che abbiamo il dovere, la responsabilità e anche dovremmo avere l'interesse nel coltivare invece rapporti affinché nessuno venga escluso e affinché tutti possano accedere ai propri diritti. Credo che ognuno di noi abbia un ruolo in questo, in una maniera o nell'altra può essere in qualche modo applicato nell'ambito di lavoro, nell'ambito dell'attivismo, del volontariato. Però il rimando è per l'appunto che la marginalità non è qualcosa di esterno da noi, ma è parte integrante della nostra società.
1: Ognuno ha il suo ruolo, e io proprio su questo passaggio riporterei la parola ad Alice, perché come ci ha raccontato, la scuola non rimane chiusa solo tra le sue mura, nelle sue aule, ma si apre alla città. Per cui io vorrei chiederti quanti sono i ragazzi che parteciperanno a questo progetto, quante classi, e anche se lo avete già presentato ai ragazzi, qual è stata anche la loro reazione?
0: I ragazzi sono una settantina perché lo svolgiamo con il triennio, quindi terza, quarta e quinta, perché sono ragazzi comunque già formati, che hanno già avuto esperienze anche di formazione scuola-lavoro, e quindi giustamente ci serve fare gli occhiali bene, perfetti, perché vanno sul viso delle persone. I ragazzi sono entusiasti, ieri durante la conferenza stampa e l'assemblea hanno portato un bellissimo intervento, dei bellissimi pensieri, perché pensano che fare effettivamente degli occhiali, aiutare effettivamente delle persone sia veramente un incentivo in più per lavorare bene e per imparare, anche fuori un po' da quella che è la logica del profitto. Fare occhiali e dispositivi per la vista le persone che non se le possono permettere non è un qualcosa che va a rendita di qualcuno, ma è veramente un atto del dono e della solidarietà. È questo che vogliamo insegnare ai nostri ragazzi, ed è questo che i ragazzi hanno capito molto bene. Durante l'assemblea abbiamo anche un po' smontato con i ragazzi quelli che sono gli stereotipi sugli homeless e le persone con marginalità, e i ragazzi sono stati molto attenti, presenti e colpiti dal fatto che magari lo stereotipo che abbiamo in mente di persona fragile non è poi effettivamente quello che le persone sono. Hanno incontrato anche ragazzi che fanno parte del progetto dell'associazione Rumore Sinistri, e questo contatto secondo noi favorisce un po' lo smontare questi stereotipi, che non fanno bene a nessuno e soprattutto non fanno bene ai nostri ragazzi. Essere consapevoli di che cos'è la marginalità rende veramente dei cittadini consapevoli anche poi fuori dalla scuola e da questo lavoro.
1: Grazie davvero alle nostre ospiti, Alice Carletti e Domizia Ferriò, per averci raccontato questo bel progetto che abbiamo sentito proseguirà per tutto quest'anno. Ci sarà una mostra fotografica a giugno, allora io direi che l'appuntamento, poi magari nell'anno ricorderemo anche la possibilità di partecipare per le persone appunto che hanno degli occhiali dismessi, che non usano più, in modo da riportarli in questo bel circolo virtuoso. Ma soprattutto ci sarà, come ci raccontava Alice, c'è anche una mostra a fine anno per restituire alla cittadinanza questo progetto, quindi sarà anche per noi un'occasione per tornare a parlarne. Grazie Alice, grazie Domizia e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Noi continuiamo la rassegna di questa mattina, le altre notizie sul mondo della cultura e del sociale. Prima di gettarci a capofitto sui giornali abbiamo un video, una video intervista, perché cosa è successo? Ieri pomeriggio alle 17.30 in Cineteca c'è stata la presentazione del romanzo Chi resta mentre il mondo scappa, storie di confini e sopravvivenza, della giornalista e scrittrice Daniela Tagliafico, un romanzo ambientato a Lampedusa e a Roma che parla di migranti e di marginalità da un punto di vista diverso, non quello di chi lascia casa propria e di chi affronta il viaggio, ma invece degli abitanti di Lampedusa e di un poliziotto, insomma di chi vive la marginalità e l'incontro con la marginalità dall'altra parte. Noi c'eravamo, noi di Icaro, e abbiamo raccolto questa intervista. Vediamo.
3: Il racconto nasce dall'idea di, dalla conoscenza di due personaggi, una barista di Lampedusa che vuole diventare vigile del fuoco e che a Lampedusa ha conosciuto, diciamo, mi ha fatto da tramite per conoscere tutto il mondo che ruota intorno all'accoglienza dei migranti all'hotspot di Lampedusa, dove vengono accolti tutti i migranti che sbarcano, che poi vengono trasferiti in Italia. E l'altra storia, che è un'altra storia vera, è quella di un poliziotto romano che diventa amico di un Vukumpra senegalese che vendeva collanine sotto casa sua e si crea un rapporto di amicizia che durerà nel tempo e che si trasformerà poi in una storia molto forte, però intrisa di momenti di grande amicizia ma anche di insicurezza, eccetera. Cosa voglio dire con questo? Che il tema del rapporto con gli altri, col migrante, è un qualche cosa che ha tantissime sfaccettature, ma soprattutto è fatto di fiducia, di deleghe di fiducia con l'altro, ma anche di paure che sono legittime. In questi tempi in cui tutti ci stiamo, in cui il tema immigrazione è diventato anche strumento di politica, anche di politica piuttosto volgare, c'è un tema che va, secondo me, visto da un punto di vista umano, cioè il rapporto con l'altro, che è fatto sì di arricchimento ma anche di venirsi incontro, che deve essere da ambo le parti. Secondo me la letteratura dovrebbe raccontare quello che succede, cioè non inventarsi, semplicemente guardarsi intorno e raccontare le storie. Io nel mio piccolissimo, lo dico veramente con una modestia che non è artificiosa, ho provato a guardarmi intorno e a raccontare storie non di migranti, come era il mio obiettivo iniziale, ma di chi i migranti li accoglie, di chi li accoglie per esempio nell'ambito anche delle forze di polizia, e si scoprono delle umanità e delle attenzioni e delle sensibilità incredibili. Dopodiché, ripeto, c'è il tema della sicurezza, che è un tema che bisogna avere il coraggio di affrontare, non regalarlo solo a una parte politica. E quindi, come dicevo prima, la capacità di intrecciare i due temi, la paura da una parte e la necessità del governo dell'immigrazione e dunque della sicurezza.
4: L'appuntamento di oggi è, diciamo, un po' il fulcro di questo progetto, che all'interno di questo progetto denominato Comunità in Movimento, che è appunto sostenuto dal Comune di Rimini all'interno dei piani di zona 2024 e 2026, in collaborazione oltretutto con altri enti e soggetti importanti nel sociale a Rimini, c'è Fondazione San Giuseppe, Edu Action, Ippogrifo, Noi Donne e Fulmine Edizioni. Un progetto che vuole andare a raccontare, sostenere tutto il tema della fragilità. Noi come associazione La Bottega Culturale abbiamo deciso di parlare della diversità degli stranieri e, ahimè, quindi anche delle migrazioni. Quindi il libro della Daniela Tagliafico ci sembrava appunto il contenuto migliore per iniziare. Oltretutto ci saranno anche altri appuntamenti al Museo degli Sguardi, proprio però dedicate alle famiglie, quindi ai bimbi e ai genitori, con dei laboratori creativi. Quindi un appuntamento, diciamo, per un pubblico più adulto, insieme alla giornalista e autrice, appunto, Daniela Tagliafico, dei momenti laboratoriali creativi per le famiglie al Museo degli Sguardi, sempre per parlare di intercultura e inclusione sociale.
1: Ora ci spostiamo sui giornali. Ci sono due notizie, partendo dal Resto del Carlino. Siamo a pagina 6, una casa speciale per i rider, riparo dal caldo e dal freddo, più tutele per chi consegna. Il Comune di Rimini sta cercando uno spazio in centro con dei luoghi per fermarsi e dei punti di ricarica per migliorare il lavoro. Lo sappiamo, la situazione dei rider è spesso una situazione di grandi difficoltà. Sono persone che consegnano pranzi e cene con biciclette o biciclette elettriche e sono preda del meteo, soprattutto nelle estati più calde, con temperature alcune volte davvero difficili per chi si mette in movimento, ma anche poi con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, con il freddo e le piogge. Una situazione che tra l'altro si accanisce su su lavoratori che hanno anche paghe molto molto basse. Allora è bello questo intervento del Comune di trovare uno spazio che può diventare uno spazio di sosta e di riparo nei momenti di necessità. Il Comune sta facendo appunto i sopralluoghi per identificare questo spazio in centro e quindi al momento è ancora in lavorazione questa bella idea, questo bel progetto. L'altra notizia, e ci spostiamo a pagina 9, una notizia che abbiamo già trattato alcune volte, abbiamo già letto, ma è un progetto quindi che continua. Di cosa parliamo? Della scuola in ospedale, didattiche e lezioni a chi si trova in pediatria, un progetto che ha compiuto un anno, attività calibrate in base ad esigenze e condizioni di salute dei pazienti che tornano sui banchi in reparto. È quindi un progetto che si affianca a ragazzi e bambini in un momento di difficoltà, quello della degenza, che oltre alla difficoltà di chi è in ospedale in quel momento rischia anche poi spesso di far perdere l'anno scolastico per i giorni di assenza. Ecco che invece attraverso questo progetto c'è la possibilità di portare avanti le lezioni in modo da non rimanere indietro. L'ultima notizia prima della pausa musicale la prendiamo invece dal nostro sito newsrimini.it. Ex mattatoio di Riccione, in fase avanzata i lavori del lab di inclusione. Siamo in Viale Bergamo a Riccione e l'hub è quello di inclusione dei giovani. Il cantiere dovrebbe finire, completarsi in autunno, quindi dopo il mese di agosto, vero agosto. È un complesso che è costato finora 7,2 milioni di euro finanziamenti delle PNRR. E che cosa a che cosa darà vita? Sono due edifici, uno con il polo dell'inclusione sociale, quindi percorsi volti a sviluppare autonomia con dei giovani con disabilità, sale polifunzionali, ambienti per attività educative e ricreative e un centro giovanile con aree di studio. L'edificio B invece accoglierà il nuovo auditorium dotato di sale dedicate alla musica, alle prove, alla formazione, agli eventi culturali, destinato a diventare un punto di riferimento per l'aggregazione artistica del territorio. Quindi un bellissimo spazio che speriamo sia pronto al più presto. E a proposito di musica, è il momento del nostro stacco musicale dedicato agli artisti riminesi. Oggi abbiamo Luca Foll, un raffinatissimo cantante polistrumentista riminese, classe 1994. Questo è il suo ultimissimo singolo pubblicato proprio da pochi giorni.
5: Si illumina la sala rossa con lo schermo piccolo nelle poltrone del cinema. Già consapevoli che fosse l'ultimo attimo di noi, di quelle voci confortanti

0: Luca Fol, ultimo ricordo e noi torniamo in diretta, sono le 11:51 e adesso parliamo di associazioni e anche di ricerca di volontari, perché questo fine settimana, a partire da venerdì 2 ottobre fino a domenica 4, ci saranno in giro per la città i banchi di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per far conoscere le attività dell'associazione, ma anche per coinvolgere nuovi volontari, nuove persone. Noi ci facciamo raccontare chi sono e cosa fanno da Maria Claudia Bianchi, che è presidente di AISM Rimini. Ciao Maria, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere
1: buongiorno
0: qui con noi.
1: Stefano. Allora, questo fine settimana nei banchi, oltre a incontrare le persone descrivendo le nostre attività, saremo anche con le mele. Le mele di AISM ormai sono da tanti anni un appuntamento dell'inizio di ottobre, è una campagna di raccolta fondi promossa proprio dall'associazione per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e i servizi dedicati alle persone che convivono con questa malattia. Infatti i nostri volontari saranno nelle piazze con i sacchetti delle mele e in cambio di una piccola donazione di 12 euro che andrà a sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati. Sarà un'occasione per fare la differenza con un piccolo gesto. Acquistando infatti un sacchetto di queste mele si contribuisce concretamente a migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla e a costruire appunto un futuro senza questa malattia, ma sarà anche un'occasione per vedere cosa i nostri volontari fanno in queste giornate e magari la prossima volta poter donare anche qualche ora del proprio tempo per contribuire in questo modo. Come si parlava prima, è anche questo un modo per essere cittadinanza attiva.
0: Certo.
1: Saremo in tante piazze e anche solo se vi fermerete per scambiare due chiacchiere con i volontari è un modo per far sentire la vicinanza e l'importanza di quello che svolgono.
0: Maria Claudia, visto che hai citato appunto i volontari che i prossimi giorni saranno con i banchetti in giro per Rimini, sarà quindi anche una bella occasione per conoscere, anticipiamo qualcosa, quali sono alcune attività che portate avanti come associazione?
1: Allora, ce ne sono. Negli anni una delle prime attività è stata quella dei trasporti attrezzati, ma negli ultimi tempi siamo proprio in carenza di volontari per guidare il mezzo. Altre attività che svolgiamo sono quelle di attività fisica in sezione per le persone con sclerosi multipla e attività ricreative, e negli ultimi tempi ci dedichiamo molto anche all'advocacy, al sostegno delle persone dopo la diagnosi con una psicologa oppure con tutte le procedure per quello che può essere la richiesta di invalidità, il progetto
0: okay.
1: di vita, tante cose oggettivamente.
0: Sì, sono davvero tante, sono anche tanti modi, come dicevi prima, di essere vicini, perché tante volte al di là delle azioni che si fanno, che sono sicuramente importanti, anzi tante volte fondamentali, anche semplicemente esserci, essere vicino a chi affronta un momento lungo di difficoltà è un modo per in qualche modo anche lenire le sofferenze o semplicemente non sentirsi soli durante un percorso complicato.
1: Tante volte basta poco. basta anche solo una parola, basta sapere ascoltare per un attimo. A volte la differenza è in un piccolo gesto.
0: E allora speriamo che questo ascolto, che questa attenzione ce l'abbiano anche le tante persone che vi vedranno in giro in questo fine settimana. Immagino nei punti nevralgici della città sarete un po' ovunque, non so se ci vuoi dire magari dove vi possiamo trovare, dove sicuramente vi troveremo, ecco, da venerdì.
1: Allora, sicuramente in centro, esattamente non so bene la postazione perché nel fine settimana ci saranno tanti eventi tra Piazza Tre Martire, Piazza Cavour e forse anche all'Arco, non so, e probabilmente anche al Borgo San Giuliano.
0: Okay.
1: Poi saremo anche in diversi, la COP ci dà sia a Sant'Arcangelo che a Bellaria lo spazio fuori dal supermercato, il Conad La Fonte, anche a Riccione. Il venerdì saremo sul mercato, oppure al Diamante, a Cattolica, adesso non mi ricordo esattamente i nomi, alla Conad La Fonte di Viserba, in piazza Bellaria, piazza Matteotti.
0: Insomma, sarà difficile non vedervi in giro.
1: Dimenticate tante.
0: Però mi pare di capire che c'è una presenza abbastanza capillare, quindi è facile, sì, trovarvi in questi giorni. Maria Claudia, grazie davvero per essere stata qui con noi. Noi rilanciamo l'appello e semplicemente anche di avvicinarsi, di venire a fare quattro chiacchiere ai vostri banchetti per conoscervi meglio, poi anche magari di comprare le mele, che le mele insomma fanno sempre bene, sono buone da mangiare e queste sono anche solidali, fanno ancora più bene rispetto alle altre. Grazie ancora e buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Allora, prima della canzone di chiusura abbiamo pochi minuti per vedere gli altri eventi, gli altri appuntamenti di queste giornate. Partiamo dai giornali perché oggi il Corriere Romagna presenta il cantiere poetico per Sant'Arcangelo che ci sarà tra qualche settimana, dal 18 al 25 ottobre, la 12ª edizione. Nuove voci e fermenti nutrono il corpo della poesia, incontri, spettacoli, letture, musica, dialetti e laboratori. Attesi tra gli altri le Albe, Fabri Egregio, Annalisa Teodorani, Chiara Raggi, Isabella Leardini e Murubutu, quindi tantissimi bei nomi per entrare in una settimana poetica e affrontare quindi con la poesia tanti argomenti che porteranno i vari artisti. Un evento più vicino invece, continuiamo sulle pagine del Corriere Romagna, è Regola, musica, rito e ascolto, Nico Notte incontra Ildegarda, la suite in 9 quadri questa sera nella chiesa di Santa Maria ad Nives, quindi l'appuntamento è per oggi alle 21, un progetto che ha già debuttato e attraversato con successo altre città italiane che ora però approda finalmente nella città dell'artista riminese. Vediamo altri appuntamenti sempre per la giornata di oggi. Allora, oggi cos'altro abbiamo? Abbiamo la proiezione di un film, adesso lo vediamo, scusate, lo vado a recuperare nella pagina di Rimini Sociale, eccoci qua, al Tiberio alle ore 21 dei BB Files di Alexis Bloom. A poche settimane dalle elezioni che potrebbero decidere il futuro politico di Netanyahu, arriva nei cinema italiani l'episodio, l'esplosivo documentario che racconta il dietro le quinte di Netanyahu. Ricordo anche che intanto questo film, oltre al Tiberio, è anche a Sant'Arcangelo, al cinema di Sant'Arcangelo, sempre alle 21, ma che questa sera c'è ancora per l'ultimo giorno, per il terzo giorno, la proiezione al Fulgor di Naza. Ne abbiamo parlato lunedì con Jonathan Montomoli di Rimini for Gaza, erano tre proiezioni per tre serate. lunedì, martedì, mercoledì, quindi oggi si conclude anche il, la proiezione al Fulgor. Un ultimo appuntamento, eccolo qua, lo vediamo in questa immagine, due scatti e via, domenica 4 ottobre 2026, camminata, contest fotografico e laboratori, si parte alle 10 al teatro di Villa Sant'Andrea in Casale, poi c'è una camminata aperta a tutti con contest fotografico, pranzo al sacco e poi dalle 14 laboratori e dimostrazioni, alle 16 le premiazioni, un evento libero aperto a tutti, organizzato da Benjo APS, un modo per stare assieme, per passare una bella giornata all'aperto e anche per affinare le proprie tecniche fotografiche. Siamo arrivati in chiusura e oggi è l'ultimo giorno di settembre e quindi ci salutiamo con impressioni di settembre, non però la versione originale del 71 della premiata Forneria Marconi, ma quella del 2009 dei Marlene Kunz. Io vi auguro un buon resto di giornata, un buon resto di autunno e noi ci vediamo qui domani mattina.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro.

0: Speciale Cescot. Formazione per crescere.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento insieme agli amici del Cescot. Oggi parliamo di un tema un po' ostico per gli imprenditori, ma che è alla base di un'azienda che funziona. Parliamo di sicurezza sul lavoro, lo facciamo con Masha di Cescot Rimini, esperta di formazione sulla sicurezza. Ciao Masha, ben ritrovata.
2: Ciao Max, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, andiamo dritti al punto. Quando un imprenditore sente la parola corsi sulla sicurezza obbligatoria, di solito pensa a due cose: tempo perso e inutilità dei corsi. Smentisci subito Masha e parlaci dei vostri corsi.
2: Hai perfettamente ragione Max, spesso si pensa alla sicurezza sul lavoro come una perdita di tempo, ciò che invece dobbiamo capire è che la sicurezza non serve per evitare una multa, la sicurezza è una strategia di efficienza. Un'azienda sicura è un'azienda che non si ferma, che non perde personale qualificato e che produce meglio e di più. Dobbiamo portare in azienda una cultura della sicurezza che i lavoratori applichino volentieri ogni giorno, perché proprio ne capiscono l'utilità reale. Un team formato nel modo giusto lavora meglio, produce di più e riduce a zero i costi degli infortuni. La sicurezza non è una tassa, è un investimento sul capitale più prezioso che abbiamo, le persone.
1: Giustissimo, tra l'altro c'è anche un nuovo accordo Stato-Regioni che ha cambiato un po' le carte in tavola, giusto?
2: Sì, questo accordo è un passo avanti verso una maggiore chiarezza e qualità della formazione. Le regole sono cambiate. Ad esempio la tolleranza per i neoassunti è azzerata, la formazione va fatta prima che inizino a lavorare e c'è il nuovo obbligo formativo anche per i datori di lavoro. Rischiare sanzioni pesanti o il blocco dell'attività oggi è un suicidio imprenditoriale, soprattutto quando la soluzione è a portata di click.
1: Quindi cambia anche il modo di fare formazione.
2: Sì, certo, non parliamo più di ore e ore di slide noiose lette a voce bassa. Noi abbiamo ribaltato il concetto, facciamo formazione interattiva con simulazioni reali e casi pratici. Zero noia e massimo risultato.
1: È tutto davvero molto interessante Masha, però parliamo di soluzioni. Molti dicono sì, va bene, ma non posso fermare il lavoro per mandare i dipendenti in aula. Come avete risolto questo problema?
2: Con la massima flessibilità direi. Dove la normativa lo consente, infatti abbiamo la modalità e-learning che si adatta ai ritmi dell'azienda e non il contrario. Si possono seguire corsi obbligatori senza stravolgere i turni di lavoro.
1: Oh, e questa è la musica che gli imprenditori amano sentire. Quindi, ricapitolando, zero noia, flessibilità totale e sanzioni azzerate. Come si fa a mettersi in regola con voi? Cosa possono fare aziende e lavoratori da subito?
2: È semplicissimo, basta andare sul nostro sito cescot-rimini.com o chiamare lo 0541 441 912 e invito le aziende a contattarci subito. Possiamo analizzare insieme la situazione e programmare i corsi.
1: Perfetto, grazie Masha. Allora, quindi attenzione, il nuovo accordo è operativo ed è il momento giusto per aggiornare la formazione aziendale e non incorrere in pesanti sanzioni, ma ancora più importante, evitare infortuni e salvaguardare la salute. Con il Cescot, appuntamento alla prossima.
0: Speciale Cescot. Formazione per crescere. cescot-rimini.com.
3: Radio Icaro. La musica.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 12 e 37 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo il nostro radiogiornale con un'ultima ora, una cronaca, uno scherzo finito male e decisamente di cattivo gusto è costato a un 46enne la denuncia per procurato allarme. Tutto è cominciato a seguito di una segnalazione arrivata alla Polizia di Stato per una testa di coniglio appesa al cancello di un'abitazione privata. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi della Polizia di Stato, supportati dal personale della Polizia Scientifica e dalla squadra mobile per verifiche e accertamenti, ipotizzando all'inizio un possibile atto intimidatorio. Mentre la polizia continuava le indagini attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e l'ascolto dei testimoni e identificava l'autore del gesto, l'uomo si è consegnato spontaneamente risolvendo il mistero. Si è infatti presentato presso gli uffici della questura ed è stato conseguentemente sentito dalla squadra mobile come persona indagata. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito con l'intento di realizzare quello che secondo lui voleva essere uno scherzo nei confronti di alcuni conoscenti, senza valutarne le possibili conseguenze. Nel corso delle dichiarazioni rese agli investigatori, il 46enne ha manifestato un sincero pentimento, riconoscendo il disagio provocato e chiedendo scusa anche alle forze dell'ordine per l'impiego di risorse messe in campo. La confessione spontanea ha trovato pieno riscontro negli accertamenti già sviluppati dalla Polizia di Stato e nelle immagini acquisite nel corso delle indagini. Ancora cronaca, un grave incidente nella mattinata sulla statale 72 Rimini San Marino, all'incrocio con via Barattone e via della Gazzella, regolato dal semaforo dotato di vista red, si sono scontrate un'auto e una bici elettrica. La Seat Ateca, condotta da una ragazza, si è immessa da via della Gazzella. Nello stesso momento la bici, con a bordo una donna 86enne, arrivava da via Barattona. Tra i due mezzi c'è stato un contatto e l'anziana è caduta dalla bici battendo a terra la testa. Viste le sue condizioni, i sanitari del 118 arrivati sul posto hanno deciso per il suo trasferimento in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli agenti della Polstrada si sono occupati dei rilievi, mentre la polizia locale ha gestito il traffico in quel momento molto intenso. Ora cambiamo argomento e parliamo di una news arrivata proprio oggi. L'aeroporto di Rimini potrebbe diventare una base Ryanair. Pare che manchi solo l'ufficialità, ci racconta tutto Andrea Polazzi.
2: Manca ancora l'ufficialità, ma gli indizi sembrano piuttosto chiari. L'aeroporto di Rimini dall'estate 2027, o meglio, da fine marzo, dovrebbe diventare una nuova base Ryanair. Un traguardo fondamentale nelle strategie di crescita dello scalo, che porterebbe ad un cospicuo potenziamento dei voli e all'aggiunta di nuove destinazioni anche nella stagione invernale 27-28. A giocare un ruolo fondamentale il fatto che dal prossimo anno il Fellini godrà dell'operatività H24, come annunciato già da ENAC. Come detto, l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma nella serata di martedì sulla app della compagnia irlandese, che in questi giorni sta annunciando le rotte estive, sono comparsi i voli dal Fellini. Confermate le 13 destinazioni attuali, ma con orari di partenza e arrivo che lasciano presagire proprio il cambio di passo. Figurano infatti atterraggi anche in orario notturno e partenze all'alba, tipiche degli aeroporti scelti come base. Gli aerei Ryanair di stanza al Fellini potrebbero essere ben due, visto che gli orari vedono partenze mattiniere a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Le rotte precaricate, visibili nella tarda serata di martedì, al mattino non erano però più accessibili. Da anni chiediamo di poter diventare base Ryanair o anche di altre compagnie, commenta l'amministratore delegato di Aeriminum, Leonardo Corbucci, senza però sbottonarsi. Le rotte precaricate in quegli orari, aggiunge, possono essere compatibili anche con l'operatività H24. Un aspetto quest'ultimo comunque da non sottovalutare. Il Marconi di Bologna, ad esempio, hub regionale, applica restrizioni e procedure antirumore nella fascia oraria notturna tra le 23 e le 6, mentre Rimini potrà sfruttare il vantaggio naturale delle rotte sul mare che azzerano il rumore notturno.
1: Torniamo in strada, lo hanno fermato ubriaco alla guida e per lui è scattato il ritiro della patente e una multa da 6.000 euro, sanzioni pesanti perché era la guida di un mezzo particolare, il servizio di Simona Mulazzani.
3: A tradirlo è stata l'andatura irregolare un po' a zigzag e così per il conducente è scattata una maxi multa e il ritiro della patente. quella nautica però. Lo scorso fine settimana, infatti, una motovedetta della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha fermato e controllato un gommone spinto da un motore molto potente con a bordo 5 persone di rientro a Marina di Ravenna dopo una serata trascorsa nei locali della Riviera Romagnola. Ma la scelta di optare per un'imbarcazione invece che per un più tradizionale mezzo a 4 ruote su strada non ha evitato agli occupanti una sorta di posto di blocco marino. Ai finanzieri le 5 persone sono apparse subito in evidente stato di alterazione psicofisica e i successivi approfondimenti effettuati a terra con il supporto del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle e della Polizia Stradale di Riccione hanno confermato che la persona alla guida aveva un tasso alcolemico superiore al consentito, con l'aggravante della guida in ore notturne. Le sanzioni amministrative in mare sono decisamente più salate che quelle applicate alle infrazioni sulla viabilità ordinaria. Per il conducente è scattata così una multa da quasi 6.000 euro e il ritiro immediato della patente nautica, finalizzato alla sospensione per un periodo da 6 mesi ad un anno.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucraina, notte di bombe su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino. Paura sul volo fra Dubai e Tel Aviv, si è temuto il dirottamento, mentre Israele, secondo Israele, il copilota avrebbe tentato di far precipitare l'aereo che poi è atterrato in Arabia Saudita. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì, al termine un appello per la fine delle violenze nel Tigre in Etiopia. Strage di Ustica, si va verso il ritiro dell'archiviazione. Buongiorno da Antonella Mito, la nuova ondata di raid russi su Kiev, due persone sono morte, fra cui un bambino. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Paura questa mattina a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una lite in cabina fra i due piloti, un omanita e un emiratino. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. E intanto è stallo nei colloqui diplomatici fra Stati Uniti e Iran. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran si sta comportando molto male, ha dichiarato Donald Trump, accompagnando le parole con nuove sanzioni imposte contro una decina tra persone e società accusate di aver acquistato armi e componenti per conto della difesa iraniana. Trump però ha rivendicato anche la ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sempre più petroliere attraversano il passaggio strategico e i flussi di petrolio si avvicinano ai livelli precedenti alla guerra, ma la tensione resta alta. L'Iran minaccia di poter proseguire gli attacchi missilistici per anni e, secondo Axios, alla Casa Bianca cresce la convinzione che se il negoziato restasse bloccato, Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm. Intanto, alla proposta presentata dall'Iran, gli Stati Uniti hanno risposto proprio in queste ore con una controproposta. La trattativa prosegue dunque, ma le posizioni restano ancora molto distanti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo di cara energia. Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette di gas ed elettricità. Previsti rincari per il 37% per gli usi domestici. Lucia Scione.
4: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'Eni ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E siamo alla politica, dove tiene banco ancora il caso Regeni, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, è da Praga sul caso Regeni intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni per cercare di placare le polemiche legate proprio a quello che è accaduto in tribunale, ma ribadisce no alla chiusura dei canali con l'Egitto. Le opposizioni invece insistono nel criticare Tajani per le sue parole, ritengono offensive, nel richiedere misure contro il regime egiziano. Ma l'altro tema che se ne parla, anche quello sui carburanti, dateci una mano e spero che in qualche modo gli altri lo facciano, nell'appello che da Praga sempre la Presidente del Consiglio ha dato per certificare le preoccupazioni in cui ci si muove di fronte proprio al caro carburante, in generale la crisi energetica, di cui l'intesa proprio con la Repubblica Ceca per portare avanti dei progetti nel vertice europeo che si terrà, ricordiamo, ad ottobre, in un clima tutt'altro che sereno. Dunque approda in aula nel pomeriggio alla Camera la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, e sarebbe la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, in attesa poi della settimana prossima con i due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento, ricordiamo, a scrutinio segreto da Palazzo Chigi, a Augusto Cantelmi di Nello Studio.
1: Ancora morti sul lavoro in poche ore. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava un solaio di un edificio rurale a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, ieri sera alla Fincantieri di Ancona. Un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese è gravissimo in ospedale. I sindacati hanno organizzato un presidio e proclamato 8 ore di sciopero. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì. Sentiamo Cristiana Caricato.
6: Papa Leone torna in piazza San Pietro con nel cuore e negli occhi ancora lo straordinario viaggio per impatto e numeri in Francia, senza per questo dimenticare i drammi che attraversano il mondo. Così alla fine della sua catechesi l'appello per il Tigray, regione a nord dell'Etiopia dove sono riprese le ostilità tra il governo centrale e i separatisti, secondo Addis Abeba, sostenuti dalla confinante Eritrea. Quasi un migliaio le vittime negli ultimi giorni e una sempre più complicata situazione umanitaria. Il Papa ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire per garantire aiuto alla popolazione, incoraggiando gli sforzi per il dialogo. Nella sua riflessione il Papa prima era tornato alla visita oltralpe, prendendo la rinascita della cattedrale di Notre Dame dopo il devastante incendio del 2019 come chiave di lettura degli incontri e gli eventi che lo hanno portato da Parigi a Lourdes a Metz. Il racconto nelle sue parole di una chiesa che da alcuni anni registra numeri record nei battesimi di giovani e adulti e che ha mostrato entusiasmo ed energia tra Place de la Concorde e l'Esplanade di Lourdes alla cattedrale di Metz, mostrando quella che il Papa ha chiamato la bella sorpresa di Dio. Il viaggio in Francia come monito: non nascondere la propria fede ma darne una testimonianza pubblica. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La strage di Ustica, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre nuove prospettive all'indagine, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Sentiamo Beatrice Bossi.
7: Una svolta improvvisa alla vigilia dell'udienza, arrivata dopo decenni di ricerche della verità. Parigi è pronta a fornire una serie di documenti militari relativi alle ore in cui il 27 giugno del 1980 un DC-9 della Itavia fu abbattuto nei cieli di Ustica, uccidendo 81 persone. Oggi dunque la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione e chiederà di proseguire le indagini. Tra gli atti che saranno consegnati al giudice, la nota inviata a fine settembre dall'ambasciata francese in cui si annuncia la disponibilità a trasmettere tutti i fascicoli sulla strage. Si tratta di documenti che vanno dal 1981 al 1994 e fanno riferimento anche a vecchie rogatorie partite dall'Italia e sostanzialmente rimaste inevase. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E alla Casa Bianca Trump incontra i vertici del settore tecnologico legato all'intelligenza artificiale. Sentiamo Letizia Davoli.
8: Non chiamatela più AI, cioè intelligenza artificiale, ma SI, cioè superintelligenza, che gli Stati Uniti non limiteranno per legge, ma anzi ne sosterranno l'uso e la diffusione nel mondo della tecnologia e della ricerca scientifica per guidare la corsa verso un futuro migliore per tutti. L'annuncio del presidente Trump arriva al termine di un pranzo alla Casa Bianca con i più importanti leader del settore delle big tech, durante il quale si sono valutati e pianificati i prossimi passi degli Stati Uniti nel mondo della superintelligenza. Nessuna legge, dice Trump, ma una componente significativa di di autoregolamentazione delle aziende per limitare i pericoli. L'accordo, sottoscritto da tutti i CEO, è basato su 4 punti: controlli interni, squadre dedicate alla verifica, valutazione esterna indipendenti e supervisione dei consigli di amministrazione. In pratica, ogni azienda è responsabile dello sviluppo della propria tecnologia in modo sicuro, con l'obiettivo di assicurare che i sistemi si comportino come previsto e che eventuali problemi siano individuati e risolti tempestivamente. Ma se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene, li avverte il presidente, li bloccheremo noi. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Radio Icaro, i classici di gran gusto, in pausa pranzo.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, un classico.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo di Fly Dubai. C'è stata una colluttazione tra i piloti sul volo da Dubai a Tel Aviv. A questo punto Fly Dubai ha trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare i caccia israeliani. Il pilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo. Secondo la testimonianza di alcuni passeggeri che sono intervenuti, il copilota emiratino ha tentato di fermare il comandante accoltellandolo. Poi l'aereo è atterrato d'urgenza. Torniamo in Italia. L'inflazione a settembre sarà più 3,1%. L'Istat diffonda i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo. A spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua. Nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%. Il dolore non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga, si può tradurre in modi diversi, non solo in 118 alberi nel bosco dei Faggi, ma anche in borse di studio e premi di laurea. L'impegno a trasmettere e incoraggiare, così il presidente Mattarella, che ha incontrato questa mattina i familiari delle vittime della strage di Rinate, in cui morirono l'8 ottobre 2001 118 persone. Nuova ondata di bombe russe nella notte su Kiev, la regione circostante, 2 i morti.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO, con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Sovero, linea allo studio.
1: Ancora 2 incidenti mortali sul lavoro. Un operaio tunisino, 55 anni, è morto a causa delle ustioni riportato nell'stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 48 anni è deceduto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio, nel Milanese. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: con Max Occhiato.
1: Scatta l'appuntamento anche oggi, buon mercoledì 30 settembre. Chiudiamo questo mese con una classifica dalla doppia faccia, nel senso che nella prima metà parleremo dei nuovi dati della classifica di Blue 2000, quelli appena aggiornati oggi, quindi con i nostri più programmati, però ne ascolteremo metà di questa chart, dalla numero 20 alla numero 11, con ben tre nuove entrate, le ascolteremo praticamente tutte, e poi domani la top 10. Perché la dividiamo in due parti? Perché nella seconda parte di oggi avremo anche un ospite in studio, quindi restate con noi drizzate, come si suol dire, le antenne, anche perché insomma parliamo di giovani cantautori italiani che ci propongono delle nuove canzoni in questo periodo, e uno di questi sarà il nostro ospite, quindi manteniamo quest'aura un po' di mistero. Grazie al nostro Daniele Caruso, che è ritornato più in forma che mai in regia, siamo pronti per scalare le posizioni dalla 20 alla 11 della chart di Blue 2000, i nostri più programmati rispetto a 7 giorni fa. Iniziamo subito con l'energia alla numero 20 in discesa, sono i The Strokes, questa è Lonely in the Future, ovviamente qui su In Blue 2000.

della chart di Blue 2000, quella nuova con Lolly in the Future in discesa. Il nostro Daniele Caruso ha detto fuori diretta: io l'avrei messa più alta questa canzone. Caro Daniele, tu arrivi con l'ultimo treno, sei in ritardo come Trenord, perché questa canzone era nelle alte sfere della classifica fino a qualche tempo fa, quindi ti sei perso qualche pezzo. Comunque rimane piazzata lì nella top 20, ovviamente. Numero 19 in discesa, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, mentre alla numero 18 abbiamo un'altra canzone che scende questa settimana rispetto a 7 giorni fa, Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Alla numero 17 abbiamo la prima new entry tutta italiana, parliamo del nuovo di Dito nella Piaga, che si arricchisce dall'album appunto omonimo Miss Italia. Questo è il singolo che è la title track appunto dell'ultimo album pubblicato lo scorso aprile. Sapete, Dito nella Piaga, grande successo quest'anno a Sanremo con Che Fastidio, e con questo singolo mette in scena insicurezze e fragilità sotto la superficie di questa bellezza ideale. Il brano smaschera il mito della perfezione e racconta con ironia o malinconia anche a tratti un rapporto fragile con il proprio corpo. Tutto questo raccontato nella new entry che troviamo alla numero 17, Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Christmas.
1: Salutiamo la nostra amica Chiara che ci sta ascoltando nel canale digitale terrestre 728, c'è anche quello, ve lo ricordo, e vi ricordo anche l'opportunità di seguirci dall'app Play 2000, dal sito play2000.it. Ritorniamo a sentire belle ballate romantiche, numero 16 in discesa, questa di Benson Boone.

Stiamo ascoltando insieme la prima parte della chart di Blue 2000, quella nuova con i dati aggiornati oggi. Benson Boone si trova alla numero 16 con The Time of My Life, appena ascoltata. Alla numero 15 un cantautore si chiama Leon Bridges, arriva dal Texas, il suo quinto album in studio si intitola Happiness Anytime ed è uscito lo scorso 25 settembre ed è un lavoro che segna anche un'evoluzione rispetto al precedente Leon del 2024. Tra l'altro è un album decisamente, quello precedente, più introverso, intimista, mentre questo è concepito come una nuova opera, inno al movimento fisico, alla liberazione emotiva, al divertimento, andando oltre le barriere tra i generi anche dal punto di vista musicale. Si sperimenta molto. Questa settimana perde qualche posizione Leon Bridges, lo ritroviamo alla numero 15. Questa si intitola Talk It Over nella chart di Blue 2000.

il giusto mix di canzoni italiane e internazionali nella programmazione di Blue 2000, che si rispecchia fedelmente anche nella nostra classifica aggiornata di questa settimana. Alla numero 15 appena ascoltato Leon Bridges con Talk It Over in discesa, alla numero 14 salgono con Che Bella Vita Ariete e Angelina Mango, e alla numero 13 risale rispetto a 7 giorni fa Ligabue con Qualcosa

Numero 13, questa è la posizione questa settimana, risale rispetto a 7 giorni fa Ligabue con Qualcosa per te. Abbiamo un'altra nuova entrata, ma non è la più alta, la numero 12, collaborazione in un brano che unisce la cantautrice colombiana Carol G e la star americana, e ovviamente parliamo del grande Bruno Mars, insieme con Steel, che tra l'altro balza agli onori della cronaca musicale anche in questo periodo, ne abbiamo parlato nella recente classifica di Billboard, con un'altra canzone, con altre canzoni direttamente dal suo album, lo stesso Bruno Mars, ma conferma, diciamo, la voglia anche di collaborazione di Carol G, perché insomma tutto questo arriva dall'ultimo album, molto latino, accompagnato da incontri con star internazionali, tra cui c'è anche il singolo con Manu Chao Viajando per il mondo, che ci ha accompagnato veramente per tutta l'estate. In realtà questa è la canzone che sale, anzi entra direttamente nuova entrata alla numero 12 questa settimana, Carol G, collaborazione con Bruno Mars, si intitola Steel.

bella ballata romantica che si aggiunge alla carriera di Bruno Mars, ma anche a quella di Karol G insieme per Still, la seconda nuova entrata, numero 12 nella classifica di Blue 2000 di questa settimana. Tra i più programmati entra come new entry la più alta, alla numero 11, la conosciamo già dalla classifica di Billboard, è questa di Olivia Rodrigo, si intitola Stupid Song.

arrivano i nostri studi anche Selsam, avremo una bella chiacchierata con lui, ma intanto vi ricordo le tre nuove entrate di questa settimana nella classifica di Blue 2000, quella ufficiale che abbiamo ascoltato prima: Dito nella piaga, Miss Italia alla numero 17, e poi c'era anche Karol G insieme a Bruno Mars alla 12, alla numero 11 la più alta new entry, Stupid Song di Olivia Rodrigo. Noi continuiamo con la musica anche con un artista che è presente in molte classifiche al momento, sia anche la classifica di Billboard ovviamente che vi abbiamo raccontato lunedì scorso, ma nella nostra chart di Blue 2000 chissà dove si piazzerà questa settimana questo personaggio che ovviamente si è affermato proprio in questo 2026 anche Grammy Awards. Parliamo di Olivia Dean, la sua bella voce, la sua bella nuova canzone Baby Steps.

0: Ecco, chiedo subito al nostro ospite che è Selsam qui con noi oggi se conosce questa canzone di Olivia Dean. Se
1: assolutamente, l'hai messa, assolutamente. Sì,
0: ti piace come genere Olivia Dean?
1: Molto, ma io ascolto tutto, quindi poi alla fine mi piace ascoltare tutto. Ecco, ci sono le mie cose, non quelle che faccio io, ma le mie che mi piace ascoltare, che sono diverse, hanno un altro mondo sonoro. Vabbè, ma ognuno ha le proprie preferenze.
0: Allora, il giovanissimo Selsam, che adesso insomma ci spiegherà anche questo suo nome d'arte, che vede la musica anche in modo molto particolare e complessa. Come hai scelto questo nome d'arte? Tu in realtà ti chiami Lorenzo, Lorenzo Giovagnello.
1: È strano, fa sto salto dal cognome napoletano al nome tedesco. Ma in realtà noi nasciamo come band. Cioè Selsam all'inizio era una band durante gli anni del liceo, avevamo bisogno di trovare un nome e abbiamo trovato questo nome su una poesia del romanticismo tedesco e quindi andavano de moda i Maneskin, il nome per una band deve essere strano, ce lo siamo accollato, abbiamo detto e poi io me lo sono tenuto perché poi alla fine mi sono affezionato.
0: Senti, ma questa band poi si è disgregata in qualche modo?
1: No, si è sciolta. No, in realtà no, non abbiamo litigato, questa band ha creato un odontoiatra, un fisico, io che sono laureato in legge, però loro non si vedevano in questo mestiere, io sì, e quindi io ho detto sentite, io lo voglio fare seriamente, detene voi col freno a mano tirato, non me va, quindi scegliete una soluzione.
0: Quindi diciamo che la laurea in legge la teniamo parcheggiata giustamente per il momento.
1: Sì, no. Ma ormai è chiusa.
0: Vai, chiusa, basta, non c'è possibilità di replica. No. Cioè, anche in un futuro Selsam vuole fare solo
1: mai
0: musica.
1: Sì,
0: la fa anche bene dal periodo della pandemia.
1: Grazie.
0: Quando eri chiuso in camera, immagino come tanti ragazzi della tua età, facevi musica, la facevi ascoltare.
1: Fatto un po' il birbante in realtà in quel periodo, perché io avevo il mio migliore amico, quello che laureato in fisica, che adesso vive a Monaco, che vive a 100 metri da casa mia, e lui è stato il mio primissimo produttore, cosa che io dal secondo singolo in poi ho cominciato a collaborare col mio attuale produttore, che è Niagara, grazie al quale io ho una carriera fondamentalmente, perché senza di lui penso non avrei imparato niente di
0: grazie
1: questo
0: Niagara.
1: Grazie Niagara sempre. e quindi col fatto che stavamo a 100 metri di distanza io andavo a casa sua.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: insomma, in barba all'autocertificazione.
1: Esatto, sì, perché tanto facevo bom bom, arrivavo, ci telefonavo
0: e entravi in un altro condominio.
1: Esatto.
0: Allora, questa bella esperienza iniziale, pur essendo un contesto diciamo pandemico non proprio felice, ti ha portato a realizzare le tue prime canzoni. Vedevo un singolo in particolare, Lenzuola, che ha insomma fatto drizzare le orecchie a molti tuoi fan. È piaciuto?
1: Sì, no, è stata nel caso di Lenzuola, sai, è la prima canzone che te fa 80.000 dopo 3 mesi. Sono numerini, però ti fanno capire che comunque sia c'è un'attenzione, perché uno si aspetta
0: un minimo,
1: possa
0: almeno
1: fa 300 views, c'è cioè una canzone pubblicata, e invece no. Sto per starnutire.
0: Salute, vai, lo facciamo in presa di là. Guarda, chiudo un attimo il microfono.
1: È stranissimo. Il mio naso mi ha preso in giro.
0: Che, vabbè, magari se ti va di raccontarlo poi, Lorenzo, tu hai un rapporto molto particolare con Milano, arrivi direttamente da Roma, stai facendo una full immersion oggi, ritornerai stasera nella tua città.
1: Sì.
0: Però devo dire che questa città ti provoca anche l'allergia.
1: Male. Io me la soffro, io la soffro proprio. Io non voglio fare il classico romano, ma la cosa più bella di Milano è il treno che porta a Roma. Io non c'ho rispetto Milano, è una bellissima città, offre tanto.
0: Però insomma.
1: Ma io so per metà napoletano, ma posso venire a Milano? Cioè,
0: con un cognome così,
1: io so del sud.
0: Esatto.
1: Io devo stare al sud dove c'è la vita lenta.
0: Ragazzi, della casa discografica, quando organizzate l'intervista, organizzatele a Napoli.
1: Sì, tutte a Napoli.
0: Oppure a Roma.
1: Sì, no, però io ad esempio ho scelto di, nonostante magari ci fossero altre realtà interessate, appunto Niro, che è un'etichetta discografica storica di Roma. E rimango là proprio perché mi piace avere un rapporto diretto con le persone con le quali lavoro, e sinceramente dove stare, che devo venire a Milano ogni 30 secondi, non mi trasferirei mai.
0: No,
1: perché non è
0: Insomma,
1: sono molto legato alla mia famiglia, ai miei amici, ma perché c'è proprio un modo diverso di vivere. Quindi faccio il cantautore, devo scrivere delle cose che vivo, se vivo in un altro modo smetto di scrivere.
0: Giusto, quindi solo video interviste da oggi in poi collegate con Milano, con altre città. Allora Selsam, questo nome d'arte ce l'hai spiegato, ci hai spiegato anche che da lì in poi, soprattutto attraverso TikTok, tu ti sei fatto conoscere e sei attualmente insomma in pista su TikTok con molti video.
1: Sì, vabbè, io dico sempre, sai, c'è un po' una battaglia degli artisti nei confronti di TikTok, perché la vedono come un'arte di serie B. Io ho fatto 10 anni di teatro, 5 film, una serie, sinceramente dico sempre agli altri cantanti che dicono che è cringe usare TikTok, che dovrebbero avere prima un'infarinatura di recitazione per poter giudicare qualcosa. Poi il mondo è bello perché è vario. Io penso che TikTok sia lo strumento più democratico che abbiamo, perché si basa su superiore al 30% di watch rate e più del 10% di like, in base, cioè tu guardi le views, se un video ti fa 100.000 devi fare almeno 10.000 like. È estremamente democratico. Tante altre cose non lo sono, ed è inutile far finta che lo siano, questo enorme segreto di Pulcinella nel quale tutti facciamo finta che hanno quello arrivato solamente perché è bravo. Non è normale che ci siano nel mondo, come in ogni mestiere, tanti ingredienti. A me TikTok ha dato la possibilità di arrivare al pubblico. Certo, certe volte magari mi piacerebbe pure a me avere l'etichetta dietro che spende 35.000 euro su una campagna social. Certo. Però io queste economie non ce l'avevo all'inizio e quindi ho fatto le cose da solo. Non lo so, ai posteri l'ardua assistenza di giudicare.
0: Un pochino bene, non ci possiamo lamentare. Tra l'altro l'anno scorso proprio hai fatto live TikTok, una sorta di festival.
1: Sì.
0: E hai aperto i concerti di Zara Larsson.
1: Sì, è stata un'esperienza fuori di testa. Cioè non ho parole per descrivere, cioè quei 7 giorni stavo nel ristorante, nell'hotel più stellato di Londra, a Mayfair.
0: Fantastico.
1: Mi venivano a prendere le Maybach. Le AMG, le M della BMW mi portavano nei posti, cioè una camera con vista, la vasca dentro, cioè una roba veramente fuori di testa, e ti accorgi che è tutto tanto diverso, cioè è tutto tanto diverso, non ti dico in bene o in male, perché comunque sia...
0: È un altro mondo.
1: Loro hanno un approccio diverso alle performance, quindi cioè, per loro la performance è molto spettacolo. Noi in Italia siamo molto attenti ai testi, quindi insomma c'è tanta diversità, non so come dirti, non è... Cioè una Zara Larsson in Italia sta in quel segmento tipo Elodie, tipo Annalisa, eccetera. Io sono più fan di un Ultimo, di un Olly, di un Gino Paoli, di un Lucio Dalla, di quel mondo lì dove viaggiano più le parole.
0: Un pop più intimista, diciamo così.
1: Esatto, sì, più cantautorale, più... meno spettacolarizzato, più reale.
0: Esatto, quindi più aderente alla realtà anche le tue esperienze che vivi. Tra l'altro ci metti anche la tua famiglia, perché
1: sempre.
0: Una canzone che è stata molto lodata anche dalla critica è quella che hai presentato a Sanremo Giovani dello scorso anno.
1: Sì.
0: E quindi Scusa mamma,
1: è stato un bel momento, peraltro è nata proprio qua a Milano quella canzone, perché ero qui.
0: Vedi che qualcosa di positivo Milano ce l'ha.
1: No, ma è nata perché mi mancava Roma. Per me Roma, infatti noi abbiamo fatto la mia prima data a Roma, di concerto mio all'Alcazar a maggio, e l'ho chiamata Mamma Roma.
0: Ok.
1: E quindi Roma è un po' come se fosse mamma, allora da lì è nata Scusa mamma, perché comunque poi il giorno ero partito con il discorso con mamma, non avevo messo a posto le cose in casa. Un po' di cose. E diciamo che questa canzone poi mi ha dato tante belle cose, mi ha fatto arrivare a tanto così dall'Ariston, e questa cosa tuttora mi fa venire gli incubi, perché comunque
0: ti emoziona anche.
1: Sì, perché è stato un bel periodo, è stato un periodo carico di pathos. Però speravo.
0: Dai, mentre ci rifletti, l'ascoltiamo questa
1: canzone.
0: Scusa mamma, lui è Seltzam.
1: Scusa mamma.

0: Scusa mamma, di Selsam che è qui con noi negli studi di Milano, la sua amata Milano, qui su In Blu 2000. Selsam, stiamo scherzando ovviamente, scusa mamma che ti ha portato a un soffio dal festival di Sanremo.
1: Sì.
0: Vabbè dai,
1: pugnalata chiudiamo. Nel petto ogni volta pugnalata. Che me lo ricordo.
0: Senti, un'altra pugnalata è stata X Factor?
1: No, non mi ha fregato niente.
0: Niente, perché tu sei arrivato ai bootcamp se non
1: sì,
0: sbaglio.
1: Sì, ma io gli avevo proposto scusa mamma, non l'hanno voluta.
0: Niente, te ne frega niente. Quindi.
1: Ma no, perché cioè io penso che chiusa una porta si apre un portone. In quella situazione là è stato anche, sai, allora io potrebbe essere in un futuro, io che sono un chiacchierone, mi piacerebbe magari anche ricoprire quel ruolo da giudice, però io penso che chi ha lavorato per una vita e che è arrivato a un obiettivo e si mette in quella posizione lì debba avere una sorta di anche amore per il mestiere e per chi ci si mette.
0: Beh, ma anche un po' di medesimazione nei
1: sì,
0: confronti,
1: no,
0: ragazzi,
1: esatto,
0: dice,
1: esatto.
0: Ci sono passato anche io quando ero giovane.
1: Esatto, quindi cioè lì devo dire la verità, mi sono state dette cose abbastanza
0: cioè, io sono rivisto il
1: pesanti,
0: video stamattina,
1: cioè nel senso comunque sia non è prorompente. Un cantautore non è prorompente quando non gli dai, cioè non può cantare una canzone sua quando è costretto a fare le cover. Poi io lo so benissimo che non ho una voce che ti fa dire se faccio una cover oh mio Dio c'hai Adele, ma perché scrivo, so quali sono le mie doti e quali sono i miei difetti. E oppure che non mi ricordo chi aveva detto non so cosa farmene, cosa che Achille aveva dato il sì, Paolo aveva detto sì, a me cioè nel senso un domani uno dice guarda a me non mi fa impazzì,
0: certo. Cioè vabbè, ognuno poi
1: uno non è che aveva portato. Sì, certo. Quindi c'è cioè, nel senso, poi penso che.
0: Beh, ti è servito da vetrina, diciamo.
1: Ma Lorenzo. Sì, ma potevamo pure non farlo per quanto mi riguarda. Cioè, non i talent, io non sono un gran fan dei talent. La musica non è una competizione. La musica deve essere giudicata dalle persone.
0: Senti, di solito si scrivono le canzoni estive per creare dei tormentoni ad effetto anche per i tuoi seguaci, diciamo,
1: certo.
0: Sui social. In questo caso tu hai scritto una canzone d'estate alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: Che è il nuovo singolo, tra l'altro.
1: Sì, è Scandalo.
0: Scandalo al sole.
1: È una canzone che parla della fine dell'estate, perché per me si inserisce in un macro tema del fatto che noi, soprattutto le persone della mia generazione, della mia età, sai, ogni estate tornano un po' più grandi e purtroppo, cioè, mentre tipo mio padre e mia madre se tornano un po' più grandi dell'anno prima, non è che gli è cambiato qualcosa,
0: diciamo,
1: poi alla fine,
0: più,
1: cioè,
0: però,
1: l'anno in più e basta.
0: Lo metti nel calderone.
1: A noi ci cambia, cioè a noi cambia tanto, sai, agli adolescenti cambia tanto, a noi di 20, 23, 24, 25 anni ti cambia tanto e se tu senti di avere 20 anni solamente d'estate, a quel punto poi alla fine avrei 20 anni per altri 15 mesi e poi non l'avrei più. Comunque sia, mi sono fatto tutta questa enorme lucubrazione mentale per poi dire
0: fondamentalmente.
1: Vabbè, tra 5 anni.
0: Allora,
1: ho un quinquennio ancora da aspettare.
0: Allora guarda, ascoltiamo la canzone nuova, così poi la commentiamo insieme.
1: Va bene.
0: Scandalo al sole di Selsam.

0: Scandalo al Sole, nuovo singolo di Seltzam, che è il nostro ospite qui negli studi di Blu 2000 alle classifiche, sperando e augurandoti che questa sia una canzone da classifica, come tutte le altre che stai preparando per il tuo roseo futuro, Seltzam.
1: Grazie mille.
0: Allora, di questa canzone i ricordi dell'estate, ci hai parlato della paura, tra virgolette, di diventare più grande,
1: sì,
0: e di perdere un po' la spensieratezza in qualche modo, no?
1: Eh beh, sì, quella è tanto la paura poi di crescere, perché poi penso per il resto non sia un così grande danno, anzi
0: insomma si fa bagaglio di esperienze.
1: Poi certo, mio nonno c'ha 92 anni, si lamenta tutti i giorni per i dolori alle gambe, un po' più gioca a calcetto, però
0: e invece la piagnone della famiglia, mi stavi raccontando fuori diretta, è tua sorella.
1: Ma sì, lei piange molto più di me, io sono uno che magari ha difficoltà di più a esprimere sentimenti certe volte.
0: Uh-huh.
1: E lei però vabbè, è una forza della natura, il mio orgoglio è...
0: Salutiamo, come si chiama?
1: Lucrezio.
0: Ciao,
1: sta studiando in questo momento, penso sia a lezione, lei studia medicina. Bel treno.
0: Cioè, hai capito, in famiglia un avvocato, una dottoressa, fantastico.
1: Sì, vabbè, diciamo mamma e papà.
0: Siete impegnati, dai.
1: Sì, ma è merito di mamma e papà, non è merito solamente nostro. Ci hanno istradato bene.
0: Allora, Seltzam, il tuo rapporto con gli utenti non solo di TikTok, immagino tutti i social, tutti combinati, intersecati.
1: È sempre Seltzam, ma se cercano Seltzam e mi trovano, dai, quello il primo che esce cosa blu vicino sono io.
0: Poi fa video molto ironici, vedevo anche il tizio con la valigia dietro di te stamattina.
1: Ma si lamentava della moglie. Sì. Perché poi la appellava anche con termini non molto carini.
0: Ah, addirittura.
1: E diceva, l'ha riempita troppa. Io ho detto che nato a sta testa.
0: Ah,
1: e stava là che con la moglie davanti mentre lui metteva la valigia. Mo me mi vi all'ernia, diceva.
0: Davanti a tutti.
1: Sì, davanti a tutti. Stava incazzato nero.
0: Seltzam è simpaticissimo, davvero. Poi hai questa caratteristica proprio dei romani, dell'ironia romana.
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè, ma siamo. Guarda, certe volte scado un pochino in quella che è un po' la trivialità, infatti me lo dicono, mm-hmm, giustamente. Però non si capisce che a Roma la parolaccia, come diceva Proietti,
0: sì,
1: è una cosa che va.
0: È un intercalare.
1: È necessaria, perché c'è, nel senso, c'è questa cosa di che uno sketch di Proietti, quindi devo dirla per forza. Se una persona è STR,
0: sì,
1: io non gli posso dire che è stupidino,
0: certo,
1: se no si fa delle illusioni.
0: Certo.
1: Quindi, cioè, noi a Roma abbiamo molto questo modo di dire, di. Che tutte le parole poi alla fine le porti con la parolaccia, perché poi alla fine fa ridere, però poi non la intendiamo veramente.
0: Esatto.
1: Cioè, non è diverso dal dover parlare
0: è
1: bene.
0: È un rafforzativo, no?
1: È un rafforzativo, ma è semplicemente un intercalare col quale ti abitui. Sei nato così, con certo, i tuoi genitori che comunque parlano così, tutti parlano così, e alla fine c'è.
0: A quando una canzone alla romana? Ce la farai prima o poi?
1: Mi piacerebbe cantare con Giorgia un sacco. Roma non fa la stupida stasera.
0: Ah, è bello.
1: Sarebbe proprio bello.
0: Secondo me si presterebbe molto.
1: Fare una versione remastered sarebbe veramente veramente figa, però vediamo.
0: Sì, vabbè, dai, ti auguriamo tutto il meglio per tutto quello che hai in cantiera. Non
1: Grazie.
0: Si può dire nulla di tutto quello che sta per arrivare, però Seltzam, c'è un ringraziamento finale che vuoi fare a qualcuno, una persona sola?
1: Al mio cane. Grazie Ettore, ti voglio bene, grazie che illumini le mie giornate.
0: Grazie Seltzam per essere stato con noi,
1: un bacio grande.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo Dubai-Tel Aviv. A causa di un tentativo di dirottamento, uno dei piloti, Omanita, avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'altro, emiratino, sarebbe riuscito a sventare il tentativo accoltellandolo e con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare anche caccia israeliani. L'aereo poi è riuscito ad atterrare in emergenza in Arabia Saudita. Un'ondata di bombe russe ancora nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna, 4 persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia, l'ARERA, autorità di regolazione dei prezzi dell'energia, avverte nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%.
2: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'ENI ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E l'inflazione a settembre sale a più 3,1%. L'Istat diffonde i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo a spingere verso l'alto i prezzi soprattutto dei beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua dal più 0,9% di agosto. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blue 2000.
1: Archiviato un appuntamento, se ne apre un altro, come al solito in tutti i pomeriggi di In Blue 2000, costante dalle 15 alle 16.30, la presenza delle parole di In Blue 2000, pronti anche a commentare tutti i vostri messaggi, diretta a radioinblue.it. Naturalmente si parla di musica, di tanta musica, a cominciare tra poco dai live con la pagina dei concerti di questo 30 settembre, ormai è archiviato un mese anche ricco di musica che commenteremo insieme. E naturalmente un saluto anche a chi ci segue in regia oggi, ovvero Mister Lorenzo Sada. Iniziamo con John Legend.

capolavoro di REM del 1992, Everybody Hurts. E allora siamo pronti per la lista dei concerti di oggi, quindi buon mercoledì musica a chi andrà a Pompei in provincia di Napoli per vedere al Teatro Grandi Scavi di Pompei Biagio Antonacci dal vivo. E poi abbiamo alle 21 Gigi D'Alessio nella sua Napoli all'Arena Flegrea. Non mancherà l'appuntamento a Roma al Teatro Brancaccio con Roberto Vecchioni, sono live che vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri. E poi ricordiamo ancora altri artisti presenti in questa giornata: Gigi Finizio, dove si può esibire, ma nella sua Napoli all'Arena Flegrea a partire dalle 21, mentre a Cagliari ci sarà Elio al Teatro Lirico. Enzo Gragnaniello sarà protagonista anche lui all'Arena Flegrea di Napoli, e dove se no ovviamente a partire dalle ore 21. Andiamo a spiare anche nella giornata del 1 ottobre, domani Ligabue sarà a Livorno, Modigliani in Forum per lui, Milano per Fiorella Mannoia al Teatro degli Arcimboldi, e poi Gianni Morandi ancora protagonista a Napoli all'Arena Flegrea. Gli Avion Travel ritorneranno domani a partire dalle 20:30 a Caivano, sempre in provincia di Napoli, molto ricca di live in questo periodo, cortile del municipio. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta a radioinblu.it, posta elettronica che vi serve ovviamente per segnalarci degli eventi anche nella vostra zona, non solo a livello musicale, culturale, tutto quello che volete voi.

Bella energica questa canzone di Tyla per il nostro e il vostro pomeriggio su Blue 2000, That Girl. Allora, ci vorrebbero più iniziative di questo tipo un po' in tutto il mondo, non soltanto a Singapore, dove adesso ce ne andiamo per raccontarvi quello che sta accadendo, perché verrà multato, viene multato già attualmente chi ascolta musica o guarda video ad alto volume, rischia delle sanzioni pesanti fino a 340 euro. Quindi abbiamo presente nell'autobus quando qualcuno ascolta musica ad alto volume, oppure qualcuno che si guarda i video e i film senza cuffie o auricolari, è abbastanza fastidioso, diciamo, ma non soltanto sull'autobus, in qualsiasi mezzo di trasporto. Voi non potete fare altro che subire, diciamo, questa violenza acustica da parte del vostro vicino di posto. Magari a Singapore però non sarà più permesso, e chi infrange queste regole pagherà salata la sua, diciamo così, ineducazione. Io non dico mai maleducazione, perché magari i genitori hanno insegnato l'educazione, quindi uno è ineducato, non è maleducato, rischiando multe fino a 340 euro. Quindi d'ora in poi l'inciviltà sui mezzi pubblici sarà sanzionata. Questo disegno di legge è stato approvato in verità nell'ottobre del 2025, si era cercato di scovare chi mostrava comportamenti un po' maleducati infischiandosene degli altri. Poi era stata introdotta la segnaletica sui mezzi, che indicava appunto di rispettare i presenti tenendo basso il volume dei propri dispositivi elettronici, anche occupando un solo posto a sedere senza sedersi magari per terra. Dai consigli poi, che non venivano ovviamente seguiti, si è passato alle sanzioni fino a 340 euro, dicevamo circa 500 dollari in Singapore, in caso di comportamenti scorretti, tra cui ascoltare la musica e guardare appunto i video ad alto volume. Verrà multato, questo segno anche di civiltà, chi getta le carte a terra, chi mangia anche a bordo dei mezzi, chi mette i piedi sul sedile. Se si mettono in pericolo poi gli altri passeggeri, si può arrivare addirittura a 3.400 euro di multa, circa 5.000 dollari, ma in situazioni veramente gravi. Io direi, se facessero un giro magari sui mezzi pubblici del nostro paese, farebbero i soldoni quelli che fanno multe, perché ovviamente se ne vedono di tutti i colori. Ad esempio a Cracovia le multe sono di 200 zloty, circa 45 euro, perché ha comportamenti fastidiosi durante il trasporto in generale, quindi non parliamo soltanto di musica ad alto volume senza le cuffiette, ma molestie di qualsiasi tipo, ecco, anche parlare magari ad alta voce o comunque insomma avere un comportamento non corretto. Poi io non sopporto quelli che ad esempio mettono i piedi sui sedili e poi magari si tolgono anche le scarpe e altro, ecco, non aggiungiamo altro in questo pomeriggio. Arrivano i Subsonica, questa è Disco Labirinto.

canzone ormai storica di Enrico Ruggeri che vinse il Festival di Sanremo. Mistero, nessun mistero, perché tra poco parleremo anche di un anniversario importante qui su Blu 2000 con tantissimi appuntamenti per domenica prossima 4 ottobre. Restate con noi, è un appuntamento davvero interessante. Subito la nuova di Revin Lini.

Blue con Silenzio, che è il nostro nuovo disco in blu 2000 della settimana, primo singolo che anticipa effettivamente il nuovo degli U2, è in arrivo dal titolo Carnival di Luz, in uscita il 13 novembre con 12 inediti. Ritorniamo in Italia con Tananai.

0: abissale.
1: Con Lorenzo Sada in regia continua il nostro pomeriggio delle parole di Blu 2000. Non siamo da soli, e con noi anche Francesca Colombo di BAM, Biblioteca degli Alberi Milano. Buon pomeriggio Francesca, ben ritrovata.
2: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Francesca, c'è un bel appuntamento, ormai conosciamo benissimo BAM, che cos'è la Biblioteca degli Alberi Milano, abbiamo parlato molte volte di Fondazione Riccardo Catella, che adesso propone domenica prossima una giornata molto profonda e interessante, possiamo dire.
2: Una giornata ispirata a celebrare San Francesco d'Assisi, che diventa tra l'altro festa nazionale di cui ricorrono gli 800 anni della morte, e quindi abbiamo deciso di partire da una delle sue opere più famose, il Cantico delle Creature, che parla ancora oggi di armonia, di relazione, di responsabilità verso la natura, verso gli altri, e di stimolare artisti, drammaturghi, poeti, registi a reinterpretare oggi nel 2026 in chiave contemporanea il pensiero di San Francesco d'Assisi. E ne è nata una giornata da mattina a sera, da partiamo alle 10 e finiamo alle 7 di sera, 10 eventi gratuiti, 10 eventi pensati per accogliere il nostro pubblico, dai bambini a un pubblico solo di adulti a un pubblico di famiglie.
1: Allora andiamo velocemente parlando appunto di questi appuntamenti che iniziano alle 11:30 del mattino.
2: Primo inizia alle 10 in realtà.
1: Ah, il primo alle 10, ok.
2: Il primo alle 10, sì, è un cantico di una creatura, uno spettacolo di teatro di figura rivolto ai bambini, è un racconto per immagine dedicato proprio creeremo un libro pop-up di grandi dimensioni, ispirati ovviamente ai fioretti di San Francesco, alla storia di San Francesco, e i bambini lo vedranno prima in spettacolo e poi avranno la possibilità alle 11 di fare proprio un workshop e di portarsi a casa il proprio pop-up ispirato ovviamente a San Francesco. E questo poi, è il primo evento.
1: Esatto, poi ci sono le letture dal vivo con le riscritture poetiche anche del cantico.
2: Esatto, abbiamo commissionato a due grandi poeti del nostro tempo, Mariangela Gualtieri e Franco Arminio, una nuova riscrittura. Mariangela Gualtieri la condividerà con il pubblico e poi sarà anche a disposizione del pubblico con un rito sonoro, perché sarà la sua voce, il suo testo e anche una parte musicale alle 11:30, e invece Franco Arminio sarà alle 3:30 del pomeriggio, quindi due nuove poesie, diciamo, scritte apposta che verranno lette dagli autori proprio dalla loro bocca, dalla loro voce.
1: Nel giardino botanico in Porta Nuova non finisce qui, perché poi c'è anche questa installazione performativa che parla della casa anche.
2: Esatto, si chiama Homeland, tra l'altro questo è uno spettacolo straordinario francese che noi abbiamo prodotto in prima nazionale, ovviamente adattandolo al linguaggio italiano, traducendolo in italiano e anche adattandolo al nostro ambiente che è BAM, che è quindi site specific, e sarà una performance, un'installazione immersiva che rimane a disposizione dal mezzogiorno alle 4 del pomeriggio, dove il pubblico può in modo individuale, in modo spontaneo viverla e così ispirato sempre al pensiero di Francesco, portarsi a casa un po' di quello che sono i valori della casa, il valore dell'accoglienza, il valore dell'identità, della migrazione, e quindi un'esperienza che ognuno vivrà come vorrà.
1: Tutti i valori che riportano alla figura di San Francesco, ovviamente, di cui voi vi fate anche portavoce, perché in qualche modo la natura e tutto ciò che circonda questo bellissimo luogo di Milano è scritto proprio nelle vostre corde, lo diciamo Francesca.
2: Esatto, perché natura e cultura è proprio il binomio, tutto il nostro programma di 300 momenti culturali che organizziamo, pensiamo, siamo apposta per la città a Milano, è proprio ispirato alla natura, e quindi cerchiamo anche con gli artisti di raccogliere questa ispirazione meravigliosa che ci dà la natura.
1: E allora, presenza importante tra le altre presenze, quella di Monsignor Mario Delpini, che sarà alle 16:45.
2: E questo è lo spettacolo di chiusura, lo spettacolo per cui noi siamo davvero felici della presenza di Monsignor Delpini, perché si farà anche attore. Questa è una commissione, anche questa, fatta a 5 drammaturghi che hanno fatto poi una pièce teatrale che abbiamo affidato ad Andrea Chiodi, e sarà uno spettacolo dove Monsignor inizierà con la lingua, ovviamente leggerà il cantico nella versione originale francescana, quindi in volgare, e poi ci saranno gli attori che dialogheranno con questo coro di voci bianche dei bambini della Svizzera italiana, un coro straordinario che canterà le laudi francescane con tutto anche un po' di musica elettronica, e verranno rilette queste nuove interpretazioni del cantico. E la cosa secondo noi bella è che alla fine ci uniremo tutti noi, chi sarà presente, speriamo tanti sarete con noi a BAM domenica alle 4:30, perché leggeremo tutti assieme, insieme agli attori, insieme a tutti quanti, il cantico, alcune lasse del cantico, non tutti, ma lo leggeremo assieme proprio per avere un momento di comunità, di benessere e di pensiero e di grande comunità.
1: Bellissimo, bellissimo questo appuntamento, complimenti ancora una volta, tutto si va a innestare poi anche nelle versioni autunnali delle vostre iniziative, ce ne sono tante in cantiere.
2: Esatto, tutto lo spirito è questo, di portare veramente, grazie alla potenza straordinaria che è la musica, la danza, lo spettacolo, il circo, di farci stare bene assieme in uno spazio bello come la Biblioteca degli Alberi.
1: Poi è bellissimo anche il Roseto, ecco, chiudiamo segnalando il Roseto di BAM che merita una visita, lo diciamo.
2: Il Roseto è un nuovo spazio, anzi grazie per aver trovato, proprio ieri eravamo lì a fare delle prove e vi posso assicurare che nonostante siamo a fine settembre, domenica saremo già a ottobre, è in pieno fiore, ci sono le nostre 120 rose, le specie diverse di rose sono in fiore con i loro profumi straordinari ed è un luogo davvero, quello a differenza di BAM recintato, ed è un luogo anche di pace, di riflessione, di intimità, dove un po' magari fermarsi a riflettere e a semplicemente anche a guardare il cielo, che a Milano rallentare un po' non ci fa che non ci fa che bene.
1: Fa benissimo. Francesca, grazie davvero per essere stata con noi, ricordiamo il sito www.bam.milano.it per maggiori informazioni, grazie mille.
2: Grazie, vi aspettiamo domenica.
1: Alla prossima, grazie a Francesca Colombo con noi. Noi continuiamo in musica, abbiamo l'ultimo singolo in ordine d'arrivo anche per Taylor Swift.

Seal con Chris from Rose. E allora parliamo anche di sprechi alimentari, non è mai abbastanza il tempo insomma che usiamo per parlarne, perché spesso ci chiediamo lo mangio, lo butto, e spesso basta saper leggere anche l'etichetta per evitare incomprensioni o evitare di cestinare il cibo. Ad esempio gli esperti, in occasione anche della giornata antispreco alimentare, dicono che c'è una bella differenza tra l'etichetta da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro, cioè non sono la stessa cosa. L'etichetta non serve soltanto a conoscere gli ingredienti, le caratteristiche nutrizionali di un prodotto, fornisce anche indicazioni importanti per conservarlo, utilizzarlo e consumarlo in sicurezza, evitando allo stesso tempo che alimenti ancora buoni al consumo vengano eliminati inutilmente. Quindi la dicitura da consumarsi entro, questo vale un po' per tutti, perché a volte siamo distratti, no? Li vediamo queste etichette ma non prestiamo abbastanza attenzione, riguarda alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, quindi è un'indicazione legata alla sicurezza. Una volta superata la data di scadenza l'alimento non deve essere consumato. E inoltre è fondamentale, ricordano anche di rispettare le condizioni di conservazione riportate sulla confezione. Invece quando leggiamo da consumarsi preferibilmente entro, ha un significato differente, indica il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale l'alimento, se correttamente conservato, mantiene le sue caratteristiche specifiche. Dopo questo termine il prodotto può progressivamente perdere alcune proprietà qualitative, per esempio la fragranza, la consistenza, l'aroma, il colore, ma assolutamente non è cattivo, non è dannoso per la nostra salute, quindi non sicuro, né deve essere necessariamente buttato via, si può consumare. In Italia il 36% della popolazione non conosce bene la differenza tra queste due diciture, oppure le guardano un po' in maniera distratta, come spesso capita anche a me, cioè ogni tanto guardo queste etichette ma non presto la massima attenzione. Poi prima di fare la spesa è utile controllare quello che abbiamo già nel frigorifero, nel congelatore, nella dispensa. Una volta a casa possiamo collocare più in vista ad esempio gli alimenti da consumare prima e sistemare dietro quelli con una durata maggiore. Dovremmo fare un po' tutti così, anche al momento dell'acquisto non è sempre necessario cercare la confezione con la data più lontana. Se prevediamo di consumare un alimento a breve possiamo anche scegliere un prodotto con una data più vicina e quindi contribuiamo a limitare il rischio che rimanga invenduto, addirittura buttato dal negozio, dal supermercato dove abbiamo effettuato l'acquisto. Insomma sono piccole, grandi, semplici strategie che servono anche per dare una mano all'ambiente e anche evitare lo spreco di cibo. Quindi importante che se un prodotto magari è già stato aperto, cerchiamo sull'etichetta le indicazioni sulla conservazione e sul tempo giusto di consumo dopo l'apertura. Tutto questo serve anche per programmare l'utilizzo di un prodotto, quindi mettere in evidenza gli alimenti da consumare prima, diciamo inserirli nel pasto successivo, utilizzarli nella preparazione di altre ricette. Quindi consigli fondamentali che servono comunque sempre, anche quando cerchiamo di mettere nel frigorifero l'alimento giusto per noi. Piccoli grandi consigli antispreco che vi abbiamo dato in questo momento, prima di una grande canzone in una nuova versione dei Pink Floyd, questa Wish You Were Here, che insomma chiude ufficialmente la prima ora delle nostre parole di Blue 2000. Poi ci risentiremo dopo le news, tra poco parleremo di tante notizie musicali in vista anche il ritorno in musica di Siria.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su Cinematografo.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il copilota Omanita del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E questa è la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Israele denuncia un attacco terroristico. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre in Italia, che registra il dato più alto da 3 anni, secondo le stime preliminari dell'Istat. L'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare, i prezzi dell'energia passati da più 17% a più 22%. Per trovare una variazione tendenziale superiore bisogna risalire al settembre 2023, quando l'inflazione ha toccato il 5,3%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. La senatrice a vita Liliana Segre aveva fatto appello all'unità e a trovare il punto d'incontro. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. Ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante una lavorazione su una nave. Un altro operaio di 29 anni di origine bengalese è gravissimo, e a Milanese un altro operaio 48enne è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il compagno aggredito ha reagito e si è ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Sarà invece preso in carico dai servizi sociali di Lamezia Terme, il 14enne, fermato dai carabinieri il 23 settembre scorso, perché secondo quanto scoperto avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante d'italiano annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro pomeriggio su Blu 2000, ben ritrovati con le parole anche in questo ultimo giorno di settembre e quindi guardando il calendario, guardando anche i nostri amici che ci scrivono i messaggi attraverso la mail diretta a etradioblu.it. Era Biagio Antonacci con Safe, questa bella novità di questo periodo con cui inauguriamo l'ultima mezz'ora di oggi dal titolo Spirituale. Allora salutiamo Mary, salutiamo Antonio, salutiamo Giovanni che ci hanno scritto negli ultimi minuti attraverso la posta elettronica, ci augurano ovviamente buon pomeriggio, loro sono in varie faccende affaccendati, chi sta lavorando, chi sta studiando, insomma il classico andamento del pomeriggio in nostra compagnia anche con le canzoni che più vi piacciono e che ascoltiamo anche come novità, come la canzone appena passato appunto Spirituale. Per quanto riguarda invece ricordi datati, questo è invece il mio anno 1973, ci ascoltiamo questo grande successo di James.

Novità di Anna Castiglia, questa Niente di me, invece sappiamo tutto di lei. È appena uscita la notizia che a 26 anni dallo storico successo che ne ha un po' rivoluzionato l'immagine e la carriera, Siria tornerà sulle scene con Se t'amo no parte 2. Vi ricordate questa canzone? Appena ho letto il titolo mi è partito subito il ricordo di questo ritornello, Non so più se t'amo no, un nuovo singolo targato in questo caso Fluido Studio, nato dalla sintonia artistica con il duo salernitano I Fiori di Cadillac, che ritornano anche loro sulla scena musicale. Nessuna operazione nostalgia, hanno precisato, né un semplice remix. Il brano praticamente si presenta come un vero e proprio capitolo a sé, inedito nel percorso artistico della cantautrice romana. Nel 2000 questa versione originale, guidata dalla produzione di Biagio Antonacci, segnò un cambiamento netto nel percorso di Siria, archiviando un po' l'estetica rassicurante della ragazza della porta accanto, magari acqua e sapone, delle sue prime affermazioni a Sanremo, per abbracciare, diciamo, questo pop più up tempo, grintoso e sfacciato, capace anche di trascinare il disco come una sorta di goccia d'acqua ai vertici delle classifiche, anche poi di imporsi nelle principali manifestazioni estive dell'epoca. Fu veramente un grande tormentone di quel periodo. A distanza di oltre un quarto di secolo sono stati proprio i Fiori di Cadillac a fare questa proposta a Siria, per riprendere quel filo mai spezzato, quindi proporle di riscrivere la storia da una prospettiva differente. È scritto insieme a Luigi Savio Salvio e prodotto anche dal duo campano, il pezzo diciamo che abbandona le sonorità di inizio millennio per immergersi in questi nuovi suoni che hanno delle atmosfere calde, arricchite da queste chitarre sognanti, anche suggestioni sudamericane, che poi proiettano l'ascoltatore verso un incontro romantico su una spiaggia isolata. Insomma, non ci resta poi che ascoltarlo questo nuovo singolo, questa nuova versione di Se t'amo no di Siria, che ascolteremo prestissimo, ovviamente anche qui su In Blu 2000. Intanto ci concentriamo su personaggi che hanno abbandonato, almeno l'intenzione è quella di abbandonare le scene almeno per un anno. Staremo a vedere se manterrà, diciamo, questa sorta di minaccia ormai per tutti i fan che la amano. Parliamo di Ariana Grande, la sua canzone si intitola Petal.

La canzone di Ariana Grande, Petal, qui su Blu 2000. Buon pomeriggio ancora per questa giornata di mercoledì insieme. Natura, benessere e consapevolezza sono ingredienti fondamentali con cui adesso ce ne andiamo idealmente a Piacenza. C'è questa bella iniziativa del Codice del Bosco che si terrà dal 3 ottobre al 4 ottobre, quindi sabato prossimo alle 17.30, domenica 4 ottobre dalle 14 alle 20.15. Quindi due giorni belli pieni di stimoli, se amate la natura da quelle parti, esperienze anche nel primo weekend di ottobre, apparentemente senza nessun rapporto fra loro, ma dalla stessa sorgente origine. Parliamo dell'associazione La Cura del Bosco, che li organizza nel solco delle sue attività di connessione proprio alla natura dentro e fuori ognuno di noi. Sabato si terrà il primo dei 5 nuovi incontri autunnali al Salone Monumentale della Biblioteca Landi, dedicati al benessere come consapevolezza, che ha già visto un primo ciclo durante la primavera. Si parlerà anche di luoghi, mondo animale e vegetale, per continuare a cercare anche di capire la complessità del nostro presente. Verrà approfondito in questo nuovo ciclo autunnale il mondo dei legami invisibili dentro di noi. Bella questa cosa, anche molto filosofica, iniziando da un dialogo dal titolo Segnali dall'inconscio, quindi intuizione, archetipi, percezione sensoriale. Ci saranno psicologi protagonisti e autori anche di libri, e il ciclo proseguirà poi per ogni 15 giorni fino alla fine di novembre con incontri sugli studi differenti di autori circa l'influenza anche della meditazione che ha sul nostro sistema neurologico, sulla compassione. Si tratterà il tema della fede e della preghiera, e infine anche i rapporti fra la meccanica quantistica, e qui ragazzi bisogna avere dei cervelloni per poter entrare nei meandri di queste discussioni, ma la spiritualità regnerà sovrana. Per maggiori informazioni vi do il sito internet di questa bella manifestazione, www.lacuradelbosco.it. Continuiamo in musica, ci sono i Neck, questa è My Sharona.

Come al solito, nell'ultima mezz'ora delle parole di Blue 2000 ci concentriamo sulle novità musicali e in questo caso una grande novità bella pesante per tutti noi che amiamo Vasco Rossi, perché ha annunciato questo nuovo album Vasco Live 2026 di Essential. Il disco uscirà il prossimo 27 novembre, quindi c'è ancora da aspettare un po', ed è la fotografia praticamente di Vasco Live 2026, il fortunatissimo sold out tour negli stadi che ha visto Vasco protagonista. Il nuovo album, che già si può preordinare dal prossimo 2 ottobre, conterrà le tracce dal vivo registrate durante questi mitici live. L'album verrà anticipato dal singolo Live di Marea, che verrà accompagnato anche da un video creato appositamente. E a proposito di grande musica, guardiamo già oltre al 2026-2027, appunto perché Vasco Rossi sarà protagonista sul palco dal 6 al 25 giugno. Si regalerà 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma. È una residency che sarà l'atto finale del giubileo chiamato di Vasco, la grande festa per i suoi 50 anni di carriera. Quindi insomma, per tutti gli appassionati della musica e del rock di Vasco Rossi, sicuramente un'occasione ghiotta per vivere quest'anno non solo con un disco live, ma anche proprio vederlo dal vivo.

Siamo ormai arrivati in chiusura del nostro appuntamento del pomeriggio in questo 30 settembre. Grazie davvero a tutti voi per esserci stati. Noi rinnoviamo l'appuntamento con le parole di In Blu 2000, ma rimanete con noi perché ovviamente ci sarà ancora tanta musica e tanti appuntamenti da vivere insieme domani a partire dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno dei piloti del Fly Dubai, in volo appunto tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato l'altro e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Sarebbe questa la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Secondo il ministro della difesa israeliano Katz, è stato un tentativo di attacco jihadista. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, che registra il dato più alto da ben 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare i prezzi dell'energia, passati da più 17% a più 22%, sale il carrello della spesa, che registra un rincaro dell'1,7%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. Ancora morti sul lavoro, la Fincantiere di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Un altro operaio di origine bengalese è gravissimo. Nel milanese invece, a Robeco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del Papa stamane, l'udienza generale del mercoledì, appello finale per la cessazione delle violenze nel Tigray in Etiopia. La Procura di Roma, come annunciato, dopo la disponibilità della Francia a fornire documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono ora nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Tra la documentazione che fornirà Parigi, anche i 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francesi. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.
5: Le ragazze ci sorridono.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viva l'Italia, viva l'Italia. Solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.
5: Le ragazze ci sorridono.
6: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: musica italiana. Viva l'Italia!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: trovati in un giaciglio di fortuna, ricavati in un pertugio tra le travi del ponte l'argine. Ad accorgersi della sua presenza i vigili del fuoco, intervenuti su richiesta di diversi automobilisti che segnalavano una densa nube di fumo. In un primo momento il personale del 115 era certo si trattasse dell'incendio di qualche sterpaglia, fino a quando non hanno scorto quasi per caso i piedi dell'uomo, che è stato prontamente estratto in stato di semi-incoscienza e poi affidato ai sanitari del 118, che lo hanno caricato in ambulanza con la maschera dell'ossigeno e trasportato all'infermo in codice di massima gravità. È probabile si tratti di un clochard, anche se al momento non è stato ancora identificato. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni oggetti accatastati nel giaciglio di fortuna. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuta la polizia locale di Rimini. Valerio Betti, ex guardia giurata, è stato trovato privo di vita sul balcone di casa in via Casti a Rimini, stroncato da un malore a 79 anni. A dare l'allarme sono stati i vicini, che non lo vedevano da 24 ore e poi hanno visto un braccio sporgere dal terrazzo. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco che hanno forzato l'ingresso. Betti viveva solo. Della morte sono stati informati l'ex moglie e il figlio. Nella sua lunga carriera si era distinto come uno spauracchio dei ladri, poteva vantarsi di aver fatto arrestare oltre 1000 borseggiatori. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto il bando tipo nazionale per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo. Il modello fissa linee guida omogenee che gli enti concedenti dovranno seguire per superare anni di frammentazione territoriale. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
1: Le concessioni attuali resteranno valide fino al 30 settembre 2027, data entro cui dovranno essere assegnate le nuove, previa pubblicazione dei bandi entro il 30 giugno 2027. Le gare potranno comunque svolgersi anche prima di queste scadenze. Le nuove concessioni avranno una durata tra i 5 e i 20 anni, proporzionata agli investimenti previsti. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando anche la qualità dei servizi, la tutela dell'occupazione, la destagionalizzazione e il ruolo delle piccole e medie imprese. I canoni saranno legati alla redditività effettiva, sarà obbligatorio garantire la piena accessibilità ai disabili fino alla battigia. Gli operatori dovranno dimostrare solidità e solvibilità finanziaria tramite attestazioni bancarie e un'esperienza pregressa nel settore turistico ricreativo. Per i gestori uscenti è previsto un indennizzo a carico del subentrante per gli investimenti non ammortizzati degli ultimi 5 anni, inclusi i danni da mareggiate, da corrispondere per il 20% al momento dell'aggiudicazione per il resto entro 6 mesi. Ci saranno dei tetti massimi ai lotti assegnabili allo stesso soggetto, ma di competenza dell'ente assegnante.
0: Prosegue il percorso di crescita dell'aeroporto di Rimini, che presto potrebbe annunciare un'importante novità. Tutti i dettagli nel servizio di Andrea Polazzi.
2: Manca ancora l'ufficialità, ma gli indizi sembrano piuttosto chiari. L'aeroporto di Rimini dall'estate 2027, o meglio, da fine marzo, dovrebbe diventare una nuova base Ryanair. Un traguardo fondamentale nelle strategie di crescita dello scalo, che porterebbe ad un cospicuo potenziamento dei voli e all'aggiunta di nuove destinazioni anche nella stagione invernale 27-28. A giocare un ruolo fondamentale è il fatto che dal prossimo anno il Fellini godrà dell'operatività H24, come annunciato già da ENAC. Come detto, l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma nella serata di martedì sulla app della compagnia irlandese, che in questi giorni sta annunciando le rotte estive, sono comparsi i voli dal Fellini. Confermate le 13 destinazioni attuali, ma con orari di partenza e arrivo che lasciano presagire proprio il cambio di passo. Figurano infatti atterraggi anche in orario notturno e partenze all'alba, tipiche degli aeroporti scelti come base. Gli aerei Ryanair di stanza al Fellini potrebbero essere ben 2, visto che gli orari vedono partenze mattiniere a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Le rotte precaricate, visibili nella tarda serata di martedì, al mattino non erano però più accessibili. Da anni chiediamo di poter diventare base Ryanair o anche di altre compagnie, commenta l'amministratore delegato di Ariminum, Leonardo Corbucci, senza però sbottonarsi. Le rotte precaricate in quegli orari, aggiunge, possono essere compatibili anche con l'operatività H24. Un aspetto, quest'ultimo, comunque da non sottovalutare. Il Marconi di Bologna, ad esempio, hub regionale, applica restrizioni e procedure antirumore nella fascia oraria notturna, tra le 23 e le 6, mentre Rimini potrà sfruttare il vantaggio naturale delle rotte sul mare che azzerano il rumore notturno.
0: Nel consiglio comunale di ieri sera a Rimini sono emerse novità sul progetto che riguarda l'area Fox. A fornirle risposta all'interrogazione del consigliere della Lega Matteo Zoccarato, l'assessora Valentina Ridolfi. Sentiamo i loro interventi nel servizio di Simona Mulazzani.
3: Sarà la volta buona. Sull'area Fox, il grande spazio di Rimini a due passi dall'Arco d'Augusto, oggi in parte destinato a parcheggio temporaneo, arrivano delle novità. Un iter tutto in salita, quello che dovrebbe portare alla realizzazione di un supermercato Coop e di un parcheggio a pagamento. Era attesa in ottobre la delibera del Consiglio Comunale, che però ora slitta a dicembre. Sono infatti ancora in corso il perfezionamento del nuovo schema di convenzione e una serie di approfondimenti di natura giuridico-amministrativa. Entro marzo è previsto il rilascio dei titoli a costruire e l'inizio dei lavori è ipotizzato entro il 2027. Dal momento dell'avvio del cantiere ci vorranno circa 2 anni per l'apertura della media struttura di vendita commerciale e dei 328 posti auto. Nel frattempo l'area resta in uso al comune, quindi con l'assetto attuale degli stalli gratuiti. Nei mesi scorsi il privato ha chiesto di prevedere alcune modifiche al progetto originario, ma nessuna riguarda l'aumento di superfici di vendita. Ha chiesto di realizzare una cabina elettrica a servizio del supermercato e di spostare i pannelli fotovoltaici dalla copertura dell'immobile ai parcheggi. Non ci sono nuovi oneri a carico dell'amministrazione, mentre sarà il privato a dover sostenere i costi per allestire il parcheggio a pagamento, che sarà poi gestito dal comune in modo uniformato alle altre aree di sosta pubblica della città, con la possibilità per chi fa la spesa di poter sostare gratuitamente per 90 minuti.
0: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: E ciao a tutti amici e amiche in ascolto di Indipendenze. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone 90 FM per la provincia di Forlì Cesena e Rimini e anche il sito www.radioicarorubicone.it/player per ogni messa in onda del mercoledì sera dalle 22.30. Inoltre potete ascoltare Indipendenze anche su Noi Radio www.neuradio.it ogni sabato dalle 12. Sullo stesso sito i giorni successivi poi uscirà il podcast grazie anche a Mixcloud e grazie anche ai ragazzi di Bologna che saluto, anche il loro palinsesto è ripreso alla grande, quindi avanti così tutti insieme. Io intanto vi do il benvenuto, sono Matteo Maioli e in questo mercoledì 23 settembre, prima messa in onda chiaramente, in cui ritroviamo, in realtà conosciamo perché è la prima volta che viene qui in onda, un grande protagonista delle pagine di Calports. Infatti è qui con noi in collegamento Andrea Pagano. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao Matteo, ciao, come stai?
0: Ciao, dai, è un grande piacere riascoltarti, purtroppo non ci vediamo dalla famosa festa di marzo al Diagonal, quindi dai, mi mancavi.

0: Sì, memorabile compleanno per il 25esimo di Calports.
1: Infatti, dai, lì ci siamo conosciuti e ho potuto anche assaggiare, no, un po' il tuo vissuto, quello che fai per il nostro sito, ma anche che fai nella vita. Quindi, dai, ti chiederei velocemente di presentarti ai nostri ascoltatori.
0: Sì, mi presento brevemente e saluto anche chi ci sta ascoltando in questo momento. Io mi chiamo Andrea Pagano e sono originario di Torino, ma ormai vivo a Milano da una decina d'anni e mi occupo di fotografia. Lavoro nel settore della fotografia di moda e insomma, e poi quello che inizialmente era partito un po' come hobby si è trasformato, diciamo, un po' nel mio ambiente naturale, che è la fotografia degli eventi live, o comunque la fotografia che ha a che fare con la musica, col mondo della musica.
1: Certo. Quindi con te oggi divideremo una scaletta di brani molto interessante che, diciamo, riguardano l'ultima parte d'estate, visto che, come dire, l'autunno è partito, però noi parleremo di uscite estive, di pubblicazioni fra agosto e settembre di Calports, ma anche e soprattutto di eventi live che hai seguito, di album che ti sono piaciuti, insomma, in questo 2026.
0: Sì, ho scelto per questa occasione una scaletta in cui ho deciso di portare artisti che ho avuto l'occasione e la fortuna di ascoltare recentemente e anche di fotografare.
1: Certo, e niente, quindi siamo partiti fortissimi con il brano che ha preceduto la nostra, insomma, messa in onda adesso, la nostra chiacchierata, e poi ecco, c'è stata anche una nuova sigla, quindi la indico subito questa cosa, chi la indovina, chiaramente se è da queste parti ho il piacere di farlo, chi mi dice il nome esatto del brano e l'anno di uscita viene qui in studio, così molto banale magari, però insomma, dai, vi sfido a indovinare di chi è la canzone. Però ecco, chiusa parentesi immediata, perché Andrea ci ha portato un grandissimo brano di un album uscito proprio l'anno scorso per la Matador, che si chiama Nothing, e che vede protagonisti due grandi artisti, due grandi DJ elettronici.
0: Sì, esatto, ho scelto One Last Nothing dei Darkside come primo brano selezionato. E mi piace molto il loro modo di mescolare l'elettronica con la psichedelia e se vuoi anche un po' di improvvisazione, creando atmosfere molto immersive. E proprio loro ho avuto l'occasione di fotografare quest'estate in occasione della decima edizione del Viva Festival.
1: Certo, e com'è stato questo festival in generale? Ti sei, insomma, divertito? Ti ha anche colpito più di quello che pensavi?
0: Assolutamente, il Viva è un festival che, diciamo, che conosco già da tempo, e in particolare quello dei Darkside è stato un live molto intenso e ipnotico. Hanno questa capacità di creare un'atmosfera quasi sospesa nel tempo, che è capace di accompagnare il pubblico, comunque chi li ascolta, in quella dimensione tipica ed emblematica della loro musica.
1: Certamente. Anch'io ho molto apprezzato l'album Nothing e questa è proprio One Last Nothing, quasi title track omonima, è davvero un grande esempio, insomma, della loro capacità ancora oggi, perché comunque parliamo di un progetto, mi sembra attivo da 15 anni forse, comunque.
0: Sì, da molto.
1: Magari non ha fatto tantissimi album, tantissime uscite, però quelle che ha fatto
0: Restano sempre un po', sì, latenti, però poi hanno questo ritorno sempre molto attuale, che è capace di rapire chi li segue, sì, insomma, i loro fan già da tempo.
1: Sì, certo, assolutamente. Ok, io rispondo allora, così facciamo una specie di ping pong fra le proposte di Andrea e quelle del sito di Calports, come dicevo, dell'ultimo mesetto, un mese e mezzo. con la bellissima recensione di Marco Bacchini, che salutiamo, di Giosta Costa. Davvero un gran bel album, New Wave Graveyard, anche me ha esaltato nell'ultima parte di estate. È stato pubblicato dalla Stone's Throw, quindi grande etichetta britannica, sempre un po' legata dai suoni sperimentali che vanno anche all'hip hop, all'elettronica, ed è praticamente un artista già attivo da svariati anni. Aveva una band che si chiamava Kmon, Confusing Mix of Nations, e ora diciamo esordisce da solista, ci prova a buttarsi un po' nella mischia da solo. E come ha scritto Marco, si tratta di un disco con coordinate che vanno vicine a quelle di Grizzly Bear, di MGMT, di Ariel Pink, quindi c'è sia un po' di quel mondo hypnagogic pop, sia anche un po' di folk, un po' di new wave, e comunque tutto declinato insomma in un sinonimo, in un... un art pop grande così, dice Marco. Ci sono momenti in cui si va da atmosfere vicine ai Japan, quindi proprio New Wave anni 80 precisa, come in Tissue, mentre invece Shireen è più vicina al jungle pop. Slip By, secondo Marco, è un altro grandissimo brano. Io però volevo farvi ascoltare Sky Girl, che anche, come dice Marco, un miracolo di canzone, nata in un evidente stato di grazia, credibile e trascinante, perfino un ritornello caricato a molla dal bridge e lanciato in volo con un flanger esagerato. Sì, secondo me è il brano più bello dell'album, un album che per Marco vale questo spacca, che vuol dire in linguaggio calporziano sopra l'80 di media, 80 su 100, e quindi no, chiaro, no Andrea?
0: sì siamo pronti a gustarcelo.
1: Sì questo è davvero spacca, sì. Giosta Costa, quindi ve lo facciamo ascoltare subito. Sky Girl.

0: La seconda traccia che ho scelto invece è un brano di Pale J, si intitola The Garden, dall'album Low and Love Song. Pale J è un artista che ho scoperto di recente e che mi piace molto, proprio questo suo modo di esprimere con sonorità soul, R&B molto calde, quasi vintage, ma con comunque con una sensibilità contemporanea. E appunto non lo conoscevo, l'ho scoperto di recente, è stata una bellissima scoperta, insomma, mi ha fatto innamorare, si può dire così.
1: Ah, bene, bene. Quindi anche lui, scusami, l'hai visto sempre dal vivo o si tratta proprio di un album che hai trovato in qualche modo?
0: Lui ho avuto modo di ascoltarlo e fotografarlo sempre quest'estate in occasione del Jazz Refound, un altro grande festival ormai conosciuto un po' in tutta Italia, e dove tra l'altro si è esibito un live molto intenso, con questa dimensione intima e avvolgente, che è proprio coerente con il tipo di musica che fa.
1: Sì, mi sbaglio, ma è un festival non in città questo, vero? Si tratta di un evento sopra Cuneo?
0: No, Jazz Refound ormai sono diversi anni che è di casa a Cella Monferrato, tra l'altro sì. Un posto pazzesco, patrimonio dell'UNESCO, tra le colline piemontesi.
1: Bello, bello, bello.
0: Quindi insomma, un po' di casa.
1: Ok, sì, ci sarei andato più da Torino che da Milano, quindi immagino.
0: è sempre bello partecipare a queste realtà, specialmente sono legate alle proprie origini.
1: Sì, sì, sì, certo, posso immaginare. Quindi comunque anche l'estate appunto fra Torino e Milano ha avuto delle cose molto interessanti da fare, mi stai facendo
0: sì,
1: capire?
0: Sì, sì, decisamente, sono i mesi estivi sono molto frizzanti da questo punto di vista, passami il termine Matteo, c'è una gran quantità di eventi, di festival insomma, che intrattengono chi magari resta tra Torino e Milano.
1: Certo.
0: Non ci si annoia comunque.
1: Sì, sì, in ogni caso ricordo chi ci ascolta che Calport è davvero fra i primi siti, forse il miglior sito nel proprio raccontare festival, eventi dal vivo, ma durante tutto l'anno direi, e anche volendo anche in tutta Italia, ad esempio abbiamo anche Fresco, e anche se parliamo di un grosso festival italiano che si è svolto all'inizio di agosto, ma che abbiamo seguito anche in Sicilia, piuttosto l'AMA Music Festival, no? Che invece è dall'altra parte del nord Italia, o piuttosto le cose che invece si svolgono più dalle mie parti, come a cielo aperto, quindi
0: Sì, no, Calport ormai si può definire una realtà concreta e consacrata nel settore,
1: sì.
0: Per cui sono molto contento di farne parte, e nel tempo mi ha regalato sicuramente molte gioie,
1: certo.
0: Definiamole così.
1: Sì, sì, infatti si traspare anche dal tuo tono di voce, dall'emozione che ci porti, grazie Andrea.
0: Sì, sì, sì, ormai siamo diventati una famiglia.
1: Grande. Calport da ormai qualche anno dedica anche uno spazio importante ad un artista che selezioniamo nel mese in cui pubblica l'album, e per quanto riguarda settembre, in particolare Monica ha scritto di This is Lorelai. Quindi la cover è stata dedicata a lui, e lui niente proprio di meno della mente anche dietro ai Water From Your Eyes, quindi Nate Amos, gruppo che ho potuto vedere al Primavera Sound proprio all'inizio di questo giugno, un gruppo insomma che con i controcazzi, dai, scusate la parola, ma che a livello di pop con sonorità nuove, con un po' di sperimentazione, diciamo sono fra le migliori realtà secondo me degli ultimi 10 anni. Quindi The Singer in My Band è questo nuovo disco uscito proprio a metà mese di settembre e che praticamente segue Box for Buddy, Box for Star, che era uscito per Double Double Whammy. Fra l'altro ha pubblicato questa etichetta newyorkese anche le prime cose degli stessi Water From Your Eyes. Diciamo che forse lui si slega un po' da questo suono, no? Un po' shoegaze, pop sperimentale che vede protagonista la band forse più conosciuta, insomma, che riguarda proprio Nate Amos. Però insomma, il fatto che questo nuovo album già esca per Matador vuol dire che lui ci punta molto. È un disco che, per esempio, anche se prendi in mano i 3 singoli, uno è proprio la canzone che ascolteremo ora, che si chiama Oh No, Now Mai, però per esempio confrontata con Billy Came Back, secondo me ci sono proprio quasi degli estremi, cioè lui in Billy Came Back propone questo indie folk anche, non so, forse sulla scia di Arcade Fire, Bright Eyes, di quelle melodie molto rotonde che sentivamo un po' a metà anni zero, ma anche dopo. E mentre invece la canzone che ho citato prima, Oh No, Now Mai, che ci ascoltiamo subito, è invece più vicina proprio al mondo Water From Your Eyes, quindi con un po' di riverbero anche, di noise pop, che a me piace tanto. Eccola a voi, amici.

0: Il brano che avete appena ascoltato invece è di Anthony Zmierek, si intitola Big Light, dall'album del 2025 intitolato Service Station e The End of the Universe. Zmierek è un artista di Manchester che arriva dalla spoken word, no? questo modo di cantare, che poi cantare non è, ma è parlare sulla musica, e porta questa dimensione molto narrativa dentro una musica che mescola indie, elettronica e pop. Mi piace questo equilibrio tra la parola e il ritmo che utilizza, e tra l'altro anche lui ha avuto l'occasione e la fortuna di fotografare qui a Milano all'Arcibellezza su un suggerimento proprio, Matteo, non so se ti ricordi, proprio tuo, sì. Scrivessi che ci sarebbe stato questo artista che si esibiva, dicendomi che era molto interessante, che poteva insomma stuzzicare anche me, sì. e così è stato, e ti ringrazio di questo, perché è stata una serata molto divertente, proprio è piacevole. Lui ha questo modo di esibirsi, scende in mezzo al pubblico, è stato molto bello.
1: Sì, io rimando il tuo grazie ad un altro amico di Calpurs, che me l'ha fatto scoprire lui in realtà, perché mi pare proprio l'anno scorso, era primavera, ci siamo visti intorno al mese di maggio con Pier Giuseppe Lippolis, che ha messo proprio Anthony Zmierek in puntata, e con mi sembra un EP precedente a questo album di cui hai parlato tu, Andrea. E poi però è un artista davvero effervescente, che non si ferma un attimo. Infatti è appena stato pubblicato un nuovo disco.
0: Nuovo album, sì.
1: Esce per la Mushroom il 21 agosto, Decoding Birdsong.
0: Freschissimo.
1: Scusami?
0: Freschissimo, dico, appena uscito, sì. E so che lui adesso è in tour per la presentazione, e come dicevi anche tu è un personaggio molto, diciamo, molto eccentrico, e questo ci piace.
1: Sì, io ricordo che probabilmente abbastanza in contemporanea con la data che hai visto tu al Bellezza, era anche al Covo e ci avevo fatto un pensiero, poi però purtroppo mi è sfuggito. Ricordiamo anche che le uscite precedenti le aveva pubblicate per una interessantissima etichetta di Manchester, la Lab, che fra l'altro vede anche nel roster una band che probabilmente suonerò appena esce, perché sono sbalorditivi, si chiamano Best. C'è grande attesa per loro, però è proprio una label che svaria molto fra elettronica, indie rock, post-punk, anche i Friendly Fires, per esempio, fra gli ultimi nomi usciti. È molto molto interessante questa label, quindi vi rimando anche al Bandcamp di Lab Records. E niente, quindi direi anche di andare su un'altra recensione molto importante fra le ultime uscite per Calpurs. In questo caso riguarda i Man Woman Chainsaw. È un album d'esordio che però esce per la Island Universal, quindi diciamo che è un'uscita molto importante per l'anno, su cui si punta molto discograficamente parlando. E l'album si chiama Cannonball, e ha molto impressionato Alessio Falavena, che ha fatto un articolo dedicato a loro. Al limite del questo spacca, forse poteva anche decretarlo questo spacca, però è anche vero che ogni tanto il buon Paolo, no, ci riporta la ragione, dice: state dando voti troppo alti. non so, dai, se anche te sei d'accordo, Andrea, ogni tanto ci si fa anche un po' prendere dall'entusiasmo, invece dai,
0: certo.
1: Ci vuole anche un sito un po', dai, oggettivo, realista, no? Quindi
0: io
1: ogni tanto stronco qualcuno, mi è capitato con Bohemian and the Sniffers o gli Idols, quindi dai, prova anche a fare la voce da bastante contrario.
0: Hai parlato con me che forse non sarei d'accordo, ma a volte sconfino un po' da quella che è la linea di Calpurs.
1: Sì, no, quello è fondamentale, sconfinare. Infatti, dai, vedo come sia molto eterogeneo il sito a livello di gusti, di come dire, passioni musicali, quindi questo è fondamentale. In questo caso io volevo passare Only Girl perché mi sembra molto rappresentativa di quello che è il suono di questa band molto giovane. Sono sei amici che, come dice Falavena, prima amici e poi compagni di band, infatti, che suonano già da diversi anni e che hanno anche avuto, come dire, delle grandi, dei grandi aiuti, tra virgolette, cioè nel senso si sono basati su un suono un po' già esistente, che è quello, dai, dei Black Country New Road, dei Black Midi, un po' questa scena post-punk che però è molto sperimentale, a cui piace giocare anche con il pop, il folk, con il prog anche. Infatti anche Alessio cita molto questo stile folk pop, per esempio di Still Angry, che in effetti è una canzone molto molto bella. Poi c'è però anche qualche accenno un po' più duro, al rock duro, al grunge di The Thing, un po' di folk, alla Monsters and Men di Snakebite. Comunque è un disco molto vario che cresce con gli ascolti, bisogna un po', come dire, assimilarlo. Ci mette un po' a entrare, però poi quando entra non esce più, perché ha anche un po' di violini, di sax, anche un po' di strumentazione diversa dall'indie rock a cui siamo abituati. E quindi Only Girl, che è uno dei singoli estratti, primo brano in scaletta di questo album d'esordio, Cannonball di Man, Woman, Chainsaw.

Now I'm better.

0: loro erano Overmono con So You Know, un brano di ormai qualche anno fa, che appartiene all'album di Good Life, il loro primo album tra l'altro del 2023. Loro un duo gallese che spaziano tra UK garage, breakbeat, elettronica, ma insomma comunque restano coerenti e fanno un tipo di musica pensata per la dance floor, ma non rinunciando a quella che è una componente molto emotiva. Ho avuto occasione di ascoltarli anche loro e fotografarli sempre al Viva Festival quest'anno, dove live hanno tirato fuori proprio un'energia particolare, molto fisica, molto coinvolgente e al tempo stesso precisa e comunque coerente con la loro linea, con la loro linea stilistica.
1: Sì, questo non c'entra forse, ma mi chiedevo proprio a questo Viva, immagino che sei nel Monferrato, no? Era abbastanza in collina, quindi un po' in altitudine. Ma era caldo come poteva essere, non so,
0: ti
1: qui in Romagna?
0: Matteo, scusami se ti interrompo, loro erano al Viva Festival che si svolge a Loco Rotondo, una località
1: Okay.
0: Tra l'altro anch'essa degna di nota per i suoi paesaggi stupendi, insomma meta turistica di molti italiani, ma anche diciamo stranieri che ogni anno vengono a visitare il nostro paese, stupendo.
1: Sì, sì, ero rimasto con il festival di cui hai parlato prima, quindi ho fatto confusione. Quindi...
0: ma perché sono estati calde anche dal punto di vista dei festival e degli eventi, per cui è normale, diciamo.
1: Sì, sì, sì. No, bene, bene, dai, quindi è anche un po', dai, girato da nord a sud, ecco, quindi fantastico.
0: Beh, ne ho approfittato chiaramente per unire qualche giorno di vacanza al festival, già che c'ero lì. Sì. C'è, a pochi chilometri c'è un mare stupendo, per cui insomma è sempre bello quando si riesce ad unire passione, vacanze, no? Sarei
1: sì.
0: D'accordo con me?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Quindi anch'io spero di poterlo fare presto, non sarà nell'immediato, comunque nell'immediato insomma abbiamo indipendenza da portare avanti. Ricordo infatti i nostri contatti, dai, ci ascoltate su Radio Icaro Rubicone, quindi andate pure anche a vedere i social, Facebook della radio, perché poi ripartiranno anche programmi come Microwave di Marco e altri, e inoltre anche Noi Radio, che loro ripartiti da poco con la nuova stagione, e queste sono insomma come al solito i siti in cui potete ascoltare Indipendenze, e con appunto oggi questo ritorno anche sulle pagine di Carports, che poi insomma è un approfondimento spero faremo tutti i mesi, e oggi c'è Andrea e lo ringraziamo, davvero una bella scaletta anche, dai, ballabile, ma anche con delle gran belle melodie, insomma, quindi siamo contenti. Secondo me e secondo molti di chi ci segue, di chi scrive anche sul sito, uno degli album che insomma ha più colpito l'attenzione e che più abbiamo amato nell'ultimo mese è l'ultimo, questo spacca, quindi riguarda i West Side Cowboy. Anche loro come Man Woman Chainsaw sempre su una major per il loro esordio, quindi una band che, da cui ci si aspetta grandi cose. Non per niente guardavo anche che adesso mi sono messo a farlo ultimamente, questi anche video di Enrico Silvestrin dedicati a uscite discografiche, lui lo candida a uno dei dischi dell'anno, come pure l'ha fatto Andrea proprio con Anthony Smierek con questo nuovo album, quindi ancora di più siamo obbligati ad ascoltarlo. dai, il suo diciamo è un giudizio da non trascurare, però insomma ha avuto delle bellissime parole per West Side Cowboy, che anche Paolo insomma li decreta, come abbiamo detto, da questo spacca. Ci sono radici folk per questa band, e una cosa comune delle canzoni è che sono tutte fatte su dei crescendo musicali, su anche l'unione delle voci, quindi in questo chiaramente, e lo cita Paolo, ricordano abbastanza bene Sebastian, però io ancora di più ci vedo dei paragoni con i primi Arcade Fire e i New Pornographers. Secondo me hanno abbastanza lo stile di queste due band, nonostante loro comunque si definivano americana come genere, quindi appunto legati a un certo roots folk americano, però secondo me sono più canadiane, non so dirlo, scusate, comunque riferiti più al Canada che all'America, almeno questo è il mio orecchio che mi ha detto questo. Però insomma si tratta di un disco su cui probabilmente anch'io tornerò in trasmissione, perché diciamo è uno degli esordi da cui non si può prescindere, dice Paolo, di questo 2026.
0: E ciò che dice Paolo,
1: sì, diciamo ci genuflettiamo, nel senso che lui è davvero il master del nostro sito, è uno dei non padri fondatori ma dei vecchi lupi che lo portano avanti, quindi grande Paolo. E io sono d'accordo sul pensare questo album molto molto interessante, anche questo merita più ascolti per entrare dentro, però è un album con delle canzoni davvero catchy e che ti rimangono dentro. Lui per esempio cita Peanut Boys, io invece voglio dare all'ascolto un'altra traccia che non è neanche un singolo, fra l'altro, quindi fa capire che parliamo di un album importante, Well Done Kid, You Did It, West Side Cowboy.

0: come ultimo brano ho scelto Fuck di Arca dal suo nuovo ultimo album uscito pochi mesi fa. Arca, un artista che trovo decisamente molto particolare e interessante per questa sua libertà nel muoversi tra quella che è la musica elettronica e la musica da club, pop, sperimenta molto. Questo brano fa parte, appunto, come dicevo poco fa, del suo ultimo album 5X, il suo lavoro più recente, in cui porta proprio all'estremo questa ricerca del suono tra ritmo e voce. Ho scelto di portare questo brano anche in occasione dell'imminente festival torinese che è il Club to Club, una realtà ormai affermata, questa sarà la sua 25esima edizione, dove ci saremo anche noi, ovviamente, come ogni anno, insieme alla famiglia di Club to Club.
1: Sì, quanti te ne sei fatti te, quindi? La domanda sorgeva spontanea.
0: Allora, bisogna andare un po' indietro nel tempo, diciamo, da utente avrò partecipato a 3 o 4 edizioni, tra cui le prime, qualcosa anche tra il 2014 e il 2015, e poi è iniziata questa collaborazione con Calports che mi ha fatto vivere il festival da un'altra prospettiva, ovvero quella del fotografo, ed è stato semplicemente bellissimo perché è un festival a cui tengo molto, sono molto affezionato, e quindi avere l'opportunità di viverlo appunto da un'altra prospettiva è stato sicuramente molto gratificante, molto bello, e ringrazierò sempre Calports per questo.
1: Ah sì, noi lo ringraziamo tutti i giorni, nel senso che se anch'io ho iniziato a fare radio lo devo molto.

0: Calporth, perché insomma è venuto quasi prima di tutto quello che è accaduto negli ultimi 12-15 anni della mia vita, e penso, dai, lo possano dire praticamente tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto e visto insieme con Andrea proprio alla festa al Diagonal di marzo scorso.
1: E... sì, è stato anche molto bello incontrare persone con cui magari ci si è scritti, ci si è confrontati, inizialmente solo da dietro uno schermo, invece con l'occasione del 25esimo compleanno di Calporth, questa reunion calporziana di tutti i collaboratori è stata, per questo prima sì. Citavo un po' il concetto di famiglia, perché appunto sono stati portati avanti dei rapporti per anni senza incontrarsi, essendo da diverse parti d'Italia, insomma.
0: Invece c'è stata quasi una magia di ricongiungerci quasi tutti, e fra l'altro anche sì. L'accostare, no, in una foto che ho messo anch'io nella nostra puntata di marzo, sì, in cui è stato pubblicato questo diciamo programma radio che appunto abbiamo realizzato lì al locale di Forlì, e abbiamo messo insieme, no, Federico Tranfaglia di 19-20 anni oggi con Max Cavassa, che invece ne ha 55 e oltre, quindi proprio diverse generazioni anche. Bellissima questa cosa.
1: Sì, sì, sì, ricordo, mi rivolge il messaggio di Piero, che tra l'altro saluto con affetto, proprio in un momento in cui rivolgevo questo pensiero, ho detto, sarebbe bello fare una reunion tutti insieme, pensando comunque fosse utopica come cosa, e da lì a poco appunto mi arrivò il messaggio di Piero che mi invitava appunto a questo evento.
0: Sì, sì, hai avuto un sesto senso che non ha sbagliato, che non ci ha tradito, sì, sì. E io ti ringrazio, Andrea, è stato davvero un piacere averti qui ospite con noi.
1: Io ringrazio te, Matteo, per l'opportunità di esprimermi e di, insomma, di aver potuto portare quella che è la mia esperienza, e diciamo, e spero che il pubblico abbia gradito la breve selezione musicale.
0: Certo, senz'altro, e dai, noi ci vedremo, spero, fra Milano e Torino prima o poi oppure dai, ti aspettiamo a braccia aperte anche qui dalle nostre parti.
1: Torno sempre volentieri in quella che considero una terra fantastica, quindi grazie. Probabilmente ci vedremo presto.
0: Fantastico. E niente, noi chiudiamo quindi proprio con un articolo di Federico, il nostro la nostra mascotte, il nostro giovane virgulto delle pagine di Calporth, che ha curato una delle ultime top 7 settimanali. E fra i nomi che ha elencato, vabbè, ci sono anche ritorni importanti come quello di Royal Blood o piuttosto Fontaine's DC, però mi piaceva chiudere la trasmissione con un bel brano distensivo, molto arioso, molto interessante anche nell'arrangiamento, elegante, che infatti è il nuovo singolo dei Carissa's Weird, una band che torna dopo, penso, un'eternità, sì, era i primi anni zero, in cui avevano prodotto l'ultimo album prima di questo in uscita nel 2027 a gennaio, all'inizio di gennaio, e che si chiama Somewhere Further Than Far Away, e uscirà per la Network Music Group, un brano che l'anticipa, No One Lives Here Anymore, che Federico descrive in questo modo. Intanto mette più al centro l'indie folk dello slowcore, che era un po' invece la marca, il marchio di fabbrica di questo gruppo. Un brano trascinato da calde voci rassegnate che riescono a cullare in un mondo che al termine di 30 intensi minuti si fa quasi fatica a voler lasciare. E quindi con questa immagine noi chiudiamo Indipendenze e vi salutiamo con un abbraccio, vi ricordiamo di riascoltarci in podcast, di seguire chiaramente anche le pagine di Calporth, e saluto ancora Andrea e vi ringraziamo per l'ascolto.
1: Un saluto a te, Matteo, ancora grazie e a presto.
0: Ciao a tutti, amici.

E ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Indipendenze. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone, 90 FM per la provincia di Rimini e Forlì Cesena, oltre allo streaming su www.radioicarorubicone.it/player, ogni mercoledì dalle 22.30. Inoltre c'è una replica su Noi Radio, www.neuradio.it, ogni sabato dalle 12, e sullo stesso sito, nei giorni successivi, potete consultare la sezione dei podcast, che sono anche su Mixcloud. Questa è la voce di Matteo Maioli, e fine settembre, messa in onda del 30, ed è una puntata del tutto speciale perché sono da solo e ha un filo conduttore legato ad un produttore, scusate la rima, e quindi ripropongo un po' questa formula. Era stato citato 2 anni fa, mi pare, sì, era più o meno il periodo di Natale, Young Cat, una puntata su di lui, mi sembra anche molti anni fa di aver affrontato anche Tom Wilson, produttore degli anni 60, dietro per esempio Bob Dylan e altri grandi nomi, e oggi invece mi volevo confrontare con anche alcune produzioni da solista, cioè uscite discografiche sue, di James Ellis Ford, e però in particolare tracciare un attimo una cronologia di alcune delle sue migliori studio session, diciamo, registrazioni con grandi artisti dell'indie, del post-punk, del folk, trip-hop, e poi sentirete insomma proprio un melange di generi che è impressionante. E, senza indugiare, dico anche perché ho visto questo bell'articolo, un'intervista su Rumore, legata al dramma che lo ha coinvolto praticamente 1 anno e mezzo fa, di cui non ero a conoscenza, cioè di una leucemia che lo aveva colpito, che l'ha costretto in ospedale per parecchi mesi, per cui anche le speranze di vita erano molto basse. Invece lui l'ha affrontata, ma diciamo nella seconda parte di questo ricovero ha anche registrato un album, il suo secondo disco da solista, che si chiama Lost in Another World, ed è uscito da praticamente un mesetto per la Domino, e la canzone che ha aperto la puntata è proprio uno degli estratti di questo secondo album di James Ellis Ford, che si chiama Till Our Days Are Gone, il brano. Secondo me è abbastanza distintivo del lavoro, di un lavoro che insomma apre la porta alla speranza, all'essere comunque creativi anche in un momento di così grande difficoltà. È un disco marcatamente new wave, anche cantautorale, però con suoni davvero magnifici, nonostante lui lo abbia registrato solo con un paio di synth, un microfono, un laptop, un registratore, cioè una apparecchiatura davvero minimale, perché si trovava, come detto, ricoverato ancora, e quindi ha ingannato un po' il tempo insomma mentre si stava curando, con insomma la creatività, con la composizione di un disco. Magari poi diremo qualcosa di più anche in seguito, però ci sarà anche un altro spazio dedicato al James Ellis Ford a metà puntata, delle sue produzioni, come dicevo, i suoi dischi. Ma ora apriamo una parentesi molto lunga e anche un po' cronologica, dicevo, su quella che è stata la sua carriera di produttore, che insomma vede davvero tantissimi artisti, per esempio 2 strafamosi non li metto in puntata, anzi 3 forse se vogliamo, Jesse Ware, Florence and the Machine e Gorillaz, non saranno in puntata, pensate, lui li ha prodotti. Però ecco, io sono molto affezionato al primo album dei Klaxons,
chiaramente una band defunta oggi, che vedeva tre membri principalmente, diciamo James Wrighton è quello ancora un po' più attivo dei tre, e Myths of the Near Future ha vinto anche il Mercury Prize, quindi è stato un album davvero fra i più importanti di quell'anno e anche del decennio, forse degli anni 2000. Hanno vinto anche come miglior new band dell'Enemy Awards lo stesso anno. Hanno vinto l'Ivor Novello per Golden Scans come miglior canzone contemporanea, il miglior album, sempre l'Enemy Award. Anche negli USA hanno vinto svariati Enemy Award, quindi Best Album Artwork. Cioè, comunque è una band che anche nel tempo ha saputo, soprattutto diciamo con l'album successivo, anche ripetersi, e poi invece si è un po' persa. Hanno comunque, se vogliamo, inventato un genere, la New Rave, e quindi noi adesso li apprezziamo con uno dei brani di questo album, non un singolo, pensate, quindi per farvi capire la forza di questo lavoro, Forgotten Works dei Klaxons.

E rientriamo qui in studio, puntata dedicata all'opera di James Ellis Ford, uno dei più grandi produttori anche della storia della musica, direi, però soprattutto del nuovo millennio. E la sua mano ha anche deliziato, cioè ha aiutato a sfornare dei capolavori da parte di un gruppo di Sheffield famosissimo, che sono gli Arctic Monkeys, a partire dal secondo album, da Favorite Worst Nightmare. E un album che, pensate, l'aveva recensito ai tempi il buon Francesco Giordani, lo saluto se mi ascolta, con un 6,5. Ma dai, Gio, come si fa? Ai tempi, però. Probabilmente perché accostato all'esordio Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, non dico che potrebbe sembrare inferiore, però ecco, lui dice, poi credo, forse glielo chiederò, ma secondo me sarà rimangiata un po' questa recensione, o almeno il voto, perché dice che dai, si ripetono fondamentalmente, non hanno forse innovato troppo la formula, qualcosa è cambiato, dice il logo, il bassista, ok, però si inseriscono insomma in un momento di indie che insomma non dice niente di nuovo, però già quando commenta Brian Storm, che la considera un pezzo poco riuscito, dai, qui, anche qui si potrebbe obiettare, però dai, io vi rimando alla lettura su Onda Rock della recensione di Francesco. Francesco, che comunque è un signor recensore, ricordiamolo. Però dai, magari l'ha fatta dai, davvero quando aveva 20 anni, quindi insomma dai, fa abbastanza sorridere. E comunque probabilmente il disco con in tutte le loro hit più famose, da 505 a appunto Brian Storm, Teddy Picker, e noi abbiamo ascoltato Fluorescent Adolescent, altro pezzo che non mancava mai nei DJ set del tempo e che insomma passa alla storia. Dai, aspetterò replica dal buon Francesco Giordani, grande. Poi andiamo avanti, perché legato a Alex Turner e appunto alla sua collaborazione già in questo frangente con James Ford, che produrrà tutti i loro album, pensate, fino ad oggi, da lì in poi, e mi sembra parte il terzo in cui c'è anche coinvolto Josh Homme, però per il resto sì. Negli stessi frangenti, insomma, in cui loro si conoscono e realizzano questo disco, parte anche una collaborazione importante che si sviluppa negli anni successivi e che coinvolge appunto Alex, James Ford e Miles Kane, quindi l'ex Rascals viene coinvolto nei Last Shadow Puppets. Diciamo, loro fondano questa band legati dall'amore per alcuni crooner come Scott Walker, ma anche le sonorità di Burt Bacharach, la sperimentazione di David Bowie, insomma, probabilmente sono queste tre le coordinate che danno luogo al progetto, che soprattutto con il primo album, da cui ascolteremo una canzone anche particolare, Don't Like You Anymore, quasi punk se vogliamo, cioè molto tirata, che stacca un po' forse dal clima invece più barocco, più anche kingsiano dell'album di The Age of the Understatement, che è stato anche un numero uno in Gran Bretagna, disco di platino, grande successo, uscito nel 2008. E quindi abbiamo detto che passiamo questo brano di un disco davvero molto molto bello da recuperare se non lo conoscete, il primo dei Last Shadow Puppets, The Age of Understatement, traccia numero 9 della scaletta Don't Like You Anymore.

E dopo i Last Shadow Puppets, ho riproposto ancora una volta, direte, sei fissato, i Crocodiles. Perché lui, James Ford, ha prodotto il loro secondo album, Sleep Forever, del 2010. Lo ha fatto anche spostandosi, quindi in America. Infatti è stato realizzato in Texas, ai Rancho della Luna, famosissimi studio, scusate, non in Texas, a Joshua Tree, mi confondevo con gli altri studio, quindi in California. È un disco che probabilmente resta loro più noto per la presenza di Mirrors, il brano che apre il disco e che chiude tutti i loro concerti, e che è un inno incredibile. È un disco che mischia anche un po' di kraut, noise rock, psichedelia, shoegaze, un po' di 60s girl group, un po' come dai, Jesus and Mary Chain, l'album che potresti più avvicinare alla band scozzese del gruppo formato dalla coppia di grandissimi, scusate, adesso ci siamo che recupero i loro nomi, perché scusatemi, ma insomma, Brandon Welch e Charles Rowell, ecco, scusate tanto. E una band che, dicevamo, si è formata intorno agli anni, metà degli anni 2000, e che prosegue fino ad oggi, ecco, con insomma una discografia da recuperare, anche un po' di culto, perché non sono facilissimi da reperire questi dischi. Io ne ho trovati 3-4 forse, sì, gli ultimi due molto più semplice, perché poi li ho visti anche dal vivo proprio in quei tour. Però insomma, una band incredibile, i Crocodiles, che hanno anche loro usufruito del tocco di James Ford, e lo hanno fatto anche i Falls. E quindi qui apriamo anche un capitolo breve, voglio dire, riguardo al concerto della band a Ibiza, che ho visto nel 2013. Quindi di 2 anni precedente all'album prodotto da James Ford. Fino a quel momento, adesso lo scopriamo subito, avevano lavorato con Flood alla Mulder per Holy Fire, Total Life Forever, Luke Smith, ok, comunque altri produttori, un altro tipo di sound. Invece da What Went Down in poi si affidano appunto a James Ford. Un album questo che ha un ottimo successo, va al 58 di Billboard e al numero 3 delle classifiche inglesi, forse un po' il loro apice a livello commerciale. Ha dei singoli molto forti, Give It All, A Knife in the Ocean, e noi ci ascolteremo Mountain at My Gates. Con questo ricordo adesso saluto Gas e Lappa, che erano con me a vedere i Falls a San Antonio Ibiza. Un bel live, dai, non straordinario, però insomma, sì, è durato quei 70 minuti scarsi. Providence, My Number, i pezzi secondo me migliori del gruppo, e Spenny Sara, che è di Total Life Forever, secondo me è il loro disco più bello. E quindi niente, apprezziamo anche Mountain at My Gates dei Falls, prodotta da James Ford.

E abbiamo ascoltato su Indipendenze un altro brano da solista di James Ellis Ford, vale a dire Never Wanted Anything, dall'album The Am del 2023, che era uscito per la Warp. E, per insomma legarmi all'intervista che ha fatto Francesco Vignani su Rumore, la cito in un passaggio. Dice: ti ricordi quando hai cominciato a pensare di descrivere tutto questo in un disco? Cioè, insomma, la situazione di malattia che stava vivendo. Era anche un modo per staccare mentalmente dalla situazione e dal luogo in cui ti trovavi? Sì, è così. Era peraltro da un po' che pensavo a un altro album solista. Mi ero divertito a registrare il primo e avevo in mente qualcosa di completamente diverso, come un lavoro per orchestra. Ovviamente poi mi sono ammalato e mi sono trovato a letto per mesi pensando di morire. E davvero non riuscivo a fare nulla, finché dopo il secondo ciclo di chemioterapia ho sentito tornare un po' le forze. Con loro un po' di energia creativa, cosa dal sapore familiare, visto che sono abituato a lavorare con la musica tutti i giorni. È qualcosa che è parte fondamentale della mia vita, oltre che essenziale per la mia salute mentale, tanto che ne è seguito subito un enorme desiderio di fare qualcosa, fosse anche solo per me stesso. Non stavo nemmeno pensando a un disco, mi bastava qualunque cosa mi facesse di nuovo sentire parte di un mondo che ricordavo e riconoscevo. Quindi dice che ha praticamente cominciato da zero, però insomma aveva già un po' le idee su quello che voleva fare, 15 giorni per praticamente scrivere l'album, poi lo registra. È un disco che insomma aveva realizzato proprio a inizio 2025, che esce invece a metà 2026. Poi chiaramente lui nel frattempo era anche tornato un po' a lavorare come produttore, però insomma la Domino ha interessato tutto il progetto e l'ha pubblicato. E sicuramente qui dice che si ispira ai Japan, a Paul McCartney, a Robert Wyatt in questo secondo album. Secondo me invece The Am ha un carattere un po' più da colonna sonora e più frammentario, forse anche più variegato nei generi. E questa I Never Wanted Anything per me è davvero un brano fra i più riusciti probabilmente di tutta la sua produzione e repertorio da solista. E cosa ha fatto poi nel 2017, perché ritorniamo ai dischi prodotti da James Ellis Ford? Ha lavorato con i Depeche Mode per l'album Spirit, che è il 14esimo, sì, della band inglese, è uscito per la Columbia nel 2017, ed è un album che ha un po' diviso, e per molti è un capolavoro della maturità, perché ha un aspetto molto politico, ricorderete anche i titoli stessi, Where's the Revolution, che è il singolo principale. Per qualcuno Record Collector per esempio valeva un 60, perché dai, non si ripetono, sì, però non vanno neanche a fare qualcosa di innovativo, dice. E invece d'altro canto Exclaim dice che hanno per ogni loro nuova uscita sempre una forza e una convinzione che pochi altri gruppi possono vantare, quindi un po' gli estremi queste recensioni del tempo. E, però insomma molti sottolineano come Under the Radar che la produzione di James Ford gli dà una freschezza che serviva proprio a Depeche Mode in quel periodo. E quindi noi lo ascoltiamo, un estratto da questo disco, secondo me è un grandissimo brano, So Much Love dei Depeche Mode da Spirit.

E un'altra grande band inglese degli ultimi anni che ha beneficiato della produzione di James Ford, seppur per un solo album, sono gli Shame, da South London, con il loro secondo disco, Drunk Tank Pink, pubblicato dalla Dead Oceans nel 2021. È un disco che per esempio noi di Carports è abbastanza diviso e insomma è piaciuto il giusto, chiaramente rispetto all'esordio è tre passi indietro come minimo, almeno a mio gusto, però credo anche per molti sia questo. E, per esempio, ricordo il 45 di Nicola Guerra che chiama proprio questo nuovo album in quel momento dei Falls come dei Shame, scusate, come dei Fall mancati, infatti cita i Fall. Un fuoco di paglia questo disco. Abbiamo ascoltato Alphabet, che è la traccia d'apertura, probabilmente dai, fra le 3-4 canzoni che si salvano di un album un po' concettuale, forse non diretto come il primo e soprattutto anche come l'ultimo dei 4 album degli Shame. Io voto per il primo e l'ultimo, pensate, i 2 e mezzo non mi piacciono, sono dischi che ascolto raramente se non mai, e invece il primo vorrei anche recuperare in vinile magari, e l'ultimo l'ho recensito e, insomma, l'ho trovato bello, interessante. E quindi scusa James Ford, ma questo ci è piaciuto un po' di meno, non perché la produzione non sia buona, anzi, cioè comunque insomma non fraintendetemi, il disco si ascolta volentieri, però non ha dei lampi di genio particolari, ecco, forse questo. E niente, quindi si va avanti per arrivare invece a un album che ha avuto lodi sperticate da tutti, citando Rumore, è stato disco dell'anno nel 2023, e parliamo di The Ballad of Darren dei Blur. C'è anche una scheda top di Sentire Ascoltare di Antonio Pancam Puglia, gli dà addirittura 8. È un album che insomma ha davvero esaltato un po' tutti, un ritorno dopo, mi pare, cos'era, il 2015 di The Magic Whip, mi sembra, sì, quindi 8 anni, avevano fatto però dei concerti, una reunion importante, e quindi si affidano a James Ford per questo nuovo disco che forse discosta sia dalle uscite di Albarn che anche da quelle di Coxon, è un disco un po' umbratile dei Blur, ecco. Le atmosfere, dice infatti proprio Antonio, che possono ricordare un po' gli ultimi album degli Arctic Monkeys. Albarn lo definiva al tempo il primo vero album dopo 13, dai tempi di 13, e forse quello più convincente, questo si potrebbe, in effetti, si potrebbe essere d'accordo su questa cosa. È un album che anche in questo caso riprende un po' le mosse di Bowie, cita anche Leonard Cohen, anche qualche rimando al noise, allo shoegaze in certi brani. Disco sì, sicuramente interessante. Lui dice l'apice è l'iniziale The Ballad, invece secondo me Avalon, che cita poco prima nell'articolo, secondo me è un pezzo della Madonna, forse il più bello in assoluto del disco. Chiaramente dai, un disco che è forse forte di 2 singoli in particolare, e però insomma questa Avalon a me piace molto, forse il brano più bello dei Blur da appunto 13 in avanti, quasi, vabbè dai, c'è Out of Time, sì, sicuro, però direi che nel nuovo millennio se la gioca con pochi altri brani. Avalon dei Blur, l'ascoltiamo subito.

ultima parte di Indipendenze, arriviamo più o meno ai giorni nostri con le produzioni di James Ellis Ford. Ha un po' rivitalizzato anche la carriera di Beth Gibbons dei Portishead. Infatti lei mancava da Out of Season di primi anni 2000, un disco che aveva fatto con il batterista dei Talk Talk, e poi vabbè, aveva fatto Third con i Portishead stessi, tour che ho anche visto a Firenze, ricordo, e quindi è ora giunto il tempo nel 2024 di Leaves Outgrown, un album che anche in questo caso è stato molto lodato. C'è un 8 di Gianni Merlin di Indie for Bunnies, ad esempio, vi invito a riprendere la recensione, e ha alcuni dei brani più belli mai scritti da lei, Floating on a Moment, Whispering Love. È un disco che mette dentro anche del folk, del dream pop, è bello, dai, molto molto arioso come album, un album speranzoso in momenti difficili, sì, direi che si può riassumere così. E secondo me, come tanti di questi dischi che avete sentito, mette anche in rilievo il fatto che, ecco, James Ford fosse un batterista, quindi la sezione ritmica è curatissima, sono forse la cosa che, a cui dà più risalto in tutti i suoi dischi, proprio la sezione ritmica alla pari con tutto il resto. E bello, bello anche questo album, forse un po' più folk, acustico di quelli che abbiamo ascoltato in precedenza, però davvero meraviglioso, con Ocean, che è uno degli estratti, Oceans, di questo disco, bellissimo. Niente, la chiusura è dedicata all'ultima grande band che James Ford ha preso con sé, o almeno loro, i Fontaines D.C. da Dublino, si sono affidati a lui per Romance prima e ora per il nuovo album. Infatti non volevo tanto parlare di questo disco, perché intanto deve uscire ancora, c'è un'attesa di un mesetto, poi c'è anche una data a Bologna a metà ottobre, vediamo se mi posso infilare, sarebbe curioso vederli. E il disco che è stato annunciato da poco, Dopamine Chamber, il 16 ottobre, quindi sì, non manca poi così tanto, per la XL, e da un singolo già in rotazione molto forte, che è Marianne, e con cui noi ci lasciamo e diamo appuntamento alla prossima Indipendenze, credo con altre persone con me forse, e comunque insomma, dai, spero di aver omaggiato bene James Ellis Ford con le sue produzioni, il suo lavoro in studio molto importante per la musica degli ultimi 20-25 anni. E quindi grazie a tutti amici, e ci sentiamo alla prossima.